Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando.

0: Radio Studio Più è sempre con te.
1: A Trento, sugli 89.2 e 92.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Ehi, questa è Studio Più.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più.
1: Eccoci!
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: Ci siamo?
3: Gied il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
1: A belli! Ci siamo. E si parte, signori, con Ramirez. Buongiorno Italia, mercoledì 1 luglio. Ugo Palmisano per voi, le 5.43 in questo momento. Pronti che iniziamo con l'appello, ragazzi, andiamo.

0: Andiamo. Ma che se fino a Saloi va andato voleto Cristian da Belfiore. Gli amici di Monte Bondone, Tony dalla Svizzera. Il picchio e la formigine.
1: Levantate!
0: Dai che è mercoledì, primo luglio, signori.

Demis da Canneto, Roby da Rugagnano, Ciro da Bergamo, Alfio da Catania, Francesco da Lesina, Ciccio, Domenico e Mahmood da Linate. Ammagliandosi.

sbagliando te. Laura da Bobarno, buongiorno. Simone da Urbino. Andiamo.

ham. Ecco Ramirez, il Gallinero, apriamo ufficialmente questo mercoledì 1 luglio alle 5.46. In questo momento Ugo Palmisano per voi, saluto Raffa e Stefina Mondaino e poi il Faina, l'infermiere di Casal Pusterlengo. Prontissimi con la nostra mezz'oretta ragazzi, poi tre momenti che magari vi siete persi ieri e poi si decolla con l'Andrea Catavolo Show. Siamo pronti ragazzi? Io direi di partire subito. Signori, Rhythm is a Dancer, 1992. Alziamo il volume. Si decolla questo mercoledì 1 luglio. Andiamo tutti in carrozza. Fulminato la Carpi. Drago la Gambetola. Abbiamo Giuseppe da Reggio Emilia, il fulminato. Luca da Bellinzago, ben arrivato.

0: come Carlo da Copertino, ben arrivato. Yeah. 338 14 11 001. Rhythm.
1: Rhythm is a dancer.
0: Rhythm.
1: You can feel it, people feel it. Rhythm. Rhythm is a dancer.
0: È arrivato Carlo dalla Vis. Andiamo, uno al secondo, come piace a me. Abbiamo anche gli amici di Bussolengo, buongiorno. 338 14 11 001.
2: Ora

Sandro D'Aluino e Stefina Birichina. Andiamo.

Gioca da Tremenzuolo. Buongiorno. E siamo solo all'inizio. Lo zio Emi da Teramo. Moreno da Vicenza, la guida dell'autotreno. Abbiamo gli amici, vedi, l'agricola Mattioli di San Costanzo. Salutiamo gli amici delle Marche. Occhio signori, andiamo nel 1991 con il La Style. E cominciamo ad alzare il ritmo. Alziamo il ritmo. Siete pronti? Eccola! Eccola! Puro popo! Abbiamo il samurai da San Donato Milanese, occhio Shogun. Abbiamo lo Shogun Mitsukuri Mitu. Paolo da Sarizzone sta rompendo le casse, bravo. Distruggile!

0: is dead. Manolo da Fermo, Francesco da Bardolino. Forza, 338 14 11 001, andiamo. Siamo già al primo di luglio. Paolo di Sossano. Facciamo gli auguri al papà di Paolo, Serafino, 73 anni. Auguri, Serafino.
1: Total chaos, man is resurrected, I'm confused as things are getting hectic in my brain. What is happening? Could this be a bit misunderstanding? It is. The hard working man is showbiz. It's alive, so your bosses don't be misled. Trust the news, man said.
0: Dan Brown is dead.

0: è arrivato Mogna, eh? E anche Milena Giovanni, dedico l'arte di Costago.
1: See, Bowler.
0: Is dead.

Signori, sono in La Style 1991 con James Brown Is Dead. 338 14 11 001. Adesso in arrivo Gabri Ponte con The Man in the Moon. Un altro bel viaggio ci si aspetta. Salutiamo la Style e andiamo nel 2003, signori. Gabri Ponte, 3 minuti e 53 di pura goduria. Senti come entra The Man in the Moon. Sentile. Luchino, il contadino scoppiato da Ravenna. Mattia, l'NCC di Legnago. So they say, he's there. The Man in the Moon.

Tommaso presente, la Luisella. Forza, tutti dentro, dai!

viaggio vero con Gabri Ponte. Abbiamo Carlo da Rovermella, Pino da Pioltello. Siamo per salutare Gabri Ponte e arrivano i Darude con Feel the Beat. Ho il camion che vola, vedi, da Buzzolengo, bravo. Salutiamo Gabri Ponte, andiamo nel 2000, esatto, 2000 giusto giusto. I Darude con Feel the Beat sul volume. Stefano da Palagano, andiamo.

Simone da Sottomarina. Filippo l'autista, ben arrivato Filippo. Andiamo signori, che è mercoledì, forza! Sveglia Italia!

0: Adriano da Faenza, ben arrivato Adriano. E sono i The Rood che stanno per cedere il passo ai Mesh. Occhio, non le mesh in testa, i Mesh. Carlo da Vigevano, buongiorno. Signori, salutiamo i The Rood e arriva Music Explain So Loud. Andiamo nel 2001. So loud.
1: I breathe deep in my chest, feel my heart lighting a beat.
0: Sono io il pugliese malefico. This is Pippo da Senigallia, sì. Night. Dora da Senigallia, buongiorno. Massimo dalla Valpolicella, grazie a te.
1: Dark. This is the way of the night.
0: Dai, dai, dai!

Stefano da Castellocchio, Domenico da Cornate d'Adda. Ah, poi abbiamo una terna meravigliosa.

0: so loud. Music is playing so loud.
1: So loud.
0: Music is playing so loud.
2: Piero il camionista da Martina Franca. Ciao Piero. Salutami la mia Puglia. Fino da Pioltello, Ivano da Fano, Stefano da Piacenza.

Occhio, stiamo per salutare i Mesh. In arrivo ci sono i Floor Filla con Anthem numero 4. So loud. E salutiamo i Mesh. Gli arrivano i Floor Filla, signori. Si picchia duro.

Ve gusta il viaggio, signori. Abbiamo Filippo di Lissone, Dario il fuorilegge, Luca da Gallipoli, Novello da Verona, il Fabbro da Brisighella, Cristian da Villapova. Si vola col panda.

0: Giuseppe da Casoli, Antonio dalla provincia di Mantova. Abbiamo la ciliegina, signori, arriva Evo Roland dopo il panda, eh?
1: In the sky.
0: Armando il driver. Vedi, ci segue con l'app, Armando. Bravo, Armando. Salutiamo il panda, signori. Andiamo nel 96 adesso col buon Roland. Con un bel nuclear sun.

arrivato anche Claudio da Marmirolo. Mi raccomando, ci vedremo sabato alla Notte Bianca di Montichiari noi, eh. Non prendete appuntamenti, Piazza Santa Maria.

0: E con il buon Roland Brent con Nuclear Sun andiamo a chiudere la nostra mezz'oretta che tornerà domani, ragazzi, come sempre, man mano ci avvicineremo al weekend. Adesso andiamo in pubblicità e ritorniamo subito dopo. Tre momenti assolutamente imperdibili che magari vi siete persi ieri. State lì.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Matt Bianco con More Than I Can Bear. Ancora buongiorno Ugo Parmisano per voi, prontissimi con il primo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a risentire. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Ogni mamma crea un ladro o una persona brutta che sia mamma del nord o mamma del sud, non conta niente, vabbè, no, ho guardato lui per dire ogni mamma crea una cosa strana,
0: una cosa strana.
4: Trovano una carta di credito e fanno la spesa gratis ma usano la loro tessera punti denunciate. Sono veramente la spesa deficiente, capito? Bassi e fessi, Lupin terzo. Le battute sono di Jean, Fabio e Fred.
0: Ma chi sono?
4: Sono tre battutisti.
0: Ma chi sono?
4: Beh, sono bravi. Andrea, per favore, mi daresti il numero che ti chiamo e ti racconto la fine dello scherzo di venerdì? Quale scherzo? Non mi ricordo.
0: Non me lo ricordo neanch'io, Andrea.
4: Allora fai così, ti chiamo io, così me lo racconti.
0: Certo.
4: Facciamo prima. Non mi ricordo. Fa caldo, ragazzi. Meno male che c'è l'afa africana, ragazzi.
0: L'afa africana.
4: No, meno male che l'afa africana si misura in temperatura e non in centimetri, altrimenti, ragazzi. Cioè, non è... si percepisce in gradi e non in centimetri, anche questa potevo dire, cioè non, tu l'avresti voluta percepire in centimetri, lo so,
0: e anche in gradi,
4: quello lì no, i gradi lui, i centimetri là. Andiamo avanti, Ugo, non far battute che non sei del mestiere, insomma.
0: Non è
4: infatti, fatta pure male, cioè, già qua io già sono scarso, io se ti metti a fare pure tu, cioè, siamo finiti, cioè. Lui vedi che non si azzarda neanche, lui fa solo racconti e basta.
0: I
4: racconti di Achille, ma perché non scrivi un libro?
5: Ma sai che ci ho pensato?
4: Ma al contrario, però, al contrario.
5: In che senso? Cioè, tipo, parto dalla fine, tu dici.
4: Parti dalla fine, che sennò la gente non lo comprerà mai. Cioè, se... Tu parti dalla fine e poi inizi a raccontare, capito? E se uno lo vede in libreria, la fine la metti sulla copertina proprio, non, così non, uno non si sbaglia. E dentro tutte le parole strane, nessuno lo compra, tranquillo. Non, Volevo dire una cosa, ma non mi ricordo. Volevo chiamare il tipo che dello scherzo. Sono curioso adesso a questo punto. E l'ho perso il messaggio. Dov'è il messaggio? Mannaggia.
5: No, allora sarà giù. Sarà più in basso, perché poi ne sono arrivati in alto.
4: Ma sai che nei tuoi pensieri sei geniale. Cioè, non sarebbe mai potuto andare su, capito?
5: Beh, certo, perché comunque è discorrendo, no?
4: Per altre cose banali, dov'è che devo scriverti? È fantastico, è meraviglioso.
5: E no, mi hai detto dov'è? E allora io intanto cerco con l'occhio.
4: Uno ha scritto: ma continua a non capire perché vi ascolto. A questo, e questo succede da diversi anni. Infatti, io non capisco questo successo che ha questo programma. Che la gente continua a ascoltarci, ma da anni e anni e anni aumentano gli ascolti invece di diminuire. Dovrebbero diminuire? Cioè, per locuzioni logiche, no?
0: Per locuzioni
4: logiche. Sì, non. Vabbè, comunque, facciamo il numero di questo. Per sapere, vabbè, ma chi se ne frega, l'ho perso, dopo se lo ritrovo ti richiamo, se no non fa niente. Allora, fa veramente molto caldo, io devo essere sincero, devo fare i complimenti ai cuochi nei ristoranti, perché se fuori ci sono 40 gradi, nelle cucine ci saranno almeno 70-80 gradi, e la roba viene cucinata praticamente senza fornelli, viene essiccata sulla cappa, viene, si cucina da sola, perché non ha, per osmosi, per, come si dice, per, come si dice, essiccazione umidifera. Vabbè, comunque è vero, io ho visto cuochi, ragazzi, uscire fuori dalle cucine e respirare. Vado fuori a prendere una boccata d'afa, cioè veramente non ho visto cuochi e sciacquarsi la faccia con l'olio bollente, cioè, veramente sono dei super, siete dei supereroi, perché veramente sono 40 gradi fuori, ma nelle cucine se entri, cioè, di solito, no, se tu entri in una cucina normale, quando fuori ci sono 10 gradi, dentro ce ne saranno 20-30, no? Adesso nelle cucine saranno almeno 70 gradi, cioè non è una roba infernale, è come andare a lavorare con Lucifero accanto a coso, a Tarondo.
0: Chi è Tarondo? Chi è?
4: Veramente, complimenti amici miei, veramente, non vi voglio bene, grazie.
1: Andrea,
0: tavolo.
4: Grazie per quello che fate per la comunità, insomma, no. Nessuno li caga, non mi sembra giusto.
3: A
1: Andrea Catavolo Show.

0: al 1979 Supertramp con The Logical Song. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Il primo momento l'abbiamo sentito, ce ne sono altri due assolutamente imperdibili, quindi rimanete incollati alla radio, scaricate l'app, guardate anche il nostro nuovo sito studiopiu.net, anche da lì potete guardarci, altrimenti attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Eminem con Lose Yourself. E ci siamo, ragazzi, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati, oppure se vi siete appena sintonizzati, questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, ancora mezz'ora, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Siamo prontissimi con il secondo momento in arrivo, andiamo!
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Uno ha scritto: Catavolo, hai uno speaker fenomeno e non te ne sei mai accorto. Lo so, ragazzi, ma lui. Sentite l'aggancio su questa canzone, vai Ugo, vai.
0: Loco loco, come la pazzia che c'è quando la gente si lamenta nel caldo, uno va fuori di testa, diventa davvero loco loco, come ci dice il Gordo. Un po' il Gordo che mi appartiene, sarà mio fratello, sarà 100 kg anche lui, lo scoprirete, rimanete con noi.
2: Ah, mamma mia ragazzi, cioè, è poesia questa, è poesia. E gli ascoltatori vanno giù. Stiamo perdendo gli ascolti, stiamo perdendo.
0: No, non è colpa.
2: Ogni volta che parli si spegne un ascoltatore.
0: Si spegne.
2: Wow. Uno ha fatto un fotomontaggio bellissimo dove siete tu e c'è Parmigiano Granapadano.
0: Sì,
2: come si chiama? Granapadano?
0: Granapadano
2: con te, praticamente, che sei la forma del del Parmigiano.
0: Granapadano.
2: Del
0: Grana. Andrea.
2: Vabbè, grana, insomma, tu sei la forma del grana e lui è Ugo, e sei Ugo e Achille è, come si diciamo, quello assaggia,
0: il testatore.
2: Il
0: testatore si chiama quello col martelletto.
2: Quello col martelletto. È bella la forma, anche la forma con la tua testa, bellissima. Allora, stanno iniziando i cartoni animati, ragazzi, mettetevi comodi,
0: ma
2: perché noi siamo un cartone animato, cioè non siamo gente normale, diciamo, non siamo esseri umani, siamo più cartoni animati, più cartonati. Quando arriva Santino Prostata, chi è Santino Prostata?
0: Achille.
2: Quello sta bene di prostata, quello sta meglio di noi, quello mangia bene, si allena, insomma, è messo bene.
0: Si allena.
2: Tutte le sere si allena, la roba è un professionista, vero? Va bene, senti, James.
0: Chi è?
2: Allora, uno ha scritto: Catavolo, perché tratti male Ugo? Perché gli voglio bene. Cioè non...
0: Ma a me piace quando mi dice queste cose.
2: Allora, c'è dire una cosa, che se uno ti insulta è perché ti vuole bene, se uno ti tratta bene te lo sta incartando, diciamo.
0: La situazione.
2: Cioè, allora gli devo dire la verità, cioè, perché nessuno gliela dice, non è che lui va al supermercato,
0: ma è sempre lì,
2: e qualcuno tra gli scaffali dice: ehi ciccione, spostati, cioè non glielo dice nessuno, io glielo devo dire: ehi ciccione, come stai? Cioè,
0: benissimo.
2: Ugo pesa più di 100 kg, sì, certo,
0: credo.
2: Non sei più pesato, però sì, si vede, insomma, dalla massa. È vergognoso, no, dai, non dire così. In canotta non si può guardare.
0: Ma non mi metterei mai in canotta io.
2: Ma mettiti in canotta una volta.
0: Ma assolutamente
2: con tutto
0: no.
2: Il pelo che esce fuori in 3D.
0: Ma quale pelo?
2: Bellissimo.
0: Ma non ho peli.
2: Ma come non hai peli?
0: Ma solo sulle braccia.
2: Ma sulla pancia, sì, sulla pancia.
0: Oh,
2: e togli la maglia, fai vedere. Mamma, che fisico. Fai vedere.
0: C'ho solo due peli sul petto.
2: E anche due belle tette, devo dire.
0: Cioè, guarda dietro.
2: Ti puoi rivestire, per forza, puoi rivestire.
0: Tu mi dici che ho i peli sulla schiena.
2: Però rivestiti, per favore, perché no, siamo in televisione, cioè. No, infatti.
0: Non ho peli sulla schiena.
2: Sì, sei sempre un coso, un sai le statue quelle lì. Le statue quelle di, come si chiama? Buddha, un budino, sembri un incrocio tra un Buddha e un budino. Un budino. Vabbè, andiamo avanti.
0: Aspetta, Demino, togli le cuffie un attimo, che non mettere la maglia. Eh?
2: Metti la maglia perché stai meglio. La maglia ti dà. Ti slancia. La maglia ti slancia.
0: Non sento.
2: Ma fa niente, non ti preoccupare. Ti ho fatto un complimento. Va bene, allora, Barbara Buscetti, ti ho fatto un complimento. Ti ho detto che la maglia ti slancia, ti sta meglio, capito?
0: Ah, grazie.
2: Ma il giro collo così le compri così larghe o le slarghi tu?
0: No, è proprio così questa.
2: Ah, è così, proprio da.
0: Tu che dici che non ho il collo, guarda.
2: No, il collo non ce l'hai, però.
0: Non ce l'hai.
2: Se parti parti dall'ombelico, si vede il collo. Falla partire dall'ombelico la maglia. Mannaggia. Cadavolo oggi assomigli a Bircide. Boh, non lo so, non
0: Bircide.
2: Poi andiamo, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono, cose che non sappiamo, cose non sappiamo. Cadavolo, devo andare in spiaggia, non so dove nascondere la borsa. Sotto la sdraio, sotto sotto la sdraio. Dove la vuoi mettere la borsa? Non, te la vuoi mangiare? Non mettila sotto la sdraio, sotto il lettino e vai a fare il bagno. Poi quando sei in acqua continua a puntare la borsa, che vedrai i ladri. I ladri non è che guardano dove tu hai nascosto la borsa, guardano te che stai guardando la borsa. Perché tu vai in acqua e continui a puntarla, la punti, la punti, la punti, la punti, ogni due bracciate la ripunti di nuovo. Il ladro guarda te che sei, segue il tuo sguardo e va lì, prende la borsa e se ne va. È normale, non ti preoccupare. Va bene, cadavolo, io ti amo come se non ci fosse un domani, addirittura come se non ci fosse un domani. Grazie, anch'io vi amo. Cioè, io mi rendo conto che siete veramente meravigliosi. No, scusate se ho riso perché mi hanno mandato una foto. I miei amici mi criticano perché la mia donna è brasiliana, è solo invidia e pregiudizio. E c'è la foto di lei con. Non si può descrivere perché è una roba. Allora, lui è come te, diciamo, un po' incarnito con la magliettina alta, come si dice, come il top delle donne, no? Quindi sborsa la pancia, esce di fuori, è sblusata la pancia, si vede, c'è altro per te. Lei invece ha il bikini che anche è sblusato sotto, però, cioè nel senso c'ha una sblusa esagerata, c'ha uno sblusone. Vabbè, gli amici lo criticano perché lei è brasiliana, si chiama Mario.
0: Ma chi?
2: Mario da Silva. Vabbè, mamma ragazza. Allora, dobbiamo andare in pubblicità. La canzone è veramente troppo bella per non essere poi riascoltata. Quindi la rimettiamo, tranquilli che la rimettiamo.
1: Andrea.
2: Prossimo anno, adesso non so quando.
1: Su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Andrea Catavolo Show.

0: Il grandissimo Vasco Rossi con Non l'hai mica capito. E allora il secondo momento l'abbiamo non solo riascoltato ma anche rivisto. Manca solo l'ultimo, che sentiremo subito dopo la pubblicità. Nel frattempo voi scaricate l'app o sintonizzatevi sui nostri canali televisivi, l'833 per tutta Italia sul digitale terrestre, e poi per quanto riguarda le varie regioni, 117 la Lombardia, 77 la Riviera, 79 le Marche, poi come dicevo l'833 per tutta Italia, e poi dalle 7 alle 9 solo l'Andrea Catavolo Show su Sky canale 809 GoTV Channel. Siamo pronti, pubblicità, ritorniamo dopo col terzo momento. Non vi spoilerò nulla, rimanete lì.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Eterna è il mio amico. Giovanotti Alfa con Buon Vento e siamo pronti con il terzo momento. Andiamo.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
2: Lui è saggio, lui nella sua saggezza, nella sua cretinaggine, posso dire così, nella sua stupidità, okay, insomma, no. Però è saggio, è un ragazzo che, quando uno dice, no, i giovani non mentono come i leggings, no? I, non mentono, i leggings non mentono. Lui non mente, è un ragazzo sano, di sani principi, dice sempre la verità, quindi nella sua, diciamo, è saggio. Tu sei vecchio invece, cioè sei proprio vecchio. Ma si vede anche dalla faccia, non
4: ma non è vero, ma lascia stare.
2: Guarda che se tu vai in un coso, in un circolo di anziani, no? Ti siedi, a un certo punto vedrai che arriva la badante a chiederti se vuoi vuoi, come si chiama? Quella cosa che danno agli anziani per bere meglio, come si chiama? Il gel, vuoi il gel? Vuoi la cosa di frutta, il gel di frutta, di fragola? Te lo metti quello. Ti vedono già. Ma quello sei. C'hai. Quando uno ha le caviglie che, sottili come lui, con il polpaccione grosso, vuol dire che praticamente
4: siete invidiosi delle gambe.
2: No, c'hai
4: siete
2: delle
4: invidiosi
2: gambe,
4: delle gambe.
2: C'hai delle gambe strepitose.
4: Tu non parlare di gambe, mi piace.
2: Ma piace sera, ma adesso lui ce l'ha solo storte, però tu, le tue sono proprio da vecchio. Proprio
4: non
2: da...
4: sono da vecchio.
2: Sì, sì,
4: invidiosi
2: sì.
4: Della mia caviglia 18.
2: Ma no, ma la caviglia 18 e il polpaccio 32, sì, non. Lascia stare.
4: Sono come il cicrobo, quei componenti.
2: Se li metti dentro un cartone, sembrano dei cotechini.
5: Bravo, ecco.
2: Allora,
5: è vero. Comunque, ieri sera mia mamma mi ha fatto ridere.
2: Allora lui è a zinne.
5: Chi è?
2: Azinne.
5: Ci sono le zinne ziz.
2: Come, scusa?
5: Io a ziz sono le zinne.
2: Cosa ha detto? Dimmi.
5: No, ieri sera mia mamma.
2: Ce lo vuoi raccontare? Allora, sì. Ricordiamo chi siamo, perché magari qualcuno si è sintonizzato e dice: ma questi parlano, ma sono tre deficienti. Noi, infatti, non hai sbagliato, siamo tre deficienti. Cioè, non, come le matrioske, no? Che tu non so come mai quando giochi da bambino con le matrioske, se, pensi sempre di trovare qualcos'altro dentro. Cioè, non, dopo 70 ore che giochi lì, ti rendi conto che sono tutte uguali le bambole. Più piccole, ma sono uguali, no? Che, quando le scopri sempre di trovare qualcosa, un cioccolatino, qualcosa, non una mela, una zizza, e invece niente. Dimmi Colorado, dimmi.
5: No, ieri sera stavo guardando un film, Rimini.
2: Ammazza, un film nuovo, fresco, bello.
4: Sono quasi tutti morti.
2: Lui non già, lui c'ha solo la Rai, neanche in Mediaset, c'ha solo la Rai. Per non pagare, lui c'ha solo la Rai. Non si sa mai, metti che fanno pagare Rete 4, non si sa mai. Dimmi.
5: E niente, e c'era la scena.
2: Infatti, sei niente proprio.
5: E praticamente il film è diviso a storie.
2: Sì.
5: Nella prima storia.
2: Ma questa cosa di averlo piccolo, cioè, ti dà fastidio. Cioè, ti fa fare questi pensieri, questi racconti.
5: No,
2: non lo so. Ormai te ne sei fatto una ragione, insomma.
4: Sì, sì. Okay,
2: andiamo avanti. Parlavo del cervello,
5: Ok. E a un certo punto mi è venuto da sorridere.
2: Chi?
5: Mi è venuto da sorridere. Perché durante la prima storia, appunto, di Rimini, in cui c'è Paolo Villaggio, che fa questo...
2: Dura molto che vada a prendere un bicchiere d'acqua?
5: No, un attimo.
2: Okay.
5: Paolo Villaggio interpreta il ruolo di questo tipo qua della legge, ok?
2: Sì.
5: Che viene sedotto, lui è in vacanza appunto a Rimini, viene sedotto dalla affascinante Serena Grandi. E quando viene sedotto, praticamente a un certo punto lui si trova nel bosco e Serena Grandi scende dal coso, dalla
2: montagna, dalla scarpata,
5: no, quella dove dondoli, che dove tu ti sdrai per dormire, non l'amaca, la...
4: Da dove scende?
2: No, devi stare calmo però, che ti prende l'infarto a te.
4: Da dove scende?
2: Si vede già dalle guance,
4: certo.
2: Dal guanciale, scusa, non
4: il guanciale.
2: C'è il guanciale.
4: Certo.
2: Lascialo trasformarsi, dai.
5: No, come si dice, quella cosa che dondola, non viene il termine tecnico, non l'amaca, viene appesa tra due piante.
4: L'altalena.
5: Che altalena?
2: Stai zitto un attimo che fuori.
4: Ho
2: capito, ma lo stai incalzando. Cioè,
4: scusa.
2: Sembri Gentile ai mondiali dell'82.
5: No, quella dove tu ti sdrai.
2: Sì. sdraio?
5: No, no, quella che si è
2: lettino.
5: Si appende agli alberi.
4: Amaca.
2: Amaca o amaca.
5: Ho avuto giusto.
2: Avevi detto giusto.
5: Ho avuto giusto.
2: Sì, il tuo cervello sta ragionando veramente molto bene stamattina. Complimenti.
5: No, perché
2: hai mangiato lo smoothies.
4: Che cos'è?
5: No, ho fatto lo yogurt con
2: lo yogurt con
5: la marmellata che ha fatto mia mamma di albicocche.
2: Ah, perfetto, bravissimo. Unire la frutta con lo yogurt è eccezionale, un picco glicemico pazzesco, ma va bene, continuate a fare ste puttanate, vai, vai. Sì.
5: Che l'ha fatta mia mamma è buona.
2: Infatti, sicuramente.
5: Scusami, bisogna andare il mio.
2: Lo yogurt l'ha fatto tua mamma?
5: No, lo yogurt no.
2: Ok, perfetto. Cos'è che ha fatto tua mamma?
5: La marmellata di albicocche.
2: Ecco, senza zucchero, sicuramente.
5: Certo, sì,
2: perfetto,
5: zucchero.
2: Bravissima la mamma.
5: Poi ci ho messo il mirtillo e l'avena.
2: E l'avena, perfetto. Hai fatto benissimo. Poi hai mischiato tutto. Certo. È venuto bene l'intonaco.
5: Aspetta! E praticamente.
2: Senti, puoi scendere dall'ama che andare a cagare, per favore, cioè, perché veramente mi stai appesantendo la puntata, cioè, scusate per il termine amaca, però dimmi, se quando fai sti racconti, denudati, almeno la gente si concentra su qualcos'altro.
5: Vabbè,
2: se no la
5: allora
2: fai addormentare, la gente deve guidare, sei in macchina, in camion, trattore, insomma, gente che lavora, dai, su.
5: Ma ci vuole anche il dolce risveglio, ci vuole anche un dolce risveglio,
2: sì. Ma è una maglietta o un carboidrato, perché non riesco.
5: Un carboidrato, no, la maglietta, scusami.
2: Così distrago la gente. Dimmi.
5: Vabbè, il succo del
2: il
5: discorso
2: succo
5: qual è?
2: È uscesa dall'amaca.
5: E quindi praticamente.
2: Ma chi? Una donna?
5: Serena Grandi.
2: Serena Grandi. Il suo neurone è rimasto su Serena Grandi, te ne di conto.
4: Una bella donna, sì.
2: Era una bella donna, sì. Anche adesso, insomma, non.
4: Sì,
2: sono due sirene adesso, sono due. È un lampeggiante adesso. Vabbè, dai, no, era sempre una bella donna. Ma ieri c'ha 86, 87.
4: No, è più giovane Andrea.
2: 50, 52.
4: No, di più, però si riporta bene.
2: Ah, se è grande si riporta bene. Non lo so, non un po' che non la incontro. Dimmi.
5: Lei praticamente scende dall'amaca nuda.
2: Sì.
5: E praticamente lui.
2: Completamente nuda.
5: Completamente nuda perché stava prendendo il sole integrale.
2: Sì.
5: E sì che il.
2: Pierino c'è?
5: No, no. Villaggio.
2: Paolo Villaggio, sì.
5: Che interpreta il ruolo di questo tipo delle leggi.
2: Il tipo delle leggi?
5: Sì, quello che fa le storie.
2: Sono proteine o cos'è? Sono bottoni o proteine? Mamma ragazzi.
5: Niente.
2: Farebbe addormentare anche Lucifero lui.
5: Vabbè, comunque fondamentalmente lui la vede nuda e sviene.
2: Sviene sull'amaca. No. Senza amaca, per terra.
5: Viene per terra.
2: Per terra. Arriva Lino Banfi.
5: No, non c'è Lino Banfi. Non so se c'è più tardi negli altri racconti. Niente, lui fondamentalmente arriva in ospedale. Non mi ricordo come fa ad arrivare in ospedale. Sviene
2: rotolando forse. No, verso sud, non lo so.
5: Ma non lo so. Qualcuno comunque lo accompagna poi in ospedale.
2: Hakuna Matata.
5: Si sveglia in ospedale e racconta che cosa
2: è
5: accaduto.
2: Muore.
5: No. Racconta cosa è accaduto praticamente al dottore.
2: Al dottore.
5: Quando gli racconta, praticamente lui.
2: Sviene anche il dottore.
5: No, gli dice che sono 25 anni.
2: Che sviene?
5: No, che lui praticamente ha questo blocco, cioè, perché lui dice.
2: Davanti alle donne. Nude.
5: No, che lui fondamentalmente sono 25 anni che non ciula.
2: Ah, ecco da chi voi ti sei ispirato.
5: No, aspetta.
2: Tu sei 8-9, insomma, c'hai mezza carriera davanti.
5: No, perché lui nel raccontare spiega, insomma, spiega al dottore che ha visto questa che ha visto.
2: Sta finendo il programma.
5: Ha visto la donna nuda, però glielo spiega in un modo molto particolare. E gli spiega al dottore che lui ha questo blocco e che sono 25 anni che
2: non fa l'amore.
5: Che non fa l'amore.
4: Andrea, chiedo scusa,
5: mia mamma
4: mi ha chiamato Carlo Vanzina, ha detto fallo felice per favore, manda la pubblicità.
2: Sì, c'ha ragione, accorcia perché deve mandare la pubblicità.
5: Mia mamma di accanto mi fa e mi ha detto è delle Achille tra un po' da dieti di sé.
2: Che tradotto vuol dire quello che ho detto io. Achille, guarda che tra un po' diventi come lui. Perché tu ti blocchi davanti alle donne. Lo sa anche tua mamma che non fai l'amore da 9 anni.
4: L'avrà sentito ormai.
2: Sì, vabbè, senti i tuoi allenamenti, insomma. Uno si allena tutti i giorni da solo, vuol dire che vuole vincere il primato, vuole...
5: No, quelli li faccio con discrezione.
2: Con discrezione, vabbè, comunque sono sei anni che vince il polsino d'oro alle Olimpiadi di Sydney. Ciao, sulla scrivania, sulla bacheca in cameretta, c'ha tutti i premi di questi polsini d'oro fantastici, meravigliosi. Andiamo in pubblicità, grazie per il racconto, ci hai tolto un anno di vita.
1: Andrea Catavolo Show.

0: IBGs con Murder Woman, tutte le donne che vi mordono. Murder Woman, siamo prontissimi, ragazzi. Scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Da questo momento anche su Sky, canale 809 GoTV Channel. Siete pronti? Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista in Italia, sarà così bene o male anche la giornata di domani, quantomeno al centro-sud, nelle zone interne arriveremo a toccare anche i 36-37 gradi, quindi ancora temperature elevate. Al nord invece la situazione inizia a cambiare grazie all'arrivo tra pomeriggio e sera di temporali, che però localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Poi giovedì questi temporali si spostano verso il centro-sud e così anche nelle regioni centro-meridionali finalmente giovedì arriverà aria più fresca, ma anche lì con il rischio di grandine e raffiche di vento. Per sapere quindi nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua con l'Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: oggi è una giornata particolare, ve lo dico. Oggi c'è la rassegnazione. Oggi c'è la rassegnazione, la consapevolezza che... che insomma non ce n'è, capito? Non,
1: ma di cosa?
0: È presente quando tu vai, che ne so, vai dal macellaio, per dire, no? Ma sei vegano, sei vegano. Sei vegano, infatti vai lì e... perché c'è ancora voglia di ciccia, di carne, no? C'è ancora voglia così quella. Quando lì ti dice, ma tu non sei vegano? Sì, sono vegano. Perché una salamella non me la posso mangiare? Non... E lui dice, no, non te la posso dare. Perché? Me l'ha detto tua madre. Quindi, oggi c'è questa giornata così. C'è una giornata, giornata strana.
1: È una giornata strana.
0: Ve lo dico, ragazzi. Non... Buongiorno, ben trovati. Come stai? Tutto bene?
1: Bene, bene.
0: Tutto
1: Andrea.
0: Bene, sì.
1: Grazie.
0: I tuoi problemi come stanno? Bene?
1: No, oggi non ne ho.
0: Ah, oggi sta. Oggi sei...
1: oggi è una giornata particolare.
0: Allora, praticamente sei un attimo prima, diciamo, del decesso. Quando uno... no, è vero che quando uno un attimo prima di morire si sente benissimo, dicono. Cioè, mi hanno telefonato, me l'hanno detto. Mi sentivo molto bene, poi a un certo punto... sai che io parlo anche con le... Vabbè, lasciamo stare.
1: Con...
0: vabbè, comunque non ti preoccupare. Se devi cadere, vuoi che metto un materasso, vuoi... No, ma metti che ti fai male, cioè
1: ma
0: non,
1: no, una volta che cado non sento più niente, non
0: se, vabbè, però magari non muori subito, cioè, magari c'è un po' la sofferenza, il femore rotto pure e via dicendo. Vabbè, dai, buongiorno, bentrovati. Allora, chi siamo? Lo diciamo subito, siamo due, dai, io sono molto intelligente, molto bello, simpatico e adrenalinico, mentre lui è un, insomma, vabbè, avete capito, insomma,
1: è
0: qua perché è stato raccomandato.
1: Certo,
0: lo sapete, non sono le raccomandazioni in Italia, cioè, prendo, ti prego, vabbè, lo prendiamo e niente, qua sta. Va bene, allora, Ugo Billo, tu sei Billo, che cattavolo, un video su di te,
1: ma
0: perché tu,
1: vero.
0: Billo, simpatico, intelligente, come fa gente con te, vabbè, sembra bello.
1: Pure per te è giornata strana.
0: Giornata strana oggi. Allora, mi ha scritto una cinese che ti saluta, tra l'altro.
1: Lo
0: no, perché lui frequenta molto le cinesi, gli piacciono le orientali e niente, gli, insomma, tutte le volte che va dalle cinesi poi gli dicono ti voglio molto, gli dicono, cioè dopo che va via ti voglio molto, cioè, e lui torna, vabbè, è un po' come il vegano che va dal macellaio, insomma, non, vabbè, dai, lasciamo stare, non... Allora, ci sono dei momenti nella vita che devi capire che stai rompendo i maroni. Cioè, io mi sto rendendo conto che sto rompendo i maroni a qualcuno. E allora, mi devo, devo andare, devo rassegnarmi e devo dire, guarda, non descrivo. Sai, uno che magari ti deve dei soldi, per dire, no? Ti deve dei soldi e tu gli richiedi. A un certo punto questo non si fa più vivo, si ti risponde tanto per... alla fine ti devi rassegnare, i soldi non li avrò mai più indietro, basta, devo farmi una ragione, basta, ho finito i soldi, li ho persi, e che devo fare, non me li ridà, non c'è niente da fare, se avete 2000 euro da prestarmi,
1: 2000 euro,
0: per dire, potevo dire anche 7000, non, va bene. Allora, lui è Ugo Valmisano, insomma, l'avete sentito, un carattere fantastico, una persona eccezionale, buono, sincero, gentile, un po' bugiardino, però tutto sommato, voglio dire, cioè, non,
1: certo.
0: A parte le orecchie, il resto,
1: ma
0: non...
1: che c'è con le orecchie?
0: Le orecchie sembrano appiccicate,
1: ma
0: sembrano,
1: non è vero.
0: Secondo me, sai quando Gesù fece l'essere umano, ci ha fatto lui, no?
1: Sì.
0: Dicono, adesso non si sa, non, io dico sempre una cosa che magari i cristiani mi dicono, ah, cavolo, ma sei ateo? No, non sono ateo, però voglio dire, io non so se esiste, se Dio, cioè, qualche dubbio ce l'abbiamo, no? Un po' tutti, anch'io non, però secondo me, cioè, se veramente esiste Dio, vedi tutte queste cose qua, i bambini che muoiono di fame in Africa, le guerre, i casini, bomba, è vero che siamo noi, però voglio dire, ti presenti una volta ti presenti, scendi giù un attimo così, anche a mezz'aria, non
1: a mezz'aria,
0: sì, rende anche di più, c'è la cosa, ti fai vedere un attimino, non tutto il mondo, in un posto, tanto con tutti i telefonini ti riprendono tutto, e uno dice, ah, aspetta un attimo, non devo fare cazzate allora, cioè, non, aspetta un attimo, cioè, capisci, non, cioè, se esiste, secondo me è un po' distratto, cioè, non, no, perché non, sei un attimo distratto, cioè, non, forse sta leggendo la gazzetta, non,
1: ma
0: non lo so, non, lo vedo distratto,
1: ma cosa?
0: Cioè, allora, tu fammi capire questa cosa, no, Trump, Putin, adesso io non ce l'ho con Trump, con Putin e quell'altro, come si chiama, quello coreano lì, Chungju-pao lì, quel cinese, quindi questi qua, questi potenti, no, tra Trump, Putin, Chinjiao e Buffao, chi è morto, chiedimi chi è morto?
1: Chi è morto?
0: Il Papa,
1: è
0: cioè sei distratto, dai, cioè non, non è possibile, non... Buongiorno comunque, allora siamo già in ritardo, lo so, allora, 20 secondi di canzone, dai. Chi se l'aspettava, cioè non... è come se il Congo stasera batte l'Inghilterra, cioè, diciamo, com'è possibile? È successo, il Marocco ha eliminato l'Olanda, per dire...

0: Cavolo, c'è gente che coglie battute che io vorrei fare ma non ho il coraggio di farle, ma le faccio lo stesso, perché se le lasciassi così e basta, solo quella, magari qualcuno la coglie e dice ma non mi fa ridere. Invece le dico in mezzo, per esempio una ha scritto a mezz'aria sono morto, capito? Che si fa vedere a mezz'aria, vabbè, andiamo avanti, pubblicità, qua siamo ragazzi. Ah, scusate, devo schiacciare.
1: Andrea.
2: A tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: non so, forse la lenda, linea, la linea è lenda, ho invertito le parole, forse la linea internet è lenda stamattina.
1: Non ho idea.
0: Non lo so, perché mi arrivano tutti i pensieri in ritardo, forse, non lo so. È come se fossi un po', capito, un po' andato il cervello, se n'è andato. Allora, oggi, vabbè, lo dico dopo, dai.
1: No,
0: lo dico dopo, perché sennò sembra una cosa...
1: Scusa, ormai l'hai detto.
0: Oggi è il primo luglio, lo dico, l'ho detto, basta. Non...
1: Lo sanno tutti.
0: Ma scusa. Vedi che mi arrivano in ritardo i pensieri? Mi arrivano in ritardo, c'è qualcosa che non va nel mio cervello. È andato un po' in pappa, è andato. Buongiorno Andrea, un saluto da Max e Gabri da Roma. Max e Gabri, allora li salutiamo solo perché sono di Roma e basta, cioè, poi tutti quanti, io sono di qua, io sono di là, mi saluti, no, solo perché sono di Roma e basta, non, solo perché non so, Roma mi piace, come il fatto che questa radio sia arrivata ovunque, anche a Roma, mi emoziona, no? Perché quando sono arrivato qua si sentiva qua e a Roma. E, no, quando sono arrivato qua si sentiva a Brescia, un po' Mantova, un po' Verona e basta, finita là la faccenda. Male a Milano, invece adesso si sente bene sempre a Brescia, Verona e Mantova, e male in tanti posti. No, si sente, vabbè, ma allora Tozzo non è una multinazionale, cioè per avere una frequenza tipo, senza far nomi, bisogna mettere mano al portafoglio degli altri, cioè non è che puoi mettere mano al tuo portafoglio, se no voglio dire, come fai ad andare in giro con una cosa in tasca così grossa? È impossibile. Devi mettere mano nelle mani degli altri. Tozzo non le vuole mettere le mani nei portafogli degli altri, mi sembra anche onestoso come pensiero, no? E quindi lui fa il possibile. A volte vi lamentate, non si sente la radio, vai allora a sentire una radio diversa che si sente dappertutto, dove hanno sicuramente messo mano in vari portafogli, ma non perché hanno rubato, ci mancherebbe, no? Però c'è più gente che gestisce, diciamo, il pensiero. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, oggi sono molto riflessivo. C'è un recente studio ragazzi che dice, che stabilisce addirittura che 9 mariti su 10 concordano sul fatto che la moglie ha sempre ragione. Del decimo non c'è traccia ragazzi, sono 6 mesi che non torna a casa, non si capisce. Ma si può scappare? Dico, si può scappare? Sì, si può scappare. Cioè, mi chiedono, si può scappare? Sì. A volte bisogna scappare, cioè proprio andare via in un altro paese, in un'altra città, proprio, e te ne vai. La moglie la lasci lì a casa, dopo 6-7 mesi torni e dici, no, ci ho ripensato. Vabbè, non trovi più, diciamo, la serratura disponibile, nel senso che tu infili la chiave, ma la non entra, non... È lì devi fare tutto un lavoro non è facile, di oliaggio, cose, sì, non è facile, non è detto che ci riesca, non è detto, se vai, poi dopo non sai cosa quando torni non sai cosa trovi, chi va, poi hai deciso di andare, benissimo, però dopo non sai cosa quando torni non sai cosa trovi, potresti anche trovare di meglio nel tuo percorso, sicuramente, oppure non, quando torni magari trovi di peggio, Va bene, allora c'è una notizia che a me pesa tantissimo, ragazzi, e fa anche male perché sono di Latina io. Allora è successo questo: ieri hanno fatto dei controlli in centro, fermati numerosi motociclisti, l'unico con l'assicurazione guidava un mezzo rubato.
1: Ma cioè,
0: adesso è successo a Latina. E io ci sto male veramente. No, ci sto malissimo perché è la mia città, cioè, e poi sinceramente, ma c'è ancora gente che paga l'assicurazione? Cioè, veramente non ci sono rimasto malissimo, non è da Latina, cioè non è da latinense sta cosa, non l'assicurazione nel 2026, l'assicurazione, ma non sei scelte, queste cose veramente non le capisco, vabbè, la battuta di Nicola Calascione che salutiamo, lascia stare, non fare domande.
2: Su Studio Più.
0: Uno ha scritto: vedremo mai diarrea arrivare alle 7 puntuale? Dipende cosa mangio la sera prima. Diarrea, signora, non è una parolaccia su, dissenteria, dai, per essere più fini. Sta arrivando, penso che sia in macchina, lo so, non.

0: allora mi dicono, scusate se entro così senza fare agganci alle canzoni, ma io non sono, come molto spesso mi dicono, ma tu sei un DJ? No, sei uno speaker? No, non assolutamente no. Ugo è DJ e speaker.
1: No,
0: lui
1: DJ
0: è,
1: no.
0: Speaker e vocalist.
1: Neanche vocalist. Animatore.
0: Ma sei anche speaker radiofonico, no?
1: Ma quando faccio le esterne cerco di fare il meglio possibile.
0: Meglio possibile, è bravo, è un professionista.
1: Mi sento più animatore.
0: Più animatore, copia tutto quello che dico io, capito? Perché
1: non
0: ha personalità, ragazzi. Non
1: ma tua sorella non ha personalità.
0: Beh, la verità, cioè, io la volta che dico io.
1: All'inizio prendevo da te perché è giusto rubare da chi è più bravo di te, però poi vai per la tua strada.
0: Cioè, io dico, faccio io, sono più animatore.

0: io sono una chiavica, però tu mi copi sempre in continuazione, cioè non è che oggi e domani e ieri e basta.
1: E cosa
0: non...
1: c'è di male se
0: no,
1: poi
0: c'è di
1: pratica.
0: Male perché puoi copiare da persone più brave di me, perché se no la gente dice ma Ugo è uguale a te, cioè fa le stesse cose che dice le stesse, cioè la chiavica. Siccome io sono un gradino superiore, poca roba, non c'è molta differenza, no? Ma è come se facessero un insulto a me, capisci?
1: Ah, grazie.
0: Cioè, non,
1: tu invece li spingi perché dici che è bravo.
0: Ma prendi dagli altri, prendi dagli
1: ma
0: altri.
1: Ma da chi devo prendere?
0: Ma da un sacco di gente molto più brava,
1: ma
0: cioè non
1: piace.
0: Lascia sta, sempre da me qualsiasi parola. Guarda un po' di gente brava, professionista, insomma. Non,
1: certo.
0: È sempre a me, è sempre a me. Mi sento copiato, mi sento.
1: Mi sento
0: è una
1: copiato.
0: Roba brutta, ragazzi. Mi ha tolto anche la parola animatore, adesso non la posso più dire.
1: Cioè. Mamma santa!
0: No, non la posso più dire adesso.
1: Ma l'animatore è uno che fa l'animatore, come si deve chiamare?
0: Da, animatore!
1: Allora?
0: Ma io dico sempre, non sono un comico, non sono un presentatore, sono più un animatore, no? Adesso tu dici la stessa cosa.
1: Ho detto, non
0: la posso più dire, adesso dirò, sono un'animatrice, va bene? E devo dire questo, non mi sento più animatrice, non... ma va bene, è una roba brutta sta persona, non... ma non lo fa con voglia, lo fa perché non ha cose da dire. E quindi non, non c'è niente da dire,
1: dai,
0: senza personalità completamente. Cioè,
1: oh, tu sei l'unico.
0: È vuoto come un bottiglione, capito?
1: Sei l'unico che affonda gli altri.
0: No, affondo gli altri, io dico la verità. Cioè,
1: se eri
0: bravo e avevi personalità, dicevo, hai una grande personalità. Cioè, invece no, sei bravino, ma senza personalità. Cioè, non, aspetta, mi stanno cercando.
1: Certo.
0: Mi stanno cercando. Pronto?
2: Fratello, sono chi me?
0: È quasi uguale, è quasi uguale. Uno scrive, ma perché non prendi da Achille qualcosa anche? Copia anche Achille, voglio
1: certo.
0: dire, già che ci sei, non. Cadavolo, ammettilo che tu hai imparato da Pippo Baudo. Allora, adesso. Adesso io non lo dico per farsa modestia, io penso di essere una chiavica. Pippo Baudo è un grande professionista, sembra uno così che uno lo vede e dice ma quello sta in piedi per miracolo, dice quattro parole sempre le stesse, ma è un super professionista, cioè,
1: è
0: ragazzi,
1: morto,
0: no?
1: Pippo Baudo
0: è morto?
1: È morto.
0: Ah vabbè, comunque è stato un grande professionista,
1: sì,
0: insomma,
1: sicuro,
0: non è... prendi anche da gente che non c'è più, che non ti può più dire ah ma questo lo dicevo io. Questa è una bella idea, non paghi neanche i diritti sia, lo sai. Se tu fai un pezzo di uno che non c'è più, non paghi neanche i diritti sia, non ti possono dire niente,
1: certo.
0: Non c'è più. Ma lo diceva anche mio marito, signora, suo marito, sa quante cose che diceva che non le posso dire. Cioè non... Vabbè, andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Allora, questa è una notizia spaventosa, ragazzi, me la voglio dare perché è una cosa che mi ha colpito come quella di Latina. Uccide il marito versandogli addosso acqua bollente e 3 kg di zucchero. Cioè, non capisco perché lo zucchero, cioè non voleva addolcire la cosa. Cioè, vabbè, comunque. Appena arrestata, la donna ha dichiarato: seguitemi per altre ricette.
1: Ma cosa? Ma,
0: la papo scritto, non.
1: Ma chi?
0: La donna.
3: Andrea. Da tavolo. Show. Su Studio Più.
4: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Dividile coi fiocchi!
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.

0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA
1: e i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: È arrivato il caldo, ragazzi. È arrivato il caldo. E vabbè, con sto caldo, ragazzi, è normale. Se te vesti pesante, cioè, non è normale, no? Cioè, che soffi più il caldo. Bisogna vestirsi poco. Cioè, se tu ti vesti. Perché non giriamo nudi? Cioè, secondo me la gente si distraerebbe in modo positivo, cioè, non penserebbe a cose brutte. Cioè, quando senti, no, il telegiornale, è successo quello, la guerra è scoppiata di qua. Ci sono più guerre che pane dai fornai. Cioè, una roba pazzesca. Non so come mai, ma quando arrivi te inizi a fischiare la cuffia, c'è qualcosa che non va, o sono io che mi giro da quella parte, allora forse dovrei mettermi così e stare sempre così e parlare così, oppure sei te che sei lontano dal microfono e...
1: No, aspetta, adesso secondo me il problema l'ho risolto, perché era leggermente, era più alto il volume.
0: Ma tu senti che fischiano?
1: Sì,
0: forse sono io, abbasso un po' io se vuoi, cioè se ti dà fastidio.
1: No.
0: È che io non ho toccato niente, arrivi tu e inizi a fischiare. Di chi è la colpa secondo te? Se vuoi fare come Ugo, fallo, cioè.
1: Vabbè, potrebbe essere, boh,
0: allora,
1: potrebbe essere
0: questa cosa, sì, non è che... Se fai così, fischia. Cioè, non è che se sta mettendo l'orecchio vicino al microfono. Non è così che fischia. Se più ti allontani, l'ho già spiegato a Ugo 150 volte, guarda, se più ti allontani, e cosa deve fare il microfono? La compressione. Senti, la compressione deve andare a pescare tutta la tua voce, quindi si deve sforzare tantissimo la compressione. E per prendere. E fischia. Se sei attaccato, non fischia. Adesso non so quante volte te lo devo spiegare. Boh, non lo so, forse. Siete ma stessa madre, magari. Stesso padre. Cioè, avete qualche parentela.
1: Forse. No, ma oddio, da quello che risulta dall'albero genealogico,
0: dall'albero
1: non so. l'albero
0: dei frutti, sì.
1: Sì, non è, che tra l'altro sei l'albero del fringuello, no, del merlo. Vieni, ho visto il merlo,
0: ho immaginato per un attimo Adamo ed Eva. Tu facevi Adamo, ho avuto dei dubbi, facevi Adamo ed Eva diceva dai mangiamo la mela e tu no, voglio il serpente, capito? Cioè, non ho immaginato questa scena, non lo so, no, non so come mai. Allora il problema non è il microfono, ma le cuffie, non è né il microfono né le cuffie, il problema è Achille, può essere, non è, c'ha questo senso di vuoto nel cervello, magari fischia per quello. C'è subito un tuo fan che ti vuole salutare. Pronto?
2: No, perché
0: è un imitatore. Ringrazio.
1: Ma no, questo qua fa piacere, cioè nel senso, mi fa piacere quando...
0: Allora è 3 ore e mezzo che sposti il microfono. Che devi fare? Cioè, qual è il tuo... Dimmi qual è la tua posizione.
1: Ma no, lo stavo maneggiando.
0: Ma non devi maneggiare, una volta che lì è fermo, basta. Non è che puoi continuare a toccare. Prova a parlare, dai, parla.
1: Allora, no, vorrei dire una cosa, che io mi sento animatore. Mi sento animatore, non sono comico, no, non mi sento comico, non mi sento giornalista, non mi sento interlocutore, non mi sento speaker, non mi sento vocalist, sciogliete i cani, ma io però dico che mi sento animatore.
0: Allora, adesso ce l'avete con me. Ugo è bravo, se no la gente pensa, ce l'hai con lui. Anche Achille sono bravi, infatti io stamattina ho deciso di lasciarvi con loro, ciao.
3: No, portano indietro, se non è un delirio.
1: Vabbè, è tipo una prova del 9, no? Cioè, di vedere, allora, in quanti anni è riuscito a costruire questo share di pubblico. Siamo già al meno 2%.
3: Vado a prendere, pagalo, fai qualsiasi cosa, Achille, però tornalo di nuovo qua. Dove andato? Ma tu lo vedi?
1: Ma sarà andato, secondo me, a fare un momento caffettino.
3: Io ho visto che si è spenta anche la luce, quindi è andato oltre la luce, oltre il corridoio, quindi...
1: Vabbè, io però, visto che sono qua, ne approfitto, perché si può andare anche oltre la luce, ma si può, oltre la luce, una cosa che riscalda è il forno, e pensando al forno mi vengono in mente le pizze, le spizzicarlo.
3: Okay, allora dai, di Marchetta, vai, che ho messo anche il messaggio.
1: No, mi viene in mente, così che è andato, ne vado a approfittare, perché caro amico, tu che hai un locale, qualsiasi persona che ha un locale, attività, bar, ristorante, qualsiasi locale E tu, caro amico, vuoi far provare, vuoi dare una novità, far provare ai tuoi clienti una nuova pizza? La Spizzicarlo è l'ideale. L'ideale perché comunque si presenta in vari formati, ottimo prodotto, prodotto di qualità artigianale. C'è la focaccina e c'è la versione gourmet, c'è la pinsa piuttosto che la versione classica, e anche la pizza famiglia, quella più grande, per poter fare una bella condivisione.
3: Ti fanno una domanda, Chile, ma si vende anche a privati?
1: Prossimamente arriverà.
3: Se ci vuoi pensare un altro quarto d'ora, dillo.
1: Oh, cacchio.
3: Si potrà poi vendere a privati anche?
1: Prossimamente arriverà anche la formula e-commerce. Quindi noi intanto quella che si può fare, cioè quella che si può fare dopo, caro amico, anche se tu vuoi provartela a casa, mi puoi scrivere tramite il numero di WhatsApp. Però, caro amico, che tu hai un locale, qualsiasi attività, stanno chiamando per insultarmi.
3: Io proverei a rispondere da solo. Io proverei a rispondere da solo. Rispondi.
1: Provo?
3: Prova a rispondere.
1: Fammi provare.
3: Metti in viva voce.
1: Aspetta. Posso mettere in viva voce?
3: Ma come posso? Cioè,
1: pronto?
3: Mettilo in viva voce. Pronto? Mettilo in viva voce.
1: Aspetta,
3: Pronto?
1: Aspetta un attimo.
3: Metti in viva voce, vai.
1: Io non c'ho l'iPhone.
3: Ma devi solo schiacciare il coso del volume.
1: Ah, sì, Google.
4: Il telefono, no,
3: solo
4: basta,
3: il coso
4: basta,
3: del volume.
4: Ciao.
1: Ah, io ho messo giù.
3: No, scusa. Dove va? Stavi dicendo di Spizzicarlo, dai.
1: Spizzicarlo, l'ottima pizza per tutti, è adatta a tutti i locali, locali, qualsiasi attività, laddove ci sono persone.
3: Sì, certo.
1: No, quindi anche per centri sportivi, piscine, centri padel, qualsiasi tipologia di attività, laddove voi potete avere un barettino, insomma, poter fare un po' di cuisine, la pizza va sempre. E allora, pizza leggera di qualità, in pochi minuti è pronta una pizza adatta a tutti, a tutte le situazioni
3: si
1: e a tutti i locali.
3: Si può lasciare anche fuori frigo anche, questo è molto
1: certo
3: importante.
1: Certo, un mese di conservazione, nata proprio per poter stare per poterla conservare fresco e asciutto e buono. C'è la pagina spizzicarlo.it, il sito, e c'è anche le pagine social dove potete comunque dare un po' un'occhiata e a vedere un po' i vari formati per avere informazioni e per poter far sì che nel vostro locale vengo lì e vi porto un kit da poter assaggiare, provare sì. I prodotti della Spizzicarlo.
3: Devono chiamarti.
1: Oppure, cosa migliore, scrivere un messaggino al numero WhatsApp che è il 347 82 06 728.
3: Mi raccomando, scrivete su WhatsApp ad Achille.
1: Yes.
3: E anche clicca e prenota, falla quella roba lì che ti ho fatto vedere, Achille.
1: Già, è vero.
3: Clicca e prenota e arrivano direttamente sul tuo WhatsApp. Va bene, andiamo con i Black Eyed Peas e vediamo dove è andato Andrea. Vediamo un attimo dove è andato a finire
5: Andrea.
3: Da tavolo
5: show su Studio Più.

0: Ragazzi, purtroppo sono tornato. Lo so che volevate loro due, basta. Io cercherò di parlare poco oggi, dai, su. Parlate più voi, che la gente vi vuole. La gente vuole sentire le vostre. Io sono vecchio ormai, ragazzi. Io devo lasciare lo scettro a qualcuno. A chi lo lascio? Te no, perché lo fai sparire. A chi lo posso lasciare lo scettro? Cioè, sono anziano, devo andare in pensione, devo andare. Oh!
1: Ma oddio, cioè, secondo me, guarda che la pensione, cosa della pensione?
0: Sì.
1: Cioè, e anche se. Allora,
0: devi dire una cosa intelligente o.
1: No, quello che io penso è che non esiste.
0: Parla
1: l'età.
0: Dei peli pubblici, dai, che è più. Attira di più. Cioè, non è, pensione è una cosa che non dà fastidio. Gli argomenti interessanti che attirano l'attenzione delle persone sono peli pubblici, borse, smalto, extension. Ma parole, devi partire da queste parole, capito? Se vuoi attirare le donne, capito? Prova.
1: Vabbè, io
0: prova a dire pensione, prova a dire pensione.
1: Pensione.
0: Vedi, guarda le ascoltatrici come se ne vanno. Spariscono.
1: Sì.
0: Prova a dire una cosa femminile, vai, vai.
1: Beh, il gel per le unghie.
0: Il
1: gel per le unghie.
0: Vedi, guarda, come salgono, sì. Hai visto?
1: E infatti questo qua è vero, mi ha fatto venire in mente quando in villaggio,
0: sì.
1: Mi è capito.
0: Aspetta che inverto le cuffie, così ti sento meglio, perché cioè è strano, quando ti sento parlare è come se avessi dei disturbi nelle orecchie, non so, non prima ti ho sentito mentre parlavi di spizzicarlo, un disastro completo. Vabbè,
1: ma perché sono in fase, sono in...
0: Aspetta, fammi invertire, se no non sento bene, capito? Non ma hai preso le cuffie vecchie?
2: No, sono quelle nuove, quelle.
0: Vabbè, perché mi ruba le cuffie?
2: Ma non ti rubo le cuffie, io ho le mie.
0: Scusa. Sì, vabbè, le mie che compro io, però. Vabbè, lasciamo stare. Dai, stavi dicendo del gel delle unghie?
1: No, ho scoperto in villaggio.
0: Posso dire una cosa? Vabbè, veloce.
1: Ma no, semplicemente diverse volte quando ho incontrato ragazzo o signore che operano nella manicure.
0: Nella
1: manicure?
0: Sì.
1: Sì, un'arte, l'arte della manicure.
0: Sì, non c'entra niente con. Vabbè, vediamo avanti.
1: Sì, no, vabbè, però. In quella anche della ricostruzione delle unghie.
0: Ah, ok, è meglio, sì.
1: E quindi mi hanno parlato di questo macchinario diverse volte, del gel, insomma, è un mondo.
0: E non hai capito niente.
1: Sì, ma detto che c'è una macchina, tu metti sul gel, che dopo c'è una macchina che serve per arancare i vari modelli, cioè i vari modelli. Sei tu chi dai, se non ricordo male, tu chi vai a dare la
0: forma. Mi rendo conto che sei fastidioso quando parli, perché non riesci mai a finire quel discorso, cioè vedi adesso questo lo dirà, cioè chi ti ascolta dopo un po' dice basta, hai rotto i maroni, cioè, pronto
3: Achille,
1: buongiorno
3: Achille,
1: sì,
3: la manicure farima con
0: no, farima con barbecue.
1: Ah, okay.
0: barbecue. Non dite parolacce, mi raccomando, che siamo anziani, io ci patisco. Vabbè, comunque non mi ricordo che stavamo dicendo.
2: Ci dovevi dire una cosa, Andrea.
0: Ma è veramente tutto depilato, Achille? No, le braccia, le gambe, no, si depila solo il petto e la parte pubblica, penso, no, la parte
1: non è che vado a depilare. Allora, sul petto vado a togliere.
0: Era una domanda semplice. Devi dire petto e glutei. Finito glutei. Glutei. Petto, scusa. E parte davanti, non c'è niente. Parte davanti, la parte intima. No, lì lasci tutto com'è.
1: No, nella
0: com'è
1: parte
0: natura.
1: Nella parte intima vado a fare, cioè, gli faccio
0: la forma della freccia è qui perché non si vede.
1: No, vabbè, vado a curare
0: la freccia, non. Sì.
1: No, beh, vado a curare a curare la zona.
0: Che cosa vuol dire vado a curare la zona? Che ci metti la tintura di iodio?
1: No. Allora, vado praticamente a dare le giuste.
0: Allora, ti spiego.
1: Le giuste misure.
0: Faccio sentire come parli. Ti faccio sentire. Vado a curare la zona. La curo con la zona. Con un tono diverso. Ma tu dici queste parole. Cioè, non riesci a attaccare due parole sane? No, devi dirla tre volte la parola.
1: No, allora.
0: cosa vuol dire vado a curare la zona? Che vuol dire vado a curare la zona? Ti sei infettato? Se non
1: no,
0: c'hai
1: no.
0: dei tagli?
1: No,
0: non sai se è un taglio. Che cosa vuol dire?
1: No, perché tu mi hai chiesto.
0: Ti depili sì o no? La domanda è semplice.
1: Depilare vuol dire zero. Depilare vuol dire tutto, cioè tutto zero.
0: Rasi, rasi, rasi. Lasci un centimetro, mezzo centimetro.
1: Bella.
0: Più rasi è meglio è per te, credimi.
1: Ma io infatti allora creo 3 mm.
0: Sì.
1: 3 mm.
0: Pensate dove perde il tempo questo. Invece di leggere un po', acculturarsi un attimino. No, 3 mm la parte centrale, immagino.
1: Sì, a volte 6 mm, ma dopo la vado a crociare di più 3 mm.
0: Che cosa?
1: La parte, diciamo così, del giardino d'ingresso.
0: Il baffo sopra. Il baffone.
1: Sì, il satellite.
0: Che cos'è il satellite?
1: Il satellite
0: è il baffo sopra. Ma che è un satellite?
1: Baffo è così. Va bene, ok.
0: Aspetta un attimo, che c'è forse una depilatrice. Pronto?
4: Ma 3 mm la lunghezza del pisello?
0: No. Infatti, 3 mm la parte sopra, poi.
1: Sì. Poi, 3 mm la parte che va a circumnavigare, ok?
0: Sì.
1: Che va a circumnavigare l'obelisco.
2: Ma quale obelisco?
0: Sì. C'hai un brufolo, c'hai. Da bambino urlavi nel bagno: mamma, mi faccio il bidet col Topexan, così va via.
1: No, allora faccio i 3 mm nella sì. zona dell'obelisco.
0: Roba, quale obelisco? Il baffo, 3 mm. Poi.
1: E dopo invece
0: i
1: proprio...
0: due gemelli come te? Come...
1: Sì, che però a filo.
0: A filo.
1: A filo.
0: Ah.
1: I due che se però noti quando fa
0: freddo
1: freschino oppure anche
0: aspetti che fa freddo
1: si contraggono
0: per depilarli
1: ho capito lì diventa più comodo
0: più quando, facile sì
1: sì, sì quando diventa praticamente
0: quindi li metti nel ghiaccio prima di ragazzi ma vi rendete conto cadavolo puoi dire qualcosa alle donne che continuano a depilarsi vabbè è una scelta sono mode poi no una volta non c'era questa moda, adesso c'è sta moda di depilarsi. Però, donne, a forza di depilarla, sta vincendo il carro di buoi. Quindi, state esagerando, secondo me.
5: Su Studio Più.

0: La canzone è molto bella e beautiful. E sei beautiful. Allora, meno male che siete belli, perché altrimenti, ah, cioè, certo. No, veramente, certo. Cioè, la vostra fortuna è che siete nati belli, cioè, altrimenti c'è il vuoto cosmico che c'è nel vostro cervello. Avete provato a colmare questo vuoto col silicone acetico?
1: Che cos'è?
0: Quello per i seramenti, non... No, veramente, perché quello riempie qualsiasi spazio, cioè non... Provateci dalle orecchie, insomma, non mi seguite per questi consigli, insomma, che non... Ah, uno giustamente ha chiesto: ma ti depili per chi? Perché in effetti uno si depila, si aggiusta per, diciamo, per mostrare l'arte che ha creato a qualcuno. Cioè, è come se un artista, un grande scultore, grande pittore, fa i quadri e li mette in cantina. Cioè, non, capito? Beh, è bello farli anche vedere, no? Ogni tanto, giusto così, fai una mostra ogni tanto, una prendi mostra. Una mostra. Cioè, nel senso, capito? Non, per chi ti depili? Per chi? No, ma... so già la risposta, se volete la do io. Cioè, non,
2: dimmi.
0: Io lo faccio per me stesso, cioè non mi sento a posto, depilato, preciso. Questa è la prima domanda, quella per il pubblico, diciamo, per i giornalisti. La seconda è: se non mi depilo con la mano, faccio fatica poi a prendere. E quindi questa è la risposta vera. Sentiamo quella che dà adesso. Dimmi perché lo fai?
2: Nella prima ci sta.
0: Nella prima... Per i giornalisti, questa è una domanda.
2: Nella prima ci sta, sì. Se fatti verità.
0: Sì. Però... Te stesso lo fai?
2: Ah sì, innanzitutto, ma perché piace a me, capito?
0: Aspetta, che mi continuano a chiamare stamattina. Ma non è il mio, è il tuo. È il tuo. È il tuo, cretino. Cretino.
3: Qua.
0: Sarà la mamma.
1: Sarà la mamma, ti
0: faccio. Ecco, numero... di chi sono i peli del lavandino.
2: È il numero privato.
1: Rispondi. Privato.
0: No,
1: sai.
0: Non risponde, non si risponde mai ai privati. Prova. Magari era uno che voleva spizzicarlo, che ne sai tu. Non...
2: Però è il numero privato.
0: Ma tu hai dato il numero, hai dato in
1: sì,
0: diretta?
1: Sì, che l'ha dato Andrea.
0: Allora magari era quello, no? Cioè, che hai paura di chi? Tu devi sperare che ti chiami un numero privato. Cioè, non... tu devi sperare. Tutti i giorni che all'una, mentre mangi, ti chiami Telephone, Vodafone, Xylophone.
1: Ci sono.
0: Tutte i cose del gas, della luce. Almeno parla con qualcuno. Se sono donne, meglio ancora. Dimmi, che stavi dicendo?
2: No, stavo dicendo che anche la cura del corpo
0: sì,
2: è anche
0: sì.
2: Una cosa del volersi bene. Bene, capito? E quindi c'è di poter è una cosa, è un rituale.
0: Però se tu ci pensi, no? In effetti abbiamo cominciato a sterilizzare tutto il nostro corpo però rispondi, però, cioè non è o lo spegni o rispondi.
2: Ma ancora privato?
0: Ho capito, rispondi. Rispondi. Se mettilo all'orecchio, non viva voce.
2: No, sono Achille?
0: È fantastico, no, ragazzi.
2: Sei pronto?
0: Aspetta che...
2: Lo posso mettere?
0: Lo voglio riprendere, ragazzi, che è meraviglioso.
2: Metto viva voce.
0: Metti la voce.
2: Lei. Non l'ho capito,
4: Non è stato lei. Dunque io sto chiamando direttamente dal suo telefono al numero da cui ha ricevuto la chiamata e mi hai risposto tu. Mi stai dicendo che non sei stato tu? Dai, potresti dirmi perché la chiami?
0: Questo è uno scherzo, ti stanno coglionando. Perché mi piace tua moglie.
4: Questo mi sembra davvero troppo. Ho bisogno di sapere cosa sta succedendo.
0: Dimmi, perché mi piace tua moglie.
4: Un altro, io non ne voglio proprio sapere nulla. Sparisco e basta. Da quanto tempo state uscendo insieme?
2: No, guardi che no, si sta sbagliando. Perché ogni volta che parte la canzone con me, cioè io non tengo
4: allora,
2: di nero.
4: Sappi che Marta è una ragazza, diciamo,
3: no, Andrea,
4: abbastanza, come
3: non
4: dire,
3: è uno scherzo, è una truffa vera.
0: Ah, è una truffa!
3: È una truffa, butta giù.
0: Ma diglielo subito!
3: No, ho capito adesso, da quando l'insistenza di Marta, cioè uno ti chiama per dire, guarda mia moglie, tu non gli devi rompere le balle, così colà. Alla fine parlano, arrivano a soldi, no? Se vuoi che mi ridare tot soldi.
0: Ah, sembrava uno scherzo, invece no.
3: Invece no,
0: queste
3: truffa.
0: Cose le sa tutte lui, perché... Pronto!
5: Andrea! Te lo fa vedere a tuo medico?
0: Non ho capito!
5: Te lo fa vedere a tuo medico?
0: Achille! Ciao fratello! Sì, secondo me loro si depilano e poi si mandano le foto. Sono molto amici, lui e Domenico Filippini. È vero, all'inizio lo facevate, no? Vi facevate le foto e ve le mandavate, no?
2: No, quella cosa lì del mandarsi via telefoni, no. Dopo,
0: veniva a casa tua, ti
2: certo, sì.
0: Ah, ok, va bene. Che bello, che meraviglia, ragazzi. Viva l'amore.
2: È il consiglio.
3: chiedo scusa, c'è la pubblicità.
0: Tu devi chiedere scusa a te stesso.
3: Chiedo scusa a me stesso.
0: Ogni volta che ti alzi la mattina, prima di prendere le pantofole nei piedi, dici chiedo scusa a me stesso. E poi ti alzi, ok?
6: A tavolo. Show su Studio Più.
7: Spot.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Il servizio è di Laura Supino.
2: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
1: Nella tragedia del Venezuela altri salvataggi miracolosi: due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 i dispersi, più di 10.000 i feriti. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia, un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità, diversi decessi legati alle temperature estreme. Ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministero della Salute, oggi 1 luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta: Catania e Reggio Calabria.
1: Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.

0: La canzone leggera è offerta da Materassi Ciccio, via Calisto Ferri 27 Latina. Allora, la canzone è molto bella, però anche fuck, insomma, sono parolacce. Adesso le parolacce in inglese si possono dire, in italiano no? Allora diciamola sta cosa, allora diciamo parolacce anche noi, ma in inglese, così. Eh no, scusa, non è giusto, no? Perché dici, non si possono dire parolacce perché uno è volgare, no? Ma se non le dici in inglese va bene, cioè, tutte le canzoni, quelle dei giovani, no? Sono un po' in inglese le parolacce, sono un po'... No, facciamo anche noi, allora, facciamo anche noi. Intanto che prova a parlare, Achille, ascolto un'altra radio. Ma no, ragazzi, non sono tornato. In tanti hanno scritto che insomma siete stati bravissimi, certo. Avete fatto un intervento fantastico, e poi in tanti hanno scritto: sono scherzi telefonici già fatti, non sono truffe. Pandoro di Ugo: Ugo, non dire cavolate, è un'app di scherzi. Ciao belli, ma che Ugo, che sei? Solo scherzi telefonici. Ma lui ha paura della sua ombra, cioè lui è uno veramente fifone. Sei fifone, dai, cioè, qualsiasi cosa tu pensi veramente che sono scherzi registrati.
1: Sì, ok. No, no, va bene.
0: Se
1: a
0: vuoi...
1: me è capitato uno simile dove alla fine volevano soldi e io poi l'ho bloccato. Alla fine era, la trama era simile. La stessa telefono, guarda mia moglie,
0: così. Ma sono sempre scherzi, Ugo.
1: Ho capito, ma volevo.
0: Ma non è che se uno dice voglio i soldi, dammi il tuo conto, cioè non è... No. Sono scherzi.
1: No, se no passo ti meno. Era diverso, cioè, era diverso. Quindi ho detto io, potrebbe essere una truffa.
0: No, tu hai detto metti giù che è una truffa. Una truffa.
1: A me è capitato quello. Se poi invece un'app che fa gli scherzi, non lo sapevo io, raga. Scusate.
0: Vabbè, ma non ti sentire in colpa.
1: No, per dire, cioè, ogni volta
0: sei un po' coglione, posso dirlo. Cioè,
1: vabbè,
0: non...
1: quello sì.
0: Sì. Sei un po' quaglione, scusate. Sei un po' quaglione, tu
1: no,
0: credi
1: devi
0: a qualsiasi
1: dire in inglese,
0: Andrea. Quaglions. Sei un po' quaglions. Vabbè, vabbè. Ugo, cosa ne pensi di quando questo non si può leggere? C'è tanta gente che ti vuole male, non so come mai. Io scherzo, però non lo so. No, non è che ti vuole male, dice che insomma, vabbè, andiamo avanti. Non, se vuoi li leggo, però
1: no, leggili, che
0: no,
1: me frega.
0: Dai, non sarebbe carino, insomma, per voi. Andrea, che fine ha fatto Route 66? Allora, non potevamo citarlo fino adesso perché è diventato donna. Allora, Pietro Cuna è diventato donna e quindi ha fatto un'operazione di 6 mesi, insomma, di depilaggio, cose, tira via quelle cose, metti la pesca, insomma, non tutte cose così strane. E quindi adesso che è donna finalmente, può dirlo ufficialmente, lo sentirete venerdì. No, per un po' non ha più fatto il One Day Sponsor e non potevamo citarlo. Non è che possiamo citare chi non fa il One Day Sponsor, se no voglio dire, cioè non se no Tozzo si innervosisce, giustamente, no, poi dopo non dorme, macello, sto sudando come se non ci fosse un domani, cioè veramente non so come mai, però tu sudi.
2: Ma io prima stavo sudando
0: perché parlavi, no. Stavi sforzando.
2: Ma perché ero in fase di risveglio, no?
0: Con che ti propongono ministro della cultura, veramente.
2: Vabbè, tu ridi, ma l'ho chiesto.
0: No, io non rido, a me mi viene da piangere.
2: No,
0: ogni ora volta che pare mi viene da piangere, poi mi sale la scimmia e vorrei picchiarti.
2: A me una signora mi ha detto: ma chi l'è? Ma scusami, ma perché non ti candidi come sindaco? E io, ma che roba te sei? Dice: porto, ma come? Ma scusami, sei un bel ragazzo, sei giovane, bello, promettente. Te lo giuro.
0: Ma questo dove è successo? In manicomio o eravate già fuori?
2: No, eravamo fuori, non mi ricordo adesso dove.
0: Eravamo fuori nel giardino dell'ospedale psichiatrico. Andiamo avanti. Ciao Andrea, sono Davide, volevo fare uno scherzo alla mia compagna, si chiama Aurora. Lei è dai, però se mi chiamate così. Oh, no, forse non rispondo perché è uno scherzo. Dai, magari mi chiedono i soldi, una truffa, scusa, okay, volevo dire. Pronto?
3: Achille!
2: Pronto, buongiorno!
3: Ma sindaco di cosa?
2: Sindaco del mio paese, Lino.
3: Ah, ok, del paese delle meraviglie, vabbè, abbiamo capito.
1: Paese delle meraviglie.
0: È bello che te l'ha detto anche con fare proprio
1: sprezzante.
0: Sì, ma sprezzante.
1: Era sprezzoso.
0: Ma quale sprezzoso? Sì. Allora, Ugo, due cose devi fare. Primo è non mettere fuori la lingua Landoridi, perché
1: ma mi viene normale.
0: Fa impressione veramente. Io infatti mi giro sempre di più verso Achille perché non posso guardarti. Quando ride, mette la lingua di fuori, sembra, sai quando mangi la bistecca o la lingua di bue, che io no, però tu vedi che masticano, cioè, fa impressione, fa. Poi c'è una lingua enorme, c'è una roba bruttissima. In 5 minuti senza te non lasciarli più. Ah, ok. Beh, mi ha dato la foto, due palloni enormi. Andiamo avanti. Ciao Andrea,
1: scusate.
0: Cheesecake. Alla fragola io, grazie.
1: Blocco corto.
0: Ah, ok. Alla mia compagna, si chiama Aurora. Lei ha un bar. Si chiama. Siete il comune di Villa. Ma ce lo manda ogni giorno sto scherzo. Non possiamo farlo, non possiamo. Dopo lo facciamo, dai, così non ce lo manda più. Cioè, certo. Un altro fatto, non. Andiamo in pubblicità.
4: Andrea.
5: Da tavolo.
4: Show.
6: Su Studio Più.
7: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Offline.
11: Ah.

0: canzone è bella, ragazzi. La canzone è bella. Sono tutte belle le canzoni. Perché mi guardi così?
1: E pota, ti guardo.
0: Pota, sorride. Che devo dire? Pota.
1: Scusami.
0: Pota, ti guardo. E pota. Pota.
1: Scusa.
0: Devo dire?
1: Ma
0: perché... non puoi rispondere normalmente.
1: Mi hai chiesto
0: perché mi guardi?
1: Perché cosa devo fare? Devo guardare il ventilatore. Guarda il ventilatore.
0: Guarda Ugo. È più bello di me. Guarda che bello. È bello che sei. Sembri la manopola del cambio, lo sai.
1: È vero.
0: Mamma. Allora, giustamente la gente si è fissata sulla tua depilazione, nel senso che ti ha immaginato nel bagno. Lo fai nel bagno, spero, sì, la depilazione alle parti intime.
1: Eh beh, certo.
0: Cioè, ma nel senso, risposta normale non riesce a darla. Cioè, io ti ho semplicemente chiesto, la depilazione la fai nel bagno? C'è un sì e c'è un no. Esiste un sì e esiste un no. Ma beh, certo, perché cosa vuol dire? Non è scontato. E beh, certo, cosa vuol dire? Beh, certo.
1: Allora,
0: esiste il sì, che è più corto, capisci? È più corta la risposta. Ti rifaccio la domanda. Ti depili in bagno o da un'altra parte?
1: In bagno.
0: L'ho mandato in difficoltà.
2: Adesso
0: tu dovevi dire sì dovevi.
2: Ma non c'entra niente.
0: No, lo volevo ingannare. Non ce l'ho fatta. Vabbè, dai, è un quaglione come te, quindi siete quaglionabili. Vabbè, comunque giustamente molti dicono: ma perché si depila se poi dopo non è come potare l'olivo e nessuno fa l'olio, cioè è la stessa cosa. Non, ha ragione. O tiri giù i grappoli d'uva e poi non fai il vino, cioè non, che senso ha? Cioè non ha senso. Vabbè, cambiamo argomento, anche perché mi fa anche impressione lui curvo su se stesso, insomma, con la macchinetta. Lo fai con la pinzetta anche lì o la macchinetta usi?
1: No. Allora,
0: basta così, mi sta venendo a vomitare.
1: Cioè, diverse macchinette.
0: Cadavolo, diverse macchinette, addirittura, cioè due, tre macchinette per la parte intima, cioè.
1: Certo,
0: e
1: due.
0: Che c'hai, la selva dell'Amazzonia?
1: No, ne ho due, perché una la vado a utilizzare per andare ad abbassare, quindi la zona dei 3 mm.
0: Posso
1: quindi...
0: dirti una cosa? Ecco. Io mi rendo conto che tu perdi tanto di quel tempo su te stesso che neanche veramente una showgirl, per dire, che ha degli obblighi di legge, non può andare lì con... Però voglio dire, cioè, tu sei una persona stranissima. Cioè, tu saresti veramente da studiare al CNR di Torino, perché sei strano forte. Tu potresti essere scambiato per un robot, perché tu fai le cose da robot. Cioè, sempre le stesse cose, ti depili, mangi la mattina, ti svegli a quell'ora, fai colazione con i muesli, lo yogurt, la pera, o la settimana dei kiwi, ti vesti col maglietta bianca una settimana, verde un'altra settimana. Cioè, è un robot. Si mette lì, si mette la crema per i duroni dei piedi. Si depila, si carteggia, fa tutte cose in rituale. Chiaro che gli rimane poco tempo poi per socializzare, e per quello che non tu perdi un sacco di tempo su te stesso, per lavorare su te stesso. Ma tu ti rendi conto che cioè, non stai sprecando un sacco di tempo?
1: Io
0: un
1: dedico
0: un po' meno per te, un po' più per le altre, sarebbe meglio, capisci? Cioè, è troppo tempo per te stesso. Cioè, puoi raggiungere la perfezione, cioè non capisco. Cioè, se c'è un pelo un po' più lungo, succede qualche cosa, vai fuori di testa.
1: Mi dà fastidio.
0: Ah, ti dà fastidio. Allora,
1: mi dà fastidio.
0: È strano.
1: No, è deformazione professionale.
0: No, ma questa è mente cattia.
2: Lascia
0: stare.
1: Perché se mi metti.
0: Sei mente cattivo, dai. Non,
1: perché dico.
0: Andiamo avanti, non gesticolare. È brutta sta cosa della mano che fai vedere. No.
1: Comunque, ieri ho visto.
0: Scusa, allora. A te dovrebbero arrestare le tue mani per oltraggio al pudore, perché no, veramente io non capisco. Se una donna va col seno di fuori, oltraggio al pudore, e lui che va in giro con le mani libere così, le senza libere. Scusate, no. Se sapessero cosa, cioè, non dovrebbero tagliartele proprio le mani, staccarle da quel corpo. Pensa alle mani, poveracce, che potevano andare in un altro corpo, invece sono su. Allora, ci hanno mandato, dopo facciamo lo scherzo, ragazzi, se ci riusciamo. Ci hanno mandato la foto di una letterina che però non è più giovanissima, voglio dire. Cioè, si chiama Thais. Si chiama Thais.
2: Ah, Thais, sì.
0: Quella bionda.
2: L'ex moglie di Teo Mammucari, sì.
0: L'ex moglie di
2: Teo Mammucari.
0: Ah, non lo sapevo. Si è messa con uno che avrà boh, non lo so, un'ottantina d'anni così a occhio e croce. Non, lei è ancora una bella donna, in voce avrà un 30-35.
2: Sì, più o meno, sì.
0: Ah, ok. Lui è un po', diciamo, un po'. È un po' andato, no?
2: È andato. Non,
0: sai quell'odore di.
2: Dai!
0: No, sai quell'odore di cera che non.
2: Cera.
0: Non cera vecchia, non. Sai quando entri nelle case dei nonni c'è quell'odore che tu non ti spieghi, cioè, ma che cera usi, nonna? Che non, E invece è l'odore proprio che emaniamo quando diventiamo un po' anziani, no? Che ci avviciniamo, diciamo, odor cenere, odor legno bruciato, cose. È una cosa strana, un odore strano che tu senti solo nelle case dei nonni, non, tu dici, ma che usi, che shampoo usi, nonna? Non, e niente, alla cenere, ho capito. Vabbè, comunque, fatto sta che lui ha una certa età, e lei è ancora giovane, così qua e là. Lei dice: stiamo insieme da poco e sono molto felice. Aspetta, queste le parole dell'ex velina Thais. Ci stiamo frequentando e sono molto felice. Felice, voglio dire, ma scusate, ma la felicità, ma chi è che ha stabilito che la felicità deve essere canonica? Cioè, quando non capisci certe cose, su, alzi la mano, poi io dopo te le spiego, certo. Sono anche fuori onda.
2: Certo.
0: La felicità non ha canoni, cioè uno può essere felice con un orso, lui è felice con se stesso, per esempio, no? Che si depila, si cura, si mette le creme, cremine, doppie punte, così qua là, perde 7-8 ore in bagno, pensa alla madre, coraccia, esci, vai fuori ogni tanto, fai vedere sto 3 mm a qualcuno. Vabbè, comunque, uno è felice con chi può, lei è felice con questo che è anziano, voglio dire, anziano, non ho detto, è anziano, si vede, insomma, non, gli manca il coso, il punteggio vicino, ma è anziano. Vabbè, comunque è felice. Lei è felice di svegliarsi con lui la mattina che gli sorride sul comodino. Voglio dire, cioè, non è, qual è il problema? Cioè, non capisco. Ste cattivette la gente. Mamma. La battuta di Simoncini,
2: Ma chi è?
0: Emanuele Simoncini.
2: Ma chi è?
0: Cioè, bravissimo. Allora, posso dire una cosa? Sul TG, poi facciamo sentire questa canzone che è veramente una paranoia proprio. Paranoia si chiama. Flamenco paranoia. Cioè, no. Allora, dico questa cosa: hanno beccato alcuni giocatori italiani. Poi non si sa se è vero o non è vero. Poi, chiaramente, diciamoci la verità: cioè, se tu vai con una minorenne, sei un calciatore, vai con la minorenne. Dico questa cosa: non me ne frega niente che mi chiudessero pure. Vai con una minorenne. Poi questa dice ha smentito tutto. Lei, no? Dice no, assolutamente no. Così quella. Quanti soldi ha preso? Dai, sinceramente, dai. Ma che crema, siamo degli Achille e degli Ugo? Cioè, veramente, ma che pensate, che crediamo veramente all'asino volante? Dai, cioè, questo gli ha detto, oh, mi raccomando, non dire niente, c'è un milione di euro, perché questi guadagnano milioni così a sbruffoluffo, cioè è normale che per loro 200-300 mila euro non sono niente. Dici, guarda, se stai zitta ti do 300 mila euro, secondo te questa parla?
2: No, non parla.
0: Vado all'avvocato, dici, mi ha offerto 300 mila, fai 400. Così vanno le cose. Però alcuni si sorprendono che i calciatori vanno con le ragazze meretrici o

0: facendo casino, Andrea. No,
1: allora, lui ha fatto casino.
0: No, ho fatto casino, eh sì.
1: E perché mi deve dire che ho fatto casino io? Cioè, non, tu no, hai fatto casino, non hai messo giro, non hai fatto niente.
0: No, no, messo
1: l'hai messa dopo, l'hai messa prima di dove dovevi metterla, capito?
0: Era dopo il jingle. Mannaggia la miseria.
1: E adesso?
0: Non lo so.
1: Adesso
0: cosa si sente adesso? Ah no, c'è Blessing.
1: Vabbè, non è quella comunque.
0: Vabbè, lasciamo perdere.
1: Perché lui le fa le cose di fretta, no? Con calma. Vedi, la fretta, l'ansia. Ma tu l'ha messa, ho capito, lo facevo io allora. Non vedo bene. Sei anziano, anch'io non vedo bene, non lo dico, capito? C'hai due fondi di bottiglia al posto di. Ma vabbè, non vedi una mazza, non vedi. Cioè, vabbè, almeno questa facciamola sentire. Adesso. Pronto?
2: Yeah.
0: Oh!
2: Un faccione sordo!
0: Mamma!
1: Non dite parolacce, dai! Sei veramente ignorante, Ugo!
0: Ah, io?
1: E chi? L'ascoltatore no!

0: canzone è molto bella, però insomma è, come si dice, è sempre quella, insomma, non... ma padre Igor che fine ha fatto? Ragazzi, non mi chiedete non mi chiedete che fine ha fatto questo personaggio, quest'altro personaggio, che escono fuori così scimmiati, ma non è che hanno un senso logico. Mamma ragazzi, ma adesso chi è padre Igor?
1: Padre Ivo,
0: padre sono padre Igor. Mamma ragazzi, ma quanto impeto, quanta cattiveria, vero? Sono padre Igor.
2: Salve padre
0: Igor.
2: E lei Igor, è da un po' che...
0: Fuori da questa chiesa!
2: Però lei è cattivo, scusi. Ma non mi dica... ma cosa facendo? Però padre,
0: ti
2: lei...
0: sto imitando!
2: Ah, mi stai imitando?
0: Ma è cattivo padre. Veramente questo padre qua, Mamma, non fa parte della... Allora, ragazzi, padre Igor è stato indagato come bastoni, quindi ragazzi
1: No,
0: bastoni l'hanno indagato, ma pare che la ragazza l'ha scagionato, insomma, ha detto che non è successo niente. No, io ogni tanto non è la parola giusta, mi hanno portato una sera, vado rarissime volte, in locali dove ci sono queste, diciamo, l'ho già detta sta cosa, un po' di tempo fa, vado in locali, io non sono un perbenista, un parrocchiano, diciamo, di facili costumi, cioè sono non sono di primo pelo, diciamo, no? Però a volte rimango sempre un po' colpito dalla come si può dire, non lo dico, forse è meglio non dirla sta cosa, ci sto ripensando, forse è meglio non dire. No, in alcuni locali ci sono queste ragazze le chiamano ragazze immagine, che io gli chiederei, scusa, che immagine stai dando, cioè non della tua famiglia, che immagine, no, nel senso che avranno anche dei genitori queste, no? Avranno dei genitori, cioè io vorrei vedere i genitori lì seduti in discoteca, se loro se loro dovessero fare le stesse cose anche davanti ai loro genitori, cioè non, perché ballano, si animano, fanno balletti.

0: giallo, insomma, se si muovono lì vicino a questi posso dire anche calciatori, perché ci sono anche i calciatori che quando escono fuori, ragazzi, non tutti, però la maggior parte sarà un po' l'ormone, l'allenamento, il palastinghi che lo opprime, quindi le cose della conchiglia, così qua. Però quando escono fuori alcuni, non tanti, alcuni pam pam pam, proprio sboccio di qua, sboccio di là, arrivano bottiglie. Mi hanno detto che c'è una bottiglia che costa 1.400 euro, una 5.000 euro. Arrivano con una schiera di letterine dietro, con i fumogeni, i botti, fumogeni. Eh sì, ci sono i fuochi d'artificio proprio, 5.000 euro, voglio dire, una bottiglia. E c'è sempre questo, diciamo, che c'ha i soldi, chiaramente, che non so, vabbè, comunque. E queste letterine, che come vedono queste ragazze, immagini, come vedono la bottiglia da 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, in base alla cifra della bottiglia, loro, diciamo, che fanno su e giù tipo l'ascensore. Sai quando una donna balla che va fino giù e poi torna su, no? Fanno su e giù molto più, cioè vanno molto più giù di quel che con i tacchi non è facile, voglio dire, cioè non è facilissimo. Ragazza, immagine così, e io rimango sempre un po' basito dalla sta cosa, dalla situazione. Dico, ma com'è possibile che... Vabbè, poi dopo uno dice, ho fatto il militare, non... No, nel senso che no, che a volte, vabbè, non siamo stati, è meglio non dire queste cose, no, rimango sempre colpito, nel senso che poi se tu questa poi la incontri fuori a far la spesa, così quella, scusi signorina, come si chiama? Non ti caga proprio, cioè non ti guarda prima nel carrello cosa hai comprato, se hai comprato cose se hai comprato cose da povero, se hai tutte bottiglie di champagne, prova, ti parla. Io vorrei fare questa gag, vorrei andare al supermercato, seguire una di queste showgirl esagerato, di Temptation Island, queste Temptation Island, le vorrei seguire col carrello pieno di bottiglie di champagne da 4-5 mila euro dentro, mentre così quella, e vedrai che anche se io non dico niente, lei ci tenta di conversare con me. Cioè, anche se non dico niente, anche se la guardo male, cosa vuoi? Cosa c'è da guardare? Cosa c'è? Cosa guardi? Guardi le bottiglie? Ne vuoi una? Ne vuoi una? Ne vuoi una? Faccio così, voglio fare questa gag qua. Sono sicuro che lei mi parla. Se poi invece vado là col carrello, con i Tampax, con cose per la moglie, così, pane, acqua, latte, cose da povero, così, anche quelle scontate, quelle 50%, 30% che stanno per scadere, o forse sono già scadute, tu gli dici, come scusa, come ti chiami? Ti guarda così. Vabbè, con questo non voglio dire che tutti quelli della nazionale sono andati a meretrici, ci mancherebbe, però alcune sì. Poi è chiaro che Bastone è stato scagionato, perché il fatto non sussiste, come si dice, no? Il fatto non
1: sussiste.
0: Non sussiste, quindi non c'è stato niente, non c'è stato niente. E il giudice ci ha creduto, insomma, certo, una pratica, certo, una, vabbè, e niente, è andata così. Vabbè, io non ce l'ho con Bastone, ci mancherebbe, perché la legge non è uguale per tutti, cioè nel senso non è, no, nel, no, la legge non è uguale per tutti, cioè non, se andava a Chile l'avrebbero già arrestato, e invece vabbè, comunque la legge ha detto che lui è innocente, e noi ci crediamo, dobbiamo assolutamente crederci. Però io penso così, da ignorante, così, da, penso che ci sia magari qualche cosa che non riusciamo a gestire bene la cosa, la situazione. E meglio che non dico nient'altro, che mi sto incasinando da solo. Parliamo dell'uomo di Neanderthal.
1: Eccolo!
0: I calciatori avranno pure le letterine, ma non andiamo avanti, ragazzi, non dite così, dai, che ha detto non sanno leggere, ma non è vero, cioè la 500 la leggono bene, la 500 c'è ancora il pezzo della 500 o l'hanno tolto?
1: Non ho idea.
0: Vabbè, non l'hai mai visto,
1: non
0: tu?
1: L'ho mai visto.
0: Pezzo da 500 euro a chi chiedo, capirai, cioè, pezzo da, mi capisci quando parlo?
2: Certo, la banconota.
0: L'hai vista o no?
2: Inizialmente pensavo che tu facessi riferimento alla 500.
1: L'hai vista o no?
0: Ma quale 500? La 500, la macchina.
2: Inizialmente pensavo di sì, dopo invece quando hai parlato, dopo invece sei andato ho detto ok, sì, è banconota. No, non la banconota da 500.
0: Sto per andarmene penso. Di nuovo, cioè non...
1: Sì o no? È una domanda secca.
0: Ma come fai a pensarci? Cioè non è...
2: Non mi ricordo, penso di no.
0: Ma fermati. Non c'è bisogno che riempi lo spazio vuoto con... Non c'è bisogno. Fammi la domanda, hai mai visto una banconota da 500 euro?
2: Fammi... Hai mai visto una banconota da 500 euro?
0: No, non so, adesso non penso. Non ci pensare un po'. La gente sente questo. È una roba terrificante. Achille si presenta con... Andiamo avanti. Comunque, non mi ricordo perché stavo dicendo la 500 euro.
1: Dei calciatori, Andrea.
0: No, non c'entra niente. Basta parlare di calciatori.
1: Esiste ancora
0: tu, il pezzo. E tu si pesante.
1: No, ho detto, si, hai chiesto.
0: Eh no, tu mi vuoi insinfolare, mi vuoi. Mi vuoi mettere parole in bocca cattive.
1: Ma non ho fatto
0: niente. Sei una brutta persona. E dai.
1: Scusa.
0: Comunque, è uscito fuori l'uomo di Neanderthal. E ti assomiglia. Ti assomiglia. Hanno ricostruito l'uomo di Neanderthal.
2: No.
0: Scusa, Guarda la fronte. Guarda la fronte, solo la fronte.
2: Ma cosa stai dicendo, ma dai?
0: Guarda la fronte.
2: Ma fratello,
0: non ha fronte. È ma come no. Te, c'ha un frontino, c'ha frontino. C'ha tutti i peli solo sul petto dove tu ti depili. Ma lui non si è ancora depilato. Però c'ha i peli solo sul petto, così quella. E sulle braccia e sulle gambe, vedi? C'ha. E anche lui, tu sai, c'hai le sopracciglia qua, così come si chiamano? Le sopracciglia?
1: Sì, l'arcata qua.
0: L'arcata delle sopracciglia, ce l'ha in fuori, vedi che ce l'ha anche lui in fuori. È la tettoia quella, perché la chiaramente tettoia. Non avevano casa, avevano le grotte erano lontane. Quando pioveva loro. Non gli arrivava l'acqua negli occhi.
1: Ma
0: perché c'aveva la tettoia qua. Cioè, ci sono quelli che hanno la parte sopra delle sopracciglia esposta, no?
1: Sì, sì.
0: E serve per i fulmini, le saette.
1: Ma
0: non... che ne so, per i sassi che gli lanciano gli
1: ma
0: altri. Chiudono gli occhi e non li
1: lanciano.
0: Non lo so, ragazzi. Ma, mi sta fumando il cervello, ragazzi. Studio più.

0: Allora, questa la facciamo sentire tutta perché è bella, ragazzi. Questa è coso lì. Come si chiama? Just the way you are, no? Michael Sofraine. Andiamo avanti. Di sicuro l'uomo di Neanderthal faceva meno versi di Achille. Può essere, può essere. Sai, in effetti è bella la battuta. È la più bella di oggi. L'hai capita almeno? L'hai capita?
1: Certo.
0: Cos'è che hai capito? Lascia stare, basta così.
1: È una comparazione. È una comparazione.
0: No. Siccome tu fai i versi, in effetti, l'uomo di Neanderthal faceva meno versi di te, capito? Che non aveva ancora l'uso della parola, capito?
1: Vabbè, ma noi lo sappiamo, tu lo sai, noi lo sappiamo.
0: Ma sei cretino?
1: Ma scusami, in qualche modo comunicava, eh.
0: Ma come?
1: Ma come?
2: A versi.
1: Non so come
0: come te uguale. Non c'aveva l'uso della parola l'uomo di Neanderthal. Che vuoi riscrivere la storia? Vuoi riscrivere?
1: No, non voglio riscrivere la storia.
0: Che l'immagine l'uomo di Neanderthal che parlava tutto. Sì, sono l'uomo di Neanderthal. Ciao fanciulla, vieni nella mia grotta, eh? Che giochiamo a tirarci sassi, eh? Dai, fatti tirare questa bella chioma piena di pulci. L'uomo di Neanderthal non parlava, no? Era tutto. L'hai visto in faccia? Ti assomiglia pure. Cioè non... C'era così, faceva versi. Con la clava, no? Ma perché è così strano? Perché sei così strano tu? Perché dai sempre delle possibilità a cose che non hanno possibilità? Cioè, non. Io come perché... quando ti depili, dai possibilità a qualcosa che non ha possibilità. Cioè non...
1: Perché non si sa mai.
0: Ma cosa non si sa mai? Ma secondo me l'uomo di Neanderthal parlava adesso.
1: Non sto dicendo. Oh, io non sto dicendo che parlava. Io sto dicendo che comunque. Allora, uno, giustamente la scienza fa una ricostruzione scientifica.
0: La scienza.
1: Fa la ricostruzione scientifica. Cioè, nel senso, in base a come era questo uomo, come era la calotta, come era il cranio, la lingua. Cioè, quindi una serie di cose, la conformazione corporea. Dice, questo qui poteva fare così, così, cosa per dire, ok. Però.
0: Cioè, proprio scritto così. Così, cos'ha.
1: Questo qui è l'abbreviazione scientifica.
0: Scientifica, sì.
1: Però. Però il fatto qual è? È che comunque c'è la prova del 9. La prova del 9 è essere lì, siamo stati lì, eri lì, hai registrato, quindi fai. Fanno una ricostruzione scientifica, ma per deduzione scientifica, sicuramente attraverso certi studi. Non sto dicendo che parlasse, però magari la lumaca non la chiamava.
2: Andrea. Chiedo scusa, allora mi ha scritto Focus e Discovery Channel, ti hanno disdetto l'abbonamento.
0: No, aspetta un attimo, perché c'è uno che ti vuole salutare, sicuramente. Pronto?
3: Achille.
1: Sì, buongiorno.
3: Va a fare i bocchini.
0: No! Non dite parolacce perché vi censuro. Vi chiudo per sempre. Questo qua lo blocco perché non va bene.
1: No, ma io ho capito cappuccino, no?
0: No, non va bene però, no. Non va bene. Ti cappuccino. Devo bloccare, fratello. Va bene tutto, ma le parolacce brutte no. Quelle brutte no, quelle un po' meno simpatiche, quelle un po' carine, sì, ma non quelle birbantello, sciocchino.
2: Birbantello, sciocchino.
0: E via dicendo, ma non che fa sempre rima con però andiamo avanti. Allora, Gabriel Garco e la lenta ma inesorabile trasformazione. È vero, si sta trasformando sempre di più, sempre di più. Sembra coso, sembra Enrico Papi.
2: Ma cosa?
0: È vero, sembra adesso se tu prendi Gabriel Garco, sembra Enrico Papi, uguale. Vabbè, forse vuole fare quelle cose.
2: Ma cosa?
0: No, nel senso che quelle cose che fa Enrico Papi sulla musica, no? Cos'è che fa quei programmi? Aspetta un attimo, se io devo pensare a cosa? Pronto?
4: Pronto?
0: Sì.
4: Buongiorno, benvenuti a Medicina 33. Oggi vi presentiamo il virus anale.
0: No, ma stamattina veramente mi siete svegliati male. Andiamo avanti.
2: Virus è...
0: Achille, il primo step dopo l'astrolopiteco. Primo step, tu sei il primo gradino. Secondo me sei il gradino su cui è inciampato l'astrolopiteco. E lì le prime bestemmie proprio non... Vabbè, è nata prima la parola o la bestemmia? Secondo me la bestemmia, se non... Cadavolo, ma Achille, Claudio Tozzo lo paga. Ma sei scemo, non... Ma non insultarle, è un insulto all'intelligenza di Claudio, non... Andiamo avanti. Dimmi, non mi guardare così. Tra l'altro stasera o stanotte gioca la tua nazionale, eh? Il Senegal.
1: Si
0: gioca il Senegal.
1: Ah, posso, ma è passato? Sono mica adesso arrivati
0: guarda
1: agli
0: ottavi. Come ci tiene, ci tiene.
2: Sì, sì, sì.
1: No, nel senso che allora sì. So che non so se già tutte, ma sono si sta arrivando. Ci sono mica.
0: No, allora. Pensa lui da vecchio. Già è vecchio adesso mentre parla. Pensa da vecchio senza dentiera. Cioè sarà uno sleppo continuo.
1: No, sei mica arrivati adesso agli ottavi di finale.
0: Non ho capito.
1: Allora, ho sentito le notizie dove dicevano questa qui è passata, è arrivata agli ottavi di finale. Quindi domanda, cioè. È già gli ottavi di finale, perché sai che adesso dovranno disputarsi gli ottavi.
0: Sì, però non ce la faccio veramente a correggerti ogni volta che
1: sì, parli. Vabbè,
0: cioè, però faccio una fatica pazzesca, ragazzi. Cioè, non.
1: No, sto guardando i mondiali.
0: Sto sudando per te, cioè, non. Dai, cos'è che vuoi dire? Di.
1: Allora, innanzitutto io i mondiali non li ho ancora. No,
0: allora,
1: li
0: basta, allora non sto guardando i mondiali. Finivi con sta frase e basta, andavamo avanti. Cioè, non.
1: Perché ho sentito, ok, che man mano si stanno. Diverse nazioni si stanno qualificando per gli ottavi di finale.
0: Sì.
1: Ok? Tipo sento il Brasile e poi altre.
0: Allora, uno ha scritto: ma non vi vergognate, guardate che gli italiani sono là che lavorano a guadagnarsi il pane. Hanno ragione, cioè, però non veniamo pagati. Cioè, io sì, a dire la verità, io sì. E loro no, però, quindi non. Comunque siamo ai sedicesimi, dicono. Sedicesimi.
1: Ok, però alcune già si sono qualificate gli ottavi, quindi giocherai i sedicesimi in Senegal.
0: Devo andare a cercare così ti stai.
1: No, zitto. Così, cioè, nel senso.
0: Se
1: no,
0: lo vuoi sapere, te lo so chiedere. Io non lo so, devo andare a cercare, no? Allora, vediamo un po'. Il Senegal stasera gioca contro il Belgio. Belgio-Senegal alle ore 22, ok? Se passa va agli ottavi. Adesso sono i sedicesimi, capito? Sei più contento adesso?
1: Va bene, ok.
0: Cioè. Vai a giocare con la palla fuori. Ok, allora mettiamo un pezzo di canzone e qua siamo.
5: Andrea,
6: tavolo
5: show su Studio Più.

0: canzone.
1: E quando entra?
0: Mica era finita la canzone.
1: Ehi, animatore.
0: Dai,
1: e dai.
0: Ma si pista su, mamma.
1: Senti com'è. È rancoroso, è rancoroso. Ce l'ha con me, ragazzi. Ce l'ha con me. Se ascoltate bene il ritornello di questa canzone, dice chiaramente salam al Khan. Dice salam al Khan. Salam al Khan, salam al Khan. Salame, se l'è mangiato il cane, insomma, buona sostanza, se l'è mangiato il salame il cane. E c'è una donna che scrive: con immensa gioia è arrivato al mondo il mio piccolo Thomas, 3430 kg.
0: Quanto?
1: Di puro amore, di puro amore. Avrà sbagliato qualcosa. C'è un po' meno amore. C'è un po' meno amore. Il bambino si chiama Thomas, capito? È inglese la battuta, no?
2: Tu è troppo.
1: Troppo.
2: Oh, se è mas.
1: Mas.
2: I massi.
1: I massi. Mas. Vabbè, la battuta è di Sinesi. Fabio Sinesi. Fabio Sinesi si chiama. Fabio Sinesi. A me è piaciuta. Benvenuto, tu mas. Capito? L'hai capita? Non l'hai capita manco tu.
0: Troppo grosso.
1: Troppo grosso. Lui stava ancora pensando all'animatore. Capito? Non...
0: Dai, ancora.
1: Gli si è bloccato il cervello.
0: Ma no, io l'ho capito anche prima.
1: Tutti col sacco, dai. Tira fuori. Dimmi. Animatore 2, dimmi.
2: Perché non mi ricordo. Cioè, onestamente non sapevo che Massi...
1: Fabio, la battuta è molto bella, loro sono ignoranti, non l'hanno capita, però è molto bella, cioè... Allora, il bambino si chiama Thomas ed è pesa 3430 kg. Adesso hai capito, la vuoi ripetere ancora 7-8 volte nel cervello? Vuoi... Se no io con lo scalpello te la ficco dentro in qualche modo. Ciao, mi chiamo Vittoria da Cagliari, potete mettere allora. Io non posso leggere questo messaggio, non lo posso leggere.
0: Ormai
1: non lo posso leggere. Ogni volta che Achille prova a fare un discorso, un dizionario del mondo prende fuoco da solo. Capito?
2: Ho capito, è un po' come i Transformers, come quando, non so se tu hai visto il film Transformers, quando c'è il coso, la spada.
0: Spada. Quale spada?
1: Non so oggi cosa sia successo. Forse il tanto caldo. Forse io sto sudando veramente tanto. Non c'è l'aria condizionata. Faccio fatica anch'io a parlare stamattina. Però tu veramente fai veramente molta fatica. Cioè sei proprio rallentatissimo proprio.
2: Allora ho premessa che non mi ricordo, cioè ho visto i Transformers e non mi ricordo esattamente una cosa. Poi anche io non ho conosciuto.
1: Sai che quando strizzi gli occhi sembri appena uscito fuori dal bagno? Sai quando uno quando esci dal bagno che hai fatto certe cose, gli occhi ti rimangono per lo sforzo un po' ancora socchiusi, no? Sembra sempre che sei uscito appena dal bagno, capito? Non lo so come mai, però quella sensazione. Vai avanti, era solo una frase. Cioè stai pensando a questa cosa? La stai veramente partorendo nel tuo cervello bacato? Per vedere domani faccio la cacca e voglio vedere, mi specchio subito per vedere se c'ho gli occhi ancora stretti. Questo stavi pensando. Ho letto nel tuo pensiero, nel tuo cervello marcio. Basta, io me ne vado, ragazzi. No. Mi guarda così. Cioè veramente non è...
2: Ma perché stamattina l'ho fatta, non mi sembrava di essere così.
1: Ma tu a cosa stavi pensando? Ho detto sta frase perché cosa pensavi ancora? A cosa pensavi?
2: Pensavo alla scena del bagno.
1: L'hai visto? Ma si vedeva dalla faccia, Bete, si vedeva.
2: Però
1: mamma,
2: io
1: ragazzi,
2: inizialmente pensavo, ma io stamattina ho fatto la doccia, quindi ho detto strano che gli occhi
1: ma
2: così.
1: Ma non era ho detto quando tu strizzi gli occhi,
2: sì?
1: Ogni tanto mentre parli fai così, fai strizzino. Mi viene in mente di uno che esce fuori dal bagno che appena si è sforzato. Se ti sforzi, stringi gli occhi, capito?
2: E certo.
1: Mamma ragazzi, è fatica.
2: Però io ho visto
1: ancora.
2: È un suggerimento. Cioè usiamo la parte del diaframma, cioè nel senso per non sforzare troppo, capito? cioè un lavoro di addominale passivo, in questo modo possiamo anche sforzare.
1: Ma io, tu scusami, mi viene a dirti ma va a cagare, cioè, mi viene proprio però fa niente, non lo posso dire, siamo in radio. Vabbè, allora è chiuso il discorso?
2: Sì, perché ogni tanto bisogna anche dare delle informazioni, delle dritte, degli, sì. Un aiuto.
1: Sì, ok, siccome mentre parlavi ho fatto il numero di telefono di Garisto, così sì. Non, sono Garisto. Allora allora mandiamo il jingle, vai jingle.
3: Più presenta One Day Sponsor. Tre minuti con
0: IVM depuratori d'acqua e al telefono abbiamo Alfredo. Buongiorno Alfredo.
4: Buongiorno Ugo, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
1: Come stai Alfredo, come stai?
4: Vabbè, come te, accaldato però bene, dai.
1: Beh, sai che ci sono delle persone che ti imitano?
4: Che mi imitano?
1: Sì, ogni tanto, durante la settimana, dici, ciao, sono Garisto. Birbantelli, però vabbè, almeno ti nominano, capito? Ormai sei diventato, diciamo, della famiglia.
4: Certo, mi fa piacere.
1: Non è vero, non gli fa piacere. Allora parliamo di acqua, parliamo di depuratori d'acqua, l'abbiamo già detto un sacco di volte, depuratore che serve per depurare l'acqua che è già potabile, e lo mettete sotto al lavello, esce fuori l'acqua potabile, l'acqua più buona, più controllata, più, come si dice, più
4: migliorata, di qualità migliore,
1: cioè dei filtrini, filtretti, luci polarizzate e via dicendo, e vi bevete l'acqua di sana montagna. Come si fa a avere questo depuratore dell'acqua? Lo dovete pagare.
4: È molto semplice, andate sul sito ivmacqua.it, trovate tutti i modelli, mi telefonate, mi contattate, mi fate le domande che volete, potete averlo in prova per un periodo di tempo senza dover pagare nulla. Potete noleggiarlo se magari temporaneamente siete in questa casa, vi dovete trasferire, potete acquistarlo e lì pagarlo come volete a rate eccetera, quindi c'è per tutti i gusti, per tutte le famiglie. È chiaro che va un pochino commisurato alla famiglia, in quanti siete, in che zona siete, è fondamentale per noi fare un sopralluogo e capire cosa serve. Oppure se vi accontentate di un apparecchio base ad ultrafiltrazione, oggi lo potete vincere. Cioè mettiamo in palio, l'abbiamo fatto altre volte, molti ascoltatori lo sanno e molti hanno già vinto, mettiamo in palio oggi adesso due depuratori d'acqua ad ultrafiltrazione multistadio. Non fanno l'acqua frizzante, non fanno l'acqua fredda, temperatura ambiente, però sono degli apparecchi di valore. Come si fa a vincere uno di questi e perché lo facciamo? Per vincere uno di questi due depuratori fate il numero veloce quando ve lo dà Ugo o Andrea. I primi due che fanno squillare i nostri centralini se lo accaparrano. Se trovate occupato non è una bufala, perché chiamano in tanti, riprovateci, magari anche tra un po' potreste essere tra i primi due. Quindi provate a chiamare.
1: Allora,
4: però è riservato alle famiglie, alle coppie conviventi, sì. A chi ha una casa, non un ragazzo che dice me lo voglio rivendere. Noi veniamo a verificare che ci sia la situazione abitativa.
0: Allora diamo il numero, Garisto. Diamo il numero 800.
4: Devo dire cosa vi chiedo in cambio: di fare con noi la manutenzione che vi costa a partire da 180 euro l'anno. Credo di aver detto tutto, diamo il numero, pronti col telefono e chiamate.
0: Vai. 800 800 829, ve lo ripeto, 800 800 829. Grazie Garisto.
4: Via le telefonate, ciao ragazzi.
1: Ciao bello, ciao Garisto. Allora salutiamo Garisto, salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori, che oggi è stata una mattinata difficile ragazzi, anche perché Ugo mi ha fatto innervosire subito. Quando mi innervosisco mi sale la scimmia e poi faccio tutti gli argomenti nervoso, tutto shakerato, tutto nervoso così, quella. Dico sempre la verità, io sapete se dico la verità, mi fa innervosire, quando mi fa innervosire io poi faccio la puntata nervoso, e quindi quindi se mi avete sentito un po' nervoso è colpa sua. C'ha questa capacità incredibile, perché io gli dico guarda che hai sbagliato qua, lui dice oh, non è vero, cosa ho fatto, come le, capito, come le cose, e io ci rimango male perché non cerco di dargli spiegazione, perdo un sacco di tempo a dargli spiegazioni, ma non serve a niente. Perché ho detto questa cosa? Perché vi dico sempre la verità, lo sapete. Comunque, se mi sentite nervoso, la colpa è di Ugo Palmisano. Ciao Ugo, ti voglio bene.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao. Ciao Achille.
2: Ciao bello.
3: Su Studio Più. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Liri Ferraresi ed Ancona sui 95.5. Spot.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA che, sia pure a maggioranza, ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon, si può però rimediare con una legge nuova, il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, l'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka e al secondo turno se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walteroni.
4: Bella balla,
5: balla,
4: bella balla.
5: Ragazzi,
6: è sempre bella roba.
5: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.

finirà. Che bella, che bella. Mamma mia, che bella. Va bene, signori, siamo entrati nel mese di luglio, oggi mercoledì 1 luglio, quindi non cambia nulla per noi, perché qui, lo sapete, c'è bisogno dei vostri vocali, vocali, attenzione, vocali per richieste musicali. 338 141 1001 se volete, signori, se volete partecipare, se volete richiedere la vostra canzone, è il momento giusto di mandarci un vocale, basta dire chi siete e il brano dance che volete ascoltare. Ho detto dance, sì, perché noi siamo la Dance Station d'Italia, quindi non chiedete canzoni sdolcinate, canzoni lente, canzoni italiane lente, no, no, noi abbiamo bisogno di carica, quindi dateci dentro, la musica è tanta, la musica è bella, ma soprattutto la musica è qui su Radio Studio Più, al Morning Fever. Bene, signori, vi ricordo anche il 3 party time, 9:30, 10:30, 11:30, prima dentro, gas a martello e partiamo con Let Me Be. Stamattina sono carico.

0: Let me be the second voice, bellissima. Mi piace anche il video, però ormai i video sono fatti tutti con l'intelligenza artificiale, quindi un po' mi sono caduti. Ho letto delle cose che mi fanno un po' piangere. E vabbè, insomma, magari andiamo. Quando ascoltiamo ad esempio fra il primo Party Time con le canzoni I Remember Yesterday, lì i video sono originali, quindi ancora all'epoca non esisteva l'intelligenza artificiale. Va bene, però succede così. Buongiorno grande popolo, buongiorno Capitano Massa, gli Svalvolati di Torino di Sangro. Ciao grande popolo, buongiorno, buongiorno Capitano Massa dagli Svalvolati, ancora. Buongiorno Capitano Massa, Gianluca da Teramo, Capitano dal cuore buono. Il Morning Fever e la tua voce fanno parte di ogni giorno della mia vita. Ela, che bello questo messaggio. Va bene, grazie. Andiamo a sentire chi c'è, vai, sì, tocca a te.
1: Buongiorno ragazzi, mi piacerebbe riascoltare gli Imagination con Just an Illusion. Grazie mille da Giuseppe, ciao.

0: più Dance Station. This is Studio Q. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Fabulous, Fabulous, mi piace anche questa. Che dire, ciao Walter, Filippo, Amleto, Giorgia e Torre da Volta alla Riviera del Conero. Hola, buon mercoledì, Gnari. Angela Nazionale presente, 27 gradi questa mattina. Vabbè, insomma, dai, stamattina la Lori mi ha detto 30 gradi. La Lori è preoccupata. Vabbè, ciao, sono Vittoria e vi chiedo se potete mettere. No, non possiamo mettere niente. Devi fare un messaggio vocale, Vittoria. Ciao, sono Jack da Verona, vi ascolto da sempre, siete fantastici. Potete salutare la mia famiglia, siete fantastici. La mia famiglia, Mario, Vittorio, Francesca e Giorgia. Vi amo tantissimo. E poi salutiamo Alessio Canafoglia. Insomma, vabbè, andiamo a sentire chi c'è. Via,
1: buongiorno,
0: musica.
1: Massa, ce l'abbiamo. Hard Fi, Hard to Beat, remixata da Axwell. Mamma mia, si vola quando sarei ragazzini. Saluti.

0: With me forever, per sempre con me. Sì, more, bella lì. Dobbiamo sfumarla perché siamo arrivati al momento del primo party time. E adesso si torna indietro nel tempo, signore. Si va, si viaggia con la mente. E torniamo ai video originali che ho appena che ho citato all'inizio. Insomma, questi sono i video originali delle canzoni che andremo poi a ascoltare nel party time. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Andiamo!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4. Nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
1: Spot.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Salutiamo chi è qua, un saluto da Giamiro che balla in ufficio dalla City di Milano. Guido Brenzone sul Garda, provincia di Verona c'è, Rossetti fa Insta, c'è anche Lupastaiolo de Macerata, andiamo! Massimiliano Nardi.

Buongiorno Valterone, a tutto il popolo. C'è anche Moreno da Rosciano. Vorrei fare un saluto alla ditta Serpo, in particolare modo agli autisti della 59, Luca Gianfranco da Fermo c'è, poi Vittorio da Pandino. C'è anche Arte che dice: buongiorno Massa, fermati con la palestra, sei un toro. Un saluto da Arte, Alessandro e Moratello. Pensavo Mortadello, perché sai, si parla sempre di mangiare con Arte, ma è Moratello.

Eccomi puntuale, Ale da Villafranca. Hola capitano Massa, buongiorno, 30 gradi, buon giro di boa a tutto il popolo e un beso al mastro, a Leonessa c'è. Un saluto da Mattia, il palista tutto giallo.

0: Fatemi salutare quella bellissima donna, ragazza, insomma, ragazza, la biker, la Vanessa di... Sì. Perché lo devo dire? Lei dice Cesena, Vanessa di Cesena, perché lei di Cesena, a Cesena la S, io sono, signori, sono nato al Bufalini di Cesena. E la S me la porto dietro tutta la vita. Viva la Romagna! Viva! Ciao Vane, ciao Vane. Lei con la moto è
1: una roba da favore.

avanti con i pesi. Buona giornata, Manuel da Brescia. Certo, guarda, no, senza dubbi, io non mi fermo, non mi fermo. Perché non è cultura fisica, è comunque curare il corpo, no? Quando uno sta bene a fare della palestra, del movimento, c'è chi ha la fortuna che il movimento lo fa nel lavoro. Io purtroppo questo lavoro, il movimento non ne faccio poco, e quindi lo vado a fare in palestra. In palestra, in questo caso adesso mi sto allenando in garage, cioè non è niente di che, eh. Però insomma, da tanti anni che faccio palestra, quindi so muovermi anche in palestra, anche nel garage con qualche attrezzo.

Come ogni mercoledì, saluti dalla Valtellina, sempre in prima fila, Alessandro Cassano Dadda, Mauro col suo camion tutto bianco, un saluto ai fratelli Vagnini da Pesaro. Vai a fare le Olimpiadi della... no, non vado a fare le Olimpiadi, è solo per me stesso.

Saluti dai senegalesi in spol minore, sempre a tavoletta, bene, bene, sempre a tavoletta, tavoletta, giù gas a martello. Salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi. Allora, vi ricordo sempre, Leo è quello giusto, Loreno è quello sbagliato. Ecco, Loreno è quello del cassino spaiato, cioè... Però voi quando andate da loro, dai gommisti, guardategli i calzini. Quello coi calzini a pari vuol dire che è quello giusto, è Leo.

Isidor Fainz, da noi dicono ma de che parlante un po'. Ma de che parlante un po'? Cosa vuol dire? Spiegami. Sono interessato. Bene, questo è l'ultimo disco, andiamo!

0: versione migliore di voi?
1: Ronny Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
1: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Dividile coi fiocchi!
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. E il presidente USA ha incassato un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema a maggioranza trumpiana. Bocciata la cancellazione dello Ius Soli, che puntava ad eliminare il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo due le città con massima allerta e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, ieri in Slovacchia superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Il picco il 21 giugno con 21 gradi. Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre, si prepara a ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone XIV, tornate sui vostri passi. Mondiali volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia. Tutto facile per gli uomini di Deschamps, che trascinati da una doppietta di Mbappé travolgono la Svezia per 3-0, prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile. Avanti anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi. Alle 18, ora italiana, l'Inghilterra sfiderà il Congo. Alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal. Nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Beautiful, beautiful, mi piace questa canzone, mi piace, sì, è anche la canzone preferita del Alessio Curzi, l'assessore del trattore, vabbè, so. Saluti Simone Ferrari, il Messia, c'è Massimo, buongiorno Walter, capitano dei vocalist, maglia arrivata, la prossima uscita la esibiamo, insomma in tanti, devo dire la verità, io vi ringrazio perché per me il piacere è sapere che in tanti state ordinando la maglietta con la scritta Walter Massa il capitano, Radio Studio Più, quelli del Morning Fever. È bellissimo sapere, mi ha chiamato Cellini, mi ha detto guarda veramente c'è tanta gente che richiede la maglia del Morning Fever. Io vi ringrazio anche lui, ma sinceramente non pensavo, ecco. Quindi se c'è, anche perché io gliel'ho già detto a Cellini, inventiamoci una festa, la festa della maglietta del capitano, e la faremo. Adesso quando ha detto quando ne venderemo tante, cioè lui perlomeno lui però ve la manda a casa, ve la spedisce, ve la produce, ve la fa e come la volete voi, del colore che la volete voi, ve la manda a casa, insomma, e avete la maglia del capitano Massa, Walter Massa il capitano, quelli del Morning Fever. Quindi se volete la maglietta fatemi sapere, scrivetemi e io vi mando il numero, molto semplice. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, Patrizio da Lodi. La canzone che voglio ascoltare, Rap Ben Boogie di Mac Bianco. Ciao e buona giornata a tutti.

0: Ma Bianco, ci siamo signori. Allora attenzione, preparate un telefonino perché adesso noi vi mandiamo al Museo Nicolis. Museo Nicolis, vi ricordo che è a Villa Franca di Verona, in via Postumia, aperto dal martedì a domenica dalle 10 alle 18, chiuso il lunedì. Museo Nicolis presenta più di 100 motociclette dal 1860 ai giorni nostri, centinaia di autovetture fin dal primo motore a scoppio, tutte perfettamente funzionanti. Una sezione dedicata agli aerei e al tema della prima e la seconda guerra mondiale, una collezione di oltre 500 pezzi tra macchine fotografiche, strumenti musicali e macchine da scrivere. Quindi attenzione, le prime due telefonate riceveranno due biglietti per ingresso gratuito, due telefonate, quindi più veloci, che chiameranno lo 030 999 1000. Buona fortuna a tutti, dai che andiamo. Pubblicità però. Studio Più Dance Station. This
1: is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
2: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: You Love Madonna e Sabrina Carpenter. Piano piano riuscirò a dirlo bene. Carpenter. Non so perché. Carpenter. Grande Valterone, un saluto da Saverio da Macerata. Ciao Walter, vorrei la maglietta. Adesso ti scrivo subito. In tanti vogliono la maglietta del capitano. Prendete tutti la maglietta del... Indossate la maglietta del Morning Fever. Quelli del Morning dovete essere orgogliosi di far parte di questa family. Con la new entry che è il DJ Dami. In massa il DJ Dami. Adesso siamo noi, siamo noi. Siamo io e il DJ Dami al Morning Fever.
1: Siete fantastici.
0: Sì, va bene.
2: Iconi della radio italiana. No,
0: ma meno. Però insomma siamo noi. La Patti, ciao Valterone, vai un saluto veloce a tutto il popolo del Morning Fever, la Patti di Milano, e vai di giro di boa. Ciao Patti. Bene, andiamo a sentire chi c'è.
3: Sono Luca Racarpi, ti chiedevo la canzone di Jovanotti e Capri Ponte, DNA.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA Gabri Ponte Giovanotti, ce l'abbiamo, mi ha scritto DJ Dami, mi ha detto ricordati che sono in prova, cioè io sinceramente, dite voi, uno quando è bravo a fare il tecnico, cioè nel senso il mio supporto vuol dire che mi sistema quando non va la voce, quando sistema tutto il palinsesto, cioè secondo me è l'ideale, io mi trovo molto molto bene, è un bravo DJ quando andiamo a fare le serate fuori, io dico per me DJ Dami tutta la vita, non so, dite voi, scrivetemi, va bene la coppia Massa DJ Dami, ditemelo al 338 141 1001, convinciamo anche il DJ Dami, dici io sono in pro, per me sei già assunto, anzi assunto Nalini, gli cambio il nome, va bene, assunto Nalini. Andiamo avanti.
1: Non studio più, ma è possibile ascoltare stamattina More and More Captain Hollywood e dedicarla a tutti voi? Un ringraziamento, buona giornata.

0: More and More, Capitan Hollywood Project. A proposito di capitano, vedi, in tanti adesso stanno scrivendo che vogliono la maglietta. Bene, mi fa piacere. Però alla domanda, Massa e DJ Dami, concordo, Walter, coppia vincente, non si cambia. Dami assunto. Poi chi c'è? Promosso DJ Dami Massa, Dami più Massa, vedi, ma in tanti. Quindi grazie. No, io ripeto, quando uno è bravo a fare il suo lavoro, tanto di cappello. Quindi benvenuto DJ Dami al Morning Fever. Eh sì, adesso sei entrato nella grande... Sei una persona molto importante, perché devo dire, il lavoro che fa dietro le quinte è ancora più importante del mio, cioè nel senso che cura il palinsesto, cura tutto quello che faccio io, mi bacchetta quando lo deve fare, perché sì, ogni tanto mi bacchetta. Lui ha più esperienza di me radiofonica, quindi mi devo anche inginocchiare a un certo punto. Quindi grazie DJ Dani, e sì, non ci pensare nemmeno di lasciare il Morning Fever. Adesso sei della family. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao popolo di Radio Studio Più, Rossana da Verona. Vorrei tanto ascoltare P-Lion con Happy Children.

0: Happy Children, P. Lion, anche questa molto molto bella, perché poi se una canzone, un untouchable come diciamo noi. Bene, un untouchable perché non si toccano quelle lì, promosso con il capitano La Lori, Massa Dami, accoppiata vincente, grande, un saluto da Marcella e Giapponica da Adolfo Buono. E lei è Marcella Giapponica, penso che sia giapponese, no? Poi ciao Walter, sono Zazà, Valtrompia. Guarda, coppia storica, ok, però va bene, grande Dami, ok, va bene. Beh, insomma, tanto l'altro non c'è più. Pubblicità e poi Free Selection, andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno, né? Davis Pratello, il giardiniere sott'olio. Lo chiamo io, il giardiniere sott'olio. Ogni tanto si fa sentire. Buongiorno, capitano, col DJ Dami siete perfetti. Pietro da Gualdo Tadino, Samuele c'è. Ciao, Massa Dami con Alex, un Tristassi. Oela! Grazie. Comunque DJ Dami con la M, Dami, perché è Damiano, non Dani.

DJ Dami, finalmente un po' di qualità in questo programma. Ciao capitano, continua così. Vedi. È alla fine che non sono io. Bene. Buongiorno capitano, io e la mia macchina da cucire stiamo ballando, la Gabri dalla bassa bolognese.

Ciao Walter, Giacomo Autista da Cremona presente, un saluto a Nicolò Merlin di Asparetto, ci sono anche loro, un saluto a tutti i camionisti, il peruviano Luis di Loreto.

tanta roba questa, eh? Ladies and gentlemen, this is David Guetta with Titanium. Sì, ragazzo, un saluto dai fratelli Vagnini da Pesaro. Poi c'è la Grispazzino da Pergola. Ciao ragazzo da Pisogne, si pittura in vostra compagnia, di Antirugine. Bravo, così. Lui è Alberto, vai Alberto!

Salutiamo, un saluto a Gioele Petini e Andrea. Salutiamo Eugenio da Roma. Voilà! Arriva ogni tanto qualcuno dalla capitale, che bello!

0: Mary Poppy, lei si fa capire dal suo partner, dice che io non sono tua mamma, io non è che sto lì tanto a sdolcinare, vabbè, insomma, è bello il significato di questa canzone. Un saluto a tutti gli ambulanti del Lago di Garda, Gioele, un saluto da Tazzoli Guido, il bello e la valle del Tarugo da Fedone, Massa Dami, una roba da paura. Bravo, il Gallinaro, vedi? Il Gallinaro dice una roba da paura.
1: Una roba da paura.
0: Ma l'ho già detto io, l'ho già detto io, l'ha detto anche il Gallinaro. Cioè, basta, no?

0: tre canzoni di questo Party Time. Intanto salutiamo gli amici che ci stanno scrivendo. Un saluto ai rasatori pazzi di Monte Cassiano. Buongiorno capitano, appena tornato dalla bici, una fetta di cocomero e via. Gas il ciclista, bravo, così si fa. Volevo salutare Giovannetti Giovanni, è quello bello, lui è quello bello. Il Massa, insomma, siamo venuti da, insomma, siamo della stessa zona, diciamo, nati insomma di là. Però cioè, quando è andato alla bellezza io non c'ero, c'era lui, e quindi tu lo conosci lui è,
1: Ma perché lui è bello veramente, non è uno scherzo, è proprio bello.
0: Lo so, lui è Giovanetti, che si lo fa. Il Giova è così. Ciao bello! Speriamo di vederci presto in zona, quelle zone, so che tu tu sei in zona Milano Marittima, te sei lì, sei il guardiano del caminetto.

0: un po' anche nel suo gergo, ha scritto: ciao Massa, da Marcel, ero trasferito a altro reparto e loro ascoltano in altra radio, che noia. Oggi sono nel mio regno e ascolto Studio Pio a manetta, vai avanti, sei il numero uno. Che bello questo messaggio, bello. Mi piace, mi piace. Massa, parli sempre di Cesena, che sei di Cesena. Che tempo fa a Cesena? Farà caldo, io penso. Sentiamo, Baldo, che tempo fa a Cesena?
1: A Cesena, we are not just seda, con stradretni e chi passa.
0: Sei, credi.

E arriva anche l'ultimo disco. Buongiorno capitano, un saluto a tutti i cuochi da Francesco e Francesco, da Francesco e Francesco, da Grumello. Bene, il team marchegiani di Staffolo c'è.

0: questa canzone di Bebe Rexha, David Guetta. E signori, tutto da rifare alle 11.30. Ciao!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Dividile coi fiocchi!
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di mercoledì transita un rapido fronte nord atlantico che inizialmente interesserà le regioni settentrionali, con acquazzoni temporali in formazione sulle Alpi e poi nel pomeriggio in discesa anche verso le pianure. Più coinvolte le regioni centro-orientali, quindi la Lombardia, il Triveneto, l'Emilia-Romagna, con fenomeni anche intensi entro sera. Ancora inizialmente soleggiato e molto caldo sul resto d'Italia, anche se con qualche acquazzone temporale al pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Ventilazione debole in rinforzo da nord-nord-ovest sulle regioni settentrionali nel corso della serata. Mare generalmente ancora poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: un'ossessione. Sessione sta prendendo piede. Samurai J ha tirato fuori questo tormentone. Devo dire che poi amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento, cioè, con la voce di Belen. Che, cioè, lo champagne che beve giù per la gamba. Insomma, c'è il suo perché questa canzone. Andiamo avanti, andiamo a sentire. C'è Luigi da Gambettola che dice che c'è il giapponese che verrà a fare il drifting. Sì, vabbè, insomma. Vediamo. Adesso mi guardo bene il post che mi hai mandato. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, da Mary di Ravenna. Datemi un po' di carica con un Dire Straits, per favore. Grazie, siete grandi.

0: Clone Life, bellissimo, Dire Street, buongiorno a Studio Più e un saluto a Mattia il palista, poi buongiorno a Super Meraviglia, bacioni dalla Grazia, buongiorno da Stefano il fornaio di Ortona. E vabbè, insomma, un saluto capitano Dennis dal lago di Garda, buongiorno, buongiorno anche a te, salutiamo anche chi è Cosimo dalla Puglia, bravo, bravo Cosimo, ciao. E andiamo in pubblicità, sì, più tardi.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Ricky, take to you, take to you, take to you. Bellissima questa canzone. Col Tibo, chi è qua col Tibo? Col Tibo. Gas, lui è Gas Matteo, Giuliani, guarda che belli che sono, guarda che belli. Cioè. Poi, no, ma Giuliani con la maglietta, quelli del Morning Fever, bellissimo, bellissima, bellissima. Ti devo dare quella nuova con Walter Massa il capitano, quindi quando ci vediamo ti do quella giusta, bello! Ascoltando il capitano Massa e il Morning Fever a volte ti dimentichi che è un programma, aspetta che lo voglio leggere, che è un programma radiofonico, anche se non abbiamo ancora avuto modo di conoscerci di persona, ti sembra di sentire la tua voce, la voce di un fratello che ti tiene compagnia e dà forza nelle giornate più dure. Io questi messaggi qui mi fanno emozionare vocal B. Mi fate emozionare, adesso mando la canzone perché sennò piango.
1: Ciao, Maurizio da Trento, volevo ascoltare Diamond dei VIV.

0: onde Via Verdi 1985, non ce la faccio, troppi ricordi, dice il Beppe Rambo. Sì, è vero. Il bello della musica è che ti fa tornare indietro nel tempo, ti fa riaffiorare dei ricordi, perlomeno dai, teniamo sempre in memoria quelli belli, no? I momenti belli allegati a queste canzoni. Bravo Beppe.
1: Ciao, oggi si potrebbe ascoltare Eiffel 65 con Cosa Resterà. Grazie, ciao a tutti.

0: Eccomi qua. Oh, non riuscivo a cliccare. No, mi ha mandato la classifica Oscar da Rimini della MotoGP. Come dicevo l'altro giorno, visto che parliamo, ogni tanto parliamo di moto, sapete, io sono un po' afferrato nel motorsport. Jorge Martin con 193 punti, Marco Bezzecchi 186, Di Gian Antonio 177, Augura 168, Marc Marse 150, cioè insomma sono tutti lì. I primi cinque sono lì a un tiro da fucile, no? Quindi sono quelli che... Poi c'è anche Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, che sono a 133, 130, Pecco Bagnaia. Quindi sono tutti belli, pronti, carichi, pronti a vincere il campionato del mondo, perché c'è ancora tanta carne al fuoco. Però insomma vedremo in Germania cosa fanno, in Germania il 12 se non vado errato, sì. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Allora, Stefano da Modena, volevo sapere, mi potete far sentire Do You Really Want to Hear Me dei Culture Club, direi. Grazie, buona giornata, ragazzi.

0: Sarà lui a presentare il Party Time. Dopo la pubblicità presenterà anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90-2000 appunto. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Prima dentro Gas a martello e andiamo.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: El dulce sonido de la jungla es como el sonido de una flauta que me abraza. Sí. Cada vez tengo más ganas de cumplirla.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio View.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
5: Ma che bello che siamo già a luglio, primo luglio, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time di TM90 prontissimi come sempre per ballare con voi con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000. Oggi il protagonista è Giuseppe Di Nogare, vuole ascoltare Acqua, Barbie Girl, Billy Moore, Come On and Do It, Ethnic Mix alla Fiera dell'Est, ma partiamo subito con Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours.

Partenza aggressiva, ci piace, Luca dallo Scania. Alex, quando sei con il Massa, non mi saluti, no, non mi saluti mai, scherzo. No, vabbè, no, ma lui sta mixando, Alex, quindi...

Deghi Elettrico di Quingentole saluta Diego di Quistello, Mantua. Grande Studio Più, ultimi preparativi, poi si parte con la moto Slovenia. Rovaldo, bravo, così si fa. Via, via.

Lamari, buon giro di boa, capitano. Buongiorno, saluti dal Tony, dalla provincia di Pavia. Daniele da Bergamo, grazie per la compagnia che mi fate ogni giorno. Salutami Valentino Rossi. Certo, adesso quando avrò modo di vederlo, perché mi deve firmare la moto, quindi prima o poi ci vediamo sicuramente. Salutiamo la Maya Morgana.

Altro giro, altra consegna, buona giornata. Il Vespista c'è presente, buongiorno Massa. Salutiamo anche Riccardo da Torino, viva Torino!

Buongiorno capitano, saluti dal lago di Garda, bello, salutiamo tutti gli amici che sono sul lago, quelli che sono sul mare, quelli che sono in montagna, quelli che sono in vacanza, mi raccomando portateci con voi, Allora, scaricate l'app se non l'avete ancora fatto e portateci con voi in vacanza, ovunque, in tutto il mondo, basta avere una piccola connessione, vi collegate con noi di Radio Studio Più, via!

Saluta anche quelli che lavorano, Patacca e Samuele. Samuele sta lavorando perché lui, se smette di lavorare lui, si ferma l'Italia. Giuro, giuro, perché fa tutto Samuele. Samuele.

0: DJ Ross. Terminiamo il party time. Sì, lo terminiamo. Grazie Alex, grazie. Tutto rimandato a domani, giovedì, che se svampa, signor. Giovedì si è svampato, signor. Sicuramente oggi, mercoledì 1 luglio, abbiamo iniziato il nuovo mese. Domani è il 2, ma è giovedì. Giovedì, poi dopo c'è venerdì. Finita la settimana, signori. Via! Va bene, adesso spazio alla Sin.k. Un ringraziamento speciale alla Superman DJ Dami. E tutto rimandato a domani. Domani DJ, a domani col DJ Dami. Mi piace. Io devo fare dei jingle nuovi. Buon proseguimento con i programmi di Radio Studio Più. Qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno mi trovate qua su Radio Studio Più, il vostro capitano al Morning Fever. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: 333-1000-999-1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Guests for Lunch. Ospiti a pranzo con Lassil.k.

professor Lunch ospiti a pranzo. Il momento di chiacchiericcio che è arrivato tra di noi, vediamo un po' oggi i vostri messaggi da dove arrivano. Oh, vedi? Arrivano da Montichiari, dove ci dicono: Silvia, oggi fa un caldo che ci si squaglia. E poi mi dicono: certo che ce la facciamo, avevamo dubbi? 338-141-1001, oggi il momento di chiacchiericcio lo fate voi e vediamo che cosa sapete dirmi. Che quello che avete voglia, bello, brutto, qualsiasi sensazione voi proviate, la libertà di dire quello che volete. Dio, speriamo non cose troppo. Ma intanto io vi ricordo che venerdì, festa della birra ad Asola, ci saremo io e Paromix DJ. E poi vi dico anche dove sono sabato insieme a Paromix DJ, ma non solo.

0: Mix. E poi questo sabato la notte bianca a Montichiari, sempre con me Panomix, Castellini e Ugo Palmisano, cioè un quartetto da paura in questa seratona lunghissima. Se ho capito bene saremo già lì per le 19 ad oltranza, veramente una seratona lunghissima. Vediamo un po' invece questo messaggio vocale, che cosa si dice, se riesco a farvelo sentire. Dai! Ah, ma perché mi hanno aperto questa cosa? Uffa, mi fanno anche gli scherzi. Dov'è? Dov'è?
1: Ciao da Daniele, io mi sento dire una cosa.
0: Sì.
1: Che praticamente Shakira rappresenta le canzoni dei mondiali ogni 4 anni.
0: Ah?
1: Tu ad esempio, Sil, rappresenti il guest for lunch di Studio Più, cioè non riesco a immaginare una voce diversa, ecco. Niente, ognuno diciamo ha il suo compito e il suo da fare.
0: Sempre giusto, bravo.
1: Sì,
0: bravo.
1: Un
0: diciamolo che non c'è, che cioè se tirano via me tirano via anche il guest for lunch, giusto, bravo, diciamolo, speriamo non lo tirino via, ecco, va bene. E poi mi dicono comunque nella vostra radio succedono cose strane.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nella giornata di mercoledì transita un rapido fronte nord atlantico che inizialmente interesserà le regioni settentrionali, con acquazzoni temporali in formazione sulle Alpi e poi nel pomeriggio in discesa anche verso le pianure. Più coinvolte le regioni centro-orientali, quindi la Lombardia, il Triveneto, l'Emilia-Romagna, con fenomeni anche intensi entro sera. Ancora inizialmente soleggiato e molto caldo sul resto d'Italia, anche se con qualche acquazzone temporale al pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Ventilazione debole in rinforzo da nord-nord-ovest sulle regioni settentrionali nel corso della serata. Mare generalmente ancora poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: sola entre la naturaleza que me acaricia y los animales que me observan. El dulce sonido de la jungla es...
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

Poi, come mi è appena successo, ho dovuto assistere. Aspetta, che lo leggiamo tutto. Chi ha dovuto assistere? Un signore anziano sul ciglio che stava sentendosi male. In effetti adesso fa caldo, me l'ha detto anche il dottore. Alle 2 non si fa sport sotto il sole. Mezzogiorno, ma anche meno. State a casa al fresco, ascoltate Radio Studio Più.

chiudere? No, dai, mettiamone un'altra. Ah, brava, mamma mia, mi avete letto nel pensiero, mi avete letto. Non chiudiamo con I Can't Wait, abbiamo messo un'altra per voi.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
4: Ronnie Milano.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Guests for Lunch. Ospiti a pranzo con Lassil.k.

Pancia Ospiti a Pranzo riparte la seconda ora insieme a tutti voi. Buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati. Siete in piscina? Dai, fateci sapere dove siete. Siete al lavoro, siete in montagna, siete in macchina in questo momento? Chissà dove siete o siete davanti a una

il bus a Urbino. Un abbraccio da Ivana da Tavoleto. Brava, brava Ivana. Fa caldo da te, Ivana. Michetta da Trento, da Mirko che cosa? Ah, ciao Sil, da Mirko. Ah, ok. Giallo che la Termo, ce l'abbiamo. Abbiamo anche un ospite oggi.

0: spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: effettivamente continuiamo. Oh, c'è, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Vediamo un po'. Pronto?
1: Eccola!
0: Ah, siamo in onda, eccoci qua, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: E allora, come va? Come va?
1: È calda, eh?
0: Ma infatti io ti avevo chiamato un attimo prima di andare in diretta perché volevo chiederti se passavi a casa mia perché ho un condizionatore che non va. Ma magari ti chiamo dopo, che dici? Adesso pensiamo.
1: Oppure mi hai già chiamato, sì.
0: Ah,
1: va bene,
0: ti ho chiamato.
1: Un ticket per capire che tipo di impianto è,
0: ecco.
1: Poi ti armerai di un filino di pazienza perché abbiamo l'assistenza ma non le ambulanze, ma noi arriviamo.
0: Oh, va bene, allora
1: soprattutto
0: faccio...
1: risolviamo.
0: Faccio senza richiamarti, è quello di casa,
1: è quello di casa
0: che ci avevi installato, che non abbiamo capito. Marco mi ha detto che c'è da tirarlo via. No, e non va, ha detto Marco, non lo so.
1: Non parte proprio, allora è qualcosa di elettrico.
0: Infatti, forse
1: magari
0: è successo qualcosa.
1: C'è lo zampino di qualche fulmine.
0: Stavo pensando anch'io.
1: Ecco, verremo a prenderci cura del tuo impianto.
0: Ecco, mentre gli altri funzionano benissimo, gli altri due che abbiamo messo funzionano benissimo, anzi ci rinfrescano bene. Detto questo, abbiamo fatto vedere anche agli ascoltatori che sono reali, esisti davvero, non sei
1: ma
0: solo...
1: Certamente, ma soprattutto le nostre ragazze del service saranno in ascolto,
0: ecco.
1: E saranno già prendendo nota, vero ragazze?
0: Le facciamo chiamare mio marito, che così almeno sentono
1: sì.
0: loro, sentono Dai. Loro cosa da borbottare. Vado di sigla?
1: Vai!
2: Studio Più presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. 3 minuti con Non Solo Clima.
0: Non Solo Clima, siamo insieme a Vincenzo. Vincenzo, ma questo caldo, di cosa vuoi parlare? Spiegami.
1: Se solo soltanto un argomento, ma per la verità sono già ormai oltre 15 giorni che ne parlano i media, ne parla praticamente qualsiasi testata giornalistica, l'informazione, ma non solo, no? Ne parliamo anche nelle aziende, ne parliamo nei luoghi di lavoro, ne parliamo al bar. C'è un caldo porco che sta effettivamente fracassando le scatoline a tutti. Con picchi di temperatura, ma soprattutto di umidità, che porta un percepito che è fuori da ogni regola. Questo sicuramente diventa un pericolo, no? Scherzi a parte, diventa anche un problema per la salute degli anziani, dei bambini. Non ne parliamo mai, ma quelli che sono poi gli impianti di climatizzazione, riscaldamento, ma deumidificazione degli impianti, ricambio dell'aria, è tutto fatto per avere poi un sistema anche di filtraggio che porti del benessere, del comfort, depurando l'aria che circola nei nostri ambienti, no? Quindi tutto è mirato a portare l'ingrediente primario che ci tiene in vita nelle migliori condizioni, perché non solo l'acqua ma anche l'aria, ragazzi, è primaria. Tassativamente, senza aria e senza acqua combiniamo veramente poco,
0: esatto.
1: Per cui, se non avete già un impianto ma state pensando di installarlo, è vero, siamo in alta stagione, non è il periodo migliore per farvi venire l'idea di farlo, però vi dico, noi riusciamo a supportare, e anche in maniera abbastanza veloce, intanto la curiosità, la richiesta di avere un commerciale per preventivare un impianto, ricordiamo, da prima progettandolo. Progetteremo insieme a voi, capiremo quali sono le vostre richieste, soprattutto le esigenze dell'immobile, perché ricordo sempre che l'esigenza ce li ha l'immobile: la classe energetica, l'isolamento, l'esposizione a nord piuttosto che a sud, i volumi d'aria da riscaldare o rinfrescare. Le esigenze non li ha il cliente, ma li ha l'immobile. Poi capiremo le vostre richieste, le preferenze ve le faremo esprimere alla fine, ma l'impianto lo dimensioniamo, lo progettiamo noi, e per questo poi rilasciamo la conformità, perché voglio dire, c'è dietro anche una certa responsabilità del nostro operato. Quindi, prima regola, lasciate che progettiamo il vostro impianto, poi insieme disegneremo i dettagli che lo porteranno ad essere quello che desideravate, ecco, mettiamola così. Ricordiamo sempre, se bisogno di capire dove mettere una macchina esterna, dove posizionarla al meglio, se siete in un condominio non c'è da fare disastri, bisogna posizionarla in una maniera che voglio dire sia conforme al regolamento condominiale. Se siamo in centro storico abbiamo delle soluzioni senza macchina esterna, non ne parliamo mai, però abbiamo dei prodotti che si possono installare in parete all'interno della camera da letto, della sala, praticando due semplici fori sul muro perimetrale, che quasi sempre in questi casi è in pietra e nell'arco almeno un metro, però abbiamo la possibilità di fare dei carotaggi ad acqua, quindi delle speciali pratiche di edilizia, quindi facciamo dei fori sulle pareti in maniera anche importante con la nostra edile, chiaramente l'impiantino elettrico realizzato a regola d'arte, tutto ciò è la nostra azienda, le nostre aziende, perché ricordiamo sono tre le aziende che fanno parte del gruppo Non Solo Clima, c'è la service e c'è la multiservice che opera da edile, quindi per le guaine, le lamiere sui tetti, quando c'è da installare un fotovoltaico, le demolizioni dei vecchi caminetti, i rifacimenti delle contropareti in cartongesso, anche illuminazione LED quando il progetto lo prevede, sono molti gli impianti, no? Si parla spesso degli split da installare in casa, ma noi realizziamo anche gli impianti di climatizzazione SIL canalizzati, quelli che vedi le bocchette nelle varie stanze, per intendere. Hai una sola macchina all'interno del corridoio che viene controsoffittata, magari mettiamo dei farettini, delle guide LED e quindi nascondiamo via tutto, alle tue bocchettine in giro per le stanze, volendo in grado di erogare una temperatura separata dall'altra. Insomma, mondo della climatizzazione è molto importante, molto ampio. Prevediamo chiaramente la manutenzione futura dei vostri impianti con dei pacchetti volendo anche a 5 o 7 anni, perché vanno tenuti in ordine.
0: Sì, chiamarli
1: quando sono in panne, sono fermi, che magari non li seguiamo da qualche anno, equivale a una vettura ferma in autostrada magari nel pieno di un viaggio estivo,
0: esatto,
1: quando volevi godertela sul più bello,
0: esatto,
1: e ti lascia a piedi perché non gli hai fatto il cambio dell'olio, il tagliando, l'acqua.
0: Ed è un casino poi dopo, perché rimani al caldo.
1: Per carità, con il clima ci si mettono di mezzo i fenomeni elettrici, qualche temporale estivo di una certa entità, dobbiamo fare i conti anche con questo ormai oggigiorno, clima tropicale con fenomeni violenti, insomma tutto quello che vi proponiamo è una protezione per voi, per la vostra abitazione e i vostri cari.
0: Ed è tutto vero quello che vi stai dicendo, perché io l'ho potuto toccare con mano. Io ad esempio, se ho il mio negozio, ce l'ho per merito loro, con tutti gli impianti idraulici e quant'altro fatti
1: il merito
0: da loro.
1: È tutto tuo, che sei una straordinaria imprenditrice e sei una libera professionista affermata. Noi abbiamo dato un contributo, semmai, ma il merito, se non c'era la SIL, non c'era il suo negozio,
0: certo,
1: non arrivavamo.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo dato un contributo e l'abbiamo fatto anche molto volentieri, tra l'altro facendo che cosa? Ricordiamolo, ricambio d'aria,
0: esatto,
1: oltre a qualche varia opera, diciamo estetica, qualche
0: esatto,
1: rifinitura, ma lì si è fatto un ricambio d'aria obbligo in alcuni ambienti,
0: esatto,
1: di lavoro,
0: estetici soprattutto,
1: in alcune attività occorre ricambiare l'aria da dove le finestre non arrivano, ricordiamolo.
0: Quindi anche se siete partite IVA e avete bisogno, non fatelo da solo, non fatelo fare a vostro marito, no. Chiamate Non Solo Clima, perché sa tutto, tutte le varie norme, quant'altro, sanno tutto, sono veramente preparati. Non posso dire il contrario.
1: Saremo, lasciami dire, sempre pienamente operativi, come sempre, dal lunedì al sabato, 6 giorni su 7 per tutta l'estate. Quindi anche quest'anno ad agosto si lavora per ferie.
0: Ah, ecco, benissimo, saranno contenti.
1: Il team è stato chiaramente allargato, ci sono in giro ormai 50 furgoni, molti di questi si occupano di proprio assistere la climatizzazione, di installare nuovi impianti, per cui state sereni che con questa azienda, voglio dire, si è in buone mani. Chiaramente, sai, macchinari nuovi, c'è dell'elettronica, qualche inceppo, qualche inghippo può capitare, poi come dico io la differenza la fai sull'assistenza.
0: Vabbè,
1: i servizi dovranno essere celeri ed esaustivi. Ricordiamo che sull'installazione dei nuovi impianti pratichiamo lo sconto in fattura del contributo rottamazione SIL, quindi se c'è un vecchio impianto non lo buttiamo via come fanno tutti, facendolo valere zero come un rifiuto, ma estraiamo centinaia di euro di contributi e li scontiamo in fattura grazie al nuovo conto termico 3.0. Quindi sopralluoghi e consulenze gratuite, spariamogli il numero.
0: Vai.
1: Saranno curiosi a questo punto. 030 91 31 117 è il numero da chiamare per avere del fresco benessere direttamente a casa vostra, nell'orario che preferite. Arriviamo noi da voi in praticamente 15 province adiacenti a quella di Brescia. Ricordiamo il punto vendita di Verona, lì siamo a Bussolengo in via Virgilio, sì. 4.
0: Bravo.
1: E anche in questo caso un negozio aperto 6 giorni su 7.
0: Oh.
1: Quindi se volete recuperare un 10 minuti di freschino davanti a un buon caffè, c'è la Melissa che vi aspetta con la Melania, altrimenti se siete fortunati trovate i commerciali che sono sempre in giro, Giuseppe, c'è Allison, insomma salutiamo tutto il team che si sta facendo un mazzo tanto ormai. Sì,
0: tutti belli, uomini, donne, tutti belli, uno più dell'altro. Ho 5 secondi, Vince, 5, 2, 1.

0: dire.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Bonus è iniziato il secondo party time.
1: 338-141-1001 per i vostri messaggi, dove vi ricordo che venerdì sera io e Paro Mix DJ saremo dalla festa della birra di Asola, in provincia di Mantova.

questo messaggio vocale. Un saluto a Giuseppe Menna, l'apicoltore più sexy dell'Abruzzo. Ma chi è che l'ha detto? Non te lo sei autodetto, vero Giuseppe?

ciao, ciao, mi scrivono semplicemente un ciao, ciao. Mosca, siete piglio, eh? Siete piglio!

quasi terminato? Quasi terminato anche questo secondo party time, ma ne manca ancora un paio. Arriva Bad Bunny per farci ballare, per farci sorridere, per farci

0: Party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: suono del swing. Alla regia, alla schiera. Sembra un po' quello. Però ci piace Fred De Palma e Anita. Noi siamo arrivati alla fine anche oggi di Guest or Lunch. Ospite a pranzo, vi lascio con la testa gira. Ci ritroviamo domani, giovedì 2 luglio. Vi lascio in buone mani quella di Miki Garzilli, del sapiente Miki Garzilli. Un bacio, a domani.
1: Questa

0: Radio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefebvriani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
2: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefebvriani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del Codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenze per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebvriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa, immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
1: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri Tajani. Ce ne parla Laura Supino.
3: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Aisha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
1: A Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran. Si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Tennis Wimbledon. Dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14.30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Che bello, siamo al fresco oggi. Oh, senti la tromba da stadio.
5: Chiudi quella porta lì per favore, va.
4: Beh, da quello che avete capito, signori e signori, col caos che c'è adesso in questa situazione caotica, inizia I Feel Good. Che presentazione! 1° luglio, caspita ragazzi, ed è arrivato anche luglio, caldo, lasciamo perdere. Oggi giornata mondiale del reggae e a tal proposito

salutare tutti gli amici Rasta che ne ho tanti, anche Franceschino Shorty. Vabbè, allora, giornata mondiale del reggae. I massimi esponenti, ricordiamolo, il grande Bob Marley e Peter Tosh. Va bene, oh che bello però iniziare con un pezzo reggae. Siamo già entrati nel mood. Come dice il mio caro amico Lawrence The Voice, siamo partiti col piede giusto. E che caspita, dai.

tante cavolate, tanti sorrisi, tanti piagnistei, tante incazzature, un po' di tutto in questo programma che dura 4 ore, che comunque va a toccare certi tasti che molti altri programmi radiofonici non toccano, e noi li tocchiamo, che caspita! Beh, anche argomenti abbastanza spinti, poi argomenti frivoli, ci sta un po' di tutto. Questo comunque è la radio al pomeriggio, in maniera particolare in questo periodo di caldo intenso. Allora, ma a proposito, su, ma le temperature, allora, condizionatore, climatizzatore, ma la temperatura ideale è 24 gradi, io le ho provate di tutte in casa. Ha iniziato a 27, 26, 25, 24, adesso io non so a quanto avete voi il clima o il condizionatore,

0: messaggio è: ci abbiamo rinfresco e cazzeggio per tutti.
1: Ehi, unitevi alla festa.
0: Bravo. Allora salutiamo comunque il DJ Dami, il nostro Lorenz Devoy in arte Paromix, il segretariato al completo, l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo, il Dan, tutte. La squadra è al completo anche per questo giro di boa settimanale.
2: Cos'è? Normale.
0: Guarda, sono accese le luci. Ma pensavo fosse il piano di sopra.
3: Ma basta salutare.
0: E basta, via, vai, fa caldo.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic, Tin Tang.

0: Forever, forever and ever, sempre insieme. E qua siamo tutti insieme, attaccati l'uno vicino all'altro. Ehi, Lawrence the Voice, come stai?
1: Ieri Garzo, ho coltivato.
0: Signore e signori, aspetta che lo presento perché
1: io
0: ragazzi
1: non lo sapessi.
0: Ormai sta diventando un personaggio, i suoi reel toccano visualizzazioni immense. Certo. Lawrence the Voice, Paro Mixeria, hai realizzato un reel, un video. Doveri che parlavi di frutta,
1: no,
0: i
1: ragazzi,
0: campi, la natura.
1: Stavo annaffiando i miei sogni.
0: I tuoi sogni.
1: E la mia vita mi ha regalato.
0: Oh, bene, mi fa piacere. È vero che oggi è la giornata mondiale del reggae e siamo partiti con Bob Marley ricordando gli esponenti di questo genere musicale insieme a Peter Tosh. Però perché sei un po' così? Hai innaffiato i tuoi sogni?
1: Ieri sera, caspita, nel pomeriggio, mentre ieri facevi la trasmissione.
0: Sì, tu eri...
1: Io
0: lavoravo e tu innaffiavi i tuoi sogni.
1: Io avevo aperto i gettini per annaffiare i miei sogni. E ieri sera questi sogni sono cresciuti.
0: Sono cresciuti sempre di più. Porca miseria.
1: Certo.
0: Ma poi questi sogni si realizzano.
1: Certo, più do da bere, più si realizzano.
0: Ah, più ma più diventa anche grande il sogno?
1: No, certo, più il campo si coltiva, più crescono sogni.
0: Certo. Cioè, se uno vuole coltivare dei sogni deve avere un campo, un prato a sua disposizione,
1: perché
0: un
1: orto da bere tutti i giorni, un paio d'ore.
0: Certo.
1: Ecco, mi raccomando di non star sotto il sole, che altrimenti.
0: Certo, ci sono i colpi di sole.
1: Ecco,
0: sei stato fuori
1: sole,
0: tu prima?
1: No,
0: no, tutto ok.
1: Beh, quindi con i gettini e l'acqua fresca, i sogni sono cresciuti e coltivati.
0: Sai che c'è gente che mi ferma e mi dice se noi ci facciamo dei cannoni all'ortica prima di iniziare il programma? E io gli dico di no.
1: No.
0: Però iniziano a nascere dei dubbi anche a me. Però voglio dire,
1: ieri quando sei andato via hanno portato i gelati.
0: Alla, porca miseria.
1: Perché li ho chiesti. E quindi sono arrivati.
0: Sono arrivati già.
1: Dov'è Garzilli? Non c'è più.
0: E io avevo finito il programma alle 4. Comunque, allora, la temperatura, quanto la metti tu del clima?
1: Allora, noi ce l'abbiamo a 23.
0: 23. Comunque,
1: perché dobbiamo conservare questi giovani speaker?
0: Certo, ma anche perché
1: noi
0: l'aria fresca ci vuole. No, però arrivano messaggi anche particolari dove dicono 30, 32 gradi.
1: 32.
0: Adesso io volevo contattare questa persona. 32 è caldo. Cioè, 32 che fai? Scaldi l'acqua, scaldi, che fai? Non ci risponde perché è una fanciulla, lei 32 gradi il clima. Vabbè, poi ognuno c'ha la propria. C'è chi soffre tanto il caldo, chi soffre tanto. Cosa stai facendo?
1: Niente, rispondo.
0: Vuoi andare a sentire qua? Questo cos'è? Vogliamo andare in onda questo messaggio?
1: Dai,
0: tanto ormai,
1: dai.
0: Sentiamo.
2: Ehi, buon pomeriggio!
0: Ciao, ok, dai, abbiamo capito, andiamo avanti, dai, che è meglio, vabbè.

0: c'è gente che ha capito male, perché noi parlavamo di a che temperatura metti il condizionatore o il climatizzatore e poi ti arrivano 32 gradi a Monopoli. Cioè, voglio dire, ma no. L'altra lì, la ragazza, mette il clima a 32 gradi, si vede che oh, c'è gente che...
1: Stai pensando.
0: Fame, va bene, I feel good, attenzione. Oh, a proposito,
1: dica.
0: Devo girare la notizia.
1: Ah.
0: Quest'anno va di moda l'unto, l'uomo unto. Cioè, della serie, di solito le donne vengono attratte da lavori tipo manageriali, no? General manager, direttore del marketing, direttore di banca, imprenditore.
1: Quelli con i soldi, Garzini.
0: No, vestiti e tenuti in una maniera. Non stiamo parlando di soldi. Perché anche quelli unti hanno i soldi, non ti preoccupare.
1: Va bene.
0: Si è cambiata la moda.
1: Quindi?
0: Vanno alla grande, meccanici, proprio quelli che... e i maguti, i muratori.
1: Ah, ragazzi, cosa fanno con lui?
0: Beh, hanno, sai, la calce, il cemento addosso, voglio dire, c'hanno sempre le mani, no? Gli imbianchini, l'idraulico che ha sempre le mani sporche.
1: L'idraulico.
0: Vedi, sta cambiando. Le donne iniziano ad avere un'altra posizione sul loro uomo ideale.
1: Bene, tu fai uno di questi lavori?
0: No, per questo siamo a posto, voglio dire.
1: Io faccio il contadino, quindi...
0: Tu fai il contadino, va bene. No, ma questo è che ti tengo informato, sa mai... che devi tirare fuori un argomento la sera quando mangi
1: gelato,
0: la pizza, ti spari il tuo gelato, tieni banco con questo.
1: Tenrò presente questo consiglio.
0: Mentre tu che cosa mi vuoi dire?
1: Niente, Garzini, perché è stato fatto uno studio sulla cacio e pepe, sulla pasta.
0: Cacio e pepe?
1: La pasta, cacio e pepe.
0: E che studio hanno fatto?
1: Hanno fatto uno studio, degli scienziati.
0: Non c'è cazzo da fare.
1: Non hanno niente da fare in estate.
0: Certo, cazzeggio anche loro.
1: Attenzione, perché... lo studio ha rilevato che uno degli elementi chiave per avere una cacio e pepe perfetta, a regola d'arte, e avere una salsa senza grumi è il livello di amido che c'è nell'acqua dove cuoci la pasta.
0: Beh, ma questo si sa.
1: Ma no, non lo sapevi.
0: Ma come non lo sapevo?
1: Ma,
0: no, cioè, ma è normale,
1: l'hanno studiato
0: che quando...
1: gli scienziati.
0: Ma che gli scienziati, cioè, arrivano da dove arrivano questi? Da Monopoli arrivano.
1: Perché
0: da dove arrivano questi?
1: Deve essere tra il 2 e il 3%.
0: Vabbè, ma c'è.
1: E quindi, siccome che l'acqua dove cuoci la pasta di solito ha solo l'1%, consigliano di aggiungere un pizzico di amido di mais.
0: Ok,
1: questi scienziati comunque hanno scoperto questa cosa qua. Secondo uno studio, quindi
0: tu bolli l'acqua, cioè a parte quello li devi aggiungere
1: l'amido per fare la
0: l'amido di mais.
1: Di mais senza grumi,
0: perché poi prendi un po' il mestolo d'acqua, lo versi e fai la cremina.
1: Ecco, quindi se voi non lo sapevate, consideratevi scienziati, perché l'avete scoperto prima che questo studio venisse fatto.
0: Bene, fa piacere, fa caldo oggi, fa caldo. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Siamo partiti col
1: piede giusto.
0: Lo sai
1: che faccio Flower Power che devi venire, ma cioè, lo sai.
0: Se non fai la spazzoletta.
1: Io non suono mai cose del passato, perché va bene. Okay. Però per l'occasione del Flower Power faremo una roba.
0: A ti travesti?
1: Travesti, chiaro. Ho preso una parrucca di quelle, ragazzi.
0: Fai, raga.
1: Ragazzo mio, vedrai te che roba. Vedrai che. Va bene, disco del passato, Get Down Tonight, erano Kiss and the Sunshine Band.
2: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
3: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7. Spot.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Gentilissimi ospiti della Gazillion Airlines, vi diamo il benvenuto e vi auguriamo un buon mercoledì. I nostri comandanti Miki Garzilli, Frankie Gada, DJ Dami e Paro Mix sono pronti per farvi divertire con la spettacolare musica di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate la nuovissima app di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon mercoledì e soprattutto tanto buon divertimento con Radio Studio Più, la The Station d'Italia.

Allora, attenzione, perché a proposito, davo un'occhiata al meteo, oggi dicono che temporali, grandinate, mamma mia, speriamo di no. Comunque, ci stanno avvisando che in zona Bergamo temporale in arrivo. Mi raccomando, teneteci informati, dai! Questo dov'era? Il casello di Foggia, dov'era?

0: Avvisateci.
1: Ciao amici, ciao. Siete grandi. Grazie. Saluti da Baia del Turchi. Otranto Salento. Bravo. Sarà il clima. C'è un sole meraviglioso.
0: Veramente vi voglio bene quando dite qua non c'è bisogno del clima.

Certo che per andare a 100 oggi bisogna essere concentrati, perché anche se sei al fresco, boh, non lo so. Beh, comunque speriamo che non vengano fuori temporali o grandinate particolari qua, perché mettete l'auto al sicuro, va, che è meglio. Perché le assicurazioni sono un po' cambiate un po' le cose contro la grandine, vabbè.

meno così fa. Fa meno caldo, fa meno caldo. Sì, in effetti fa meno caldo. Mi dicono che stanno facendo festa nella zona di Viareggio. Bene, mi fa piacere. Vedi, anche in quel di Riccione, collegati con il Party Time. Milano, capoluogo lombardo, si fa festa anche lì, mi fa veramente godere sta cosa. Vabbè, c'ho gli amici che mandano le foto, così è bella. Anche a Parma, festa un po' dappertutto. Ragusa, la Sicilia presente, Gallipoli anche.

persone, perché con sto caldo la gente l'aceto, ragazzi miei, è l'aceto. Lo vedi, non ridono, no? Vabbè, ma ci sta, ci sta. Si alza la temperatura, si abbassa la pressione sanguigna e un attimo a far lo scivolone. Sono quasi le 3 meno 10 e questo è il Party Time su Radio Studio Più.

che dobbiamo dire? Niente, la musica è giusta, la situazione è ottima, che fai? Ma che devi parlare? Musica, il partitang è così. Lo vedo, noi lo vediamo grazie alle foto che ci mandate al 338-141-1001. Vediamo il vostro benessere sia fisico che mentale. Questo è dovuto alla musica che noi proponiamo nel party, grazie all'app. Un viaggio nel 1992, 93, 94, negli anni 90, beh, i tipi sono stati alla grande, eh. La ricordo? Ma anche JK non scherzava mica.

0: Allora, se fischio, fischio io. Per... Hai capito? Cioè, voglio dire, dai! Ci stavamo godendo la musica, ci stavamo godendo il party time come lo fanno gli ascoltatori, che caspita, dai! Già finito! Le cose belle finiscono presto, che ne minga! Beh, almeno così dicono, così dicono. Andiamo in Publi, andiamo a mangiare la granita, torniamo presto!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
6: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
7: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità.
9: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nella giornata di mercoledì transita un rapido fronte nord atlantico che inizialmente interesserà le regioni settentrionali con acquazzoni temporali in formazione sulle Alpi e poi nel pomeriggio in discesa anche verso le pianure. Più coinvolte le regioni centro-orientali, quindi la Lombardia, il Triveneto, l'Emilia-Romagna, con fenomeni anche intensi entro sera. Ancora inizialmente soleggiato e molto caldo sul resto d'Italia, anche se con qualche acquazzone temporale al pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Ventilazione debole in rinforzo da nord-nord-ovest sulle regioni settentrionali nel corso della serata. Mare generalmente ancora poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: signori, dopo il tour estivo torna.
1: Non era The Summer is Magic?
2: No, che è un'altra cosa.
1: Ah, un'altra cosa. Un'altra.
2: È sempre la magia dell'estate.
1: Ciao Oreste.
2: Però
1: ciao Oreste.
2: Ciao Oreste, ciao Cristian, voglio dire.
0: Ciao Frankie.
1: Quella, ciao Michi. Non
2: pomeriggio.
1: Mi ricordavo più che faccia avessi. Adesso che ti ho visto andrei a casa.
2: Beh, le cose belle fanno questo effetto, sì, certo. Cocco. Ragazzo.
1: Aspetta qua, cos'è
2: vedi,
1: qua?
2: Vedi.
1: Ma sempre schiacciare questi tasti.
2: Basta, sei stato via 3-4 giorni
1: basta. Hanno modificato tutto che, tutta la mia postazione.
2: Vedi,
1: qua,
2: ma che roba.
1: Stare in piedi.
2: Senti che bell'aria fresca.
1: Sì, aria fresca c'è.
2: Abbiamo preparato il terreno.
1: Sì, c'hai
2: le piante di là, le fragoline,
1: certo,
2: se vuoi raccoglierle.
1: L'orto e via.
2: C'è tutto.
1: Bene.
2: Come la va? Mercoledì 1 luglio inizia un nuovo mese.
1: Speriamo che inizi bene, che non faccia troppi danni.
2: No,
1: che tutti siamo terrorizzati, cioè. Mia mamma ha chiesto se avevamo un rifugio antiatomico. Cioè, c'è gente preoccupatissima perché è stato fatto grande terrorismo.
2: E infatti, oggi ha detto grandine alle 3.
1: Sì, grandine alle 3, grandine alle 4.
2: No,
1: man mano che vai, sali con l'orario, salgono i centimetri della grandine.
2: Ah, voglio!
1: Alle 3, 3 centimetri, alle 4, 4 centimetri, alle 5, 5 centimetri.
2: Però ci sta.
1: Quindi.
2: Bene. Com'è stata l'esperienza?
1: Però io ho messo l'antigrandine, te lo dico, sulla macchina. Ho messo Sinner.
2: Ah,
1: con la racchetta.
2: Funziona.
1: Lui con la racchetta, ha capito? Me le prende tutte.
2: Non cosa gli dai? Cosa gli dai economicamente?
1: A Sinner?
2: Cosa gli dai economicamente?
1: Ha sempre
2: merce.
1: Caldo quest'uomo. Hai visto che ha il giubbotto, quello refrigerante a 21 gradi?
2: Beh,
1: l'ha messo.
2: Ragazzi miei.
1: Quindi,
2: bene,
1: cosa vuoi? Facciamo il ghiaccio per le granatine.
2: Perché anzi,
1: quando la racchetta colpisce il chicco di grandine, si frantuma in 4-5 piccoli pezzettini.
2: Certo, allora a quel punto
1: facciamo la granatina.
2: Certo, fai la
1: diventa un business.
2: Caspia, ma sai che ogni tanto hai questi lampi di genio.
1: Sì. Di lampi già oggi ce ne sono. Che siano di genio poi non lo so. Vabbè, comunque.
2: Va bene.
1: Oggi gioca, anche
2: oggi
1: lui.
2: Ascolta, ma a proposito di gioco, stai guardando qualche partita?
1: Ho guardato ieri la prima partita dei mondiali dall'inizio. A metà. E poi ho guardato gli ultimi 15 minuti di Francia.
2: Non sto seguendo.
1: Svezia.
2: So, Francia-Svezia.
1: E devo dire che sono rimasto impressionato.
2: Dalla Francia.
1: Ma più che altro da due giocatori.
2: Mbappé.
1: Che comunque manca un gol per essere uguale a Messi. Mm-hmm. Ok. Solo che Messi ha giocato 29 partite mondiali. Mbappé 18.
2: 18 dunque.
1: Quindi 18 gol, 18 partite. Messi 19 gol, 29 partite.
2: La percentuale dunque.
1: Quindi
2: più
1: è destinata a salire sicuramente.
2: E l'altro che?
1: Quello che ha fatto la rovesciata, che però
2: ma
1: ha preso
2: francese,
1: il palo è francese.
2: Cosa ti ha colpito di
1: Diciamo. Però prima di fare il primo gol, cioè, questi hanno fatto 600 tiri in porta, capito? È questo che è impressionato.
2: E noi che avevamo sta paranoia con Haaland, cioè l'Italia becca loro, ci fanno un fondello.
1: No, allora hanno fatto tantissimi tiri in porta, pali, contropali, salvataggi sulla linea, eccetera. Sembrava una di quelle partite sfigate dove poi arriva l'unica azione dall'altra parte
2: e fanno gol.
1: Che di solito all'Italia va così, no?
2: Sì.
1: E invece no, poi si sono sbloccati. È stata una bella partita.
2: Dunque,
1: io penso
2: Francia,
1: che la Francia, abbia delle possibilità
2: per vincere il mondiale.
1: Sì, perché adesso, fino adesso, nessuna squadra si è mostrata altrettanto all'altezza.
2: Bisogna
1: vedere l'Inghilterra stasera.
2: Va bene.
1: Però insomma, questa è l'unica partita che ho guardato. Basta e avanza.
2: E infatti, perché anch'io non è che
1: basta
2: ho
1: guardato.
2: Basta e avanza. Allora, mandiamo i Village perché è morto il cantante Victor Willis. Ragazzi. Dunque non si può fare YMC, basta.
1: Ma secondo me un funerale ci sta.
2: Vai.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi? Ronnie Milano.

0: dal venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Adesso fanno tutti questi dischi che vengono così interpretati con la voce così franchi. Yes, che già tu capito, bravo.
1: Non ho capito.
0: Adesso.
1: Come il giocatore francese.
0: Così, tutti così, voglio. So much keep in love, love and keep.
1: Sì, keep.
0: Allora, indagine, guarda lì. Ammazza, orari di lavoro, uno studio rivela che gli italiani sono più i mattinieri del mondo.
1: È vero, è vero. Si alzano prima solamente raccoglitori di tè della Colombia.
0: E basta.
1: E si alzano alle 4.
0: Perché gli italiani svegliano il gallo.
1: Certo.
0: Non è il gallo che sveglia gli italiani.
1: Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Io non mi sono mai svegliato così presto per vedere cosa fanno gli italiani.
0: No.
1: No, però so che gli italiani si alzano e vanno a lavorare.
0: Perché noi abbiamo una marcia in più rispetto ai tedeschi,
1: allora,
0: francesi.
1: Io ti spiego, tutto l'anno mi sono alzato relativamente presto, perché sai, portato anche mia nipote a scuola tutte le mattine, comunque sia alle 6:30, 7. Ok.
0: Beh.
1: Ultimamente, in queste ultime 3 settimane, faccio fatica a svegliarmi prima delle 8. Vuoi che sia il grande caldo?
0: È dovuto a quello.
1: Vuoi il fatto che non debba portare mia nipote a scuola?
0: Ah, proprio anche
1: quindi,
0: questo rilassamento mentale che sai che non
1: questo,
0: hai l'impegno.
1: Perché prima senza sveglia, hai capito? Cioè io non è che carico una sveglia, sento la sveglia, spengo la sveglia, mi alzo.
0: Ma
1: in maniera
0: il pensiero,
1: naturale,
0: avevi il
1: un po' come i cani.
0: Ma no, ma
1: quando è ora
0: pensiero
1: di uscire, si avvicinano alla porta
0: e via.
1: E scodinzolano guardando la maniglia, come per dire aprimi.
0: Adesso
1: capito?
0: Che non c'è l'impegno,
1: adesso
0: nipote,
1: che non c'è questo impegno, mi alzo dal letto molto più rilassato. Quindi.
0: Comunque, l'indagine dice che gli italiani preferiscono lavorare al mattino.
1: Ma al mattino è bello lavorare, cioè, soprattutto nelle prime ore, quando adesso ci sono queste temperature folli. Se tu fai l'agricoltore, non so, il manovale, l'artigiano, hai più voglia di lavorare quando è più fresco che non
0: fresco,
1: quando le temperature sono esagerate.
0: Beh, questo
1: quindi,
0: è dovuto al meteo.
1: Com'è bello, non so, andare a fare una passeggiata la sera, non alle 2 del pomeriggio, per dire.
0: Beh,
1: per dire, no?
0: Però anche quelli che lavorano in ufficio preferiscono il mattino.
1: Sì, quelli che lavorano
0: così,
1: in ufficio
0: si alzano
1: alle 5,
0: sì,
1: perché devono prima fare
0: vai là.
1: Il selfie del buongiorno, la pubblicazione del post.
0: Minimo, mettersi
1: poi
0: proprio il look perfetto,
1: esatto,
0: l'outfit
1: esatto
0: è importante.
1: Poi devono fare una fotografia alla tavola in cui ci sono lo yogurt greco, i mirtilli,
0: tutti sani,
1: la banana,
0: tutte
1: queste robine qua. Poi durante il tragitto devono rispondere a tutti i messaggi ricevuti durante la notte,
0: reagiscono.
1: E poi arrivano a lavorare verso le 9
0: e fanno il selfie
1: quarto,
0: prima di entrare
1: e fanno
0: in azienda.
1: Il come si chiama, il raduno coffee.
0: Beh, normale,
1: il raduno coffee
0: quello
1: prima
0: forza,
1: di cominciare
0: forza,
1: in cui ci si scambiano le battute. Una volta si andava al bar dello sport e si parlava di calcio,
0: adesso
1: si va.
0: Vedi, ecco perché basta. Tutti preferiscono il mattino, anche chi lavora in ufficio, dall'agricoltore invece, per un motivo o per l'altro.
1: Sì.
0: Vabbè, tu ti svegli domani mattina e cosa ti svegliare?
1: Dipende da che ora finisco stanotte.
0: Cosa fai stanotte?
1: Caro, qualcuno deve raccogliere il ghiaccio.
0: Ah,

0: che li salutiamo. Allora, mi stavi dando una notizia, mi stavi leggendo prima, sì, che adesso tutto al contrario funziona.
1: Sì, praticamente a Brescia è successo qualcosa, un fidanzato ha picchiato la fidanzatina, sì, lei 15 anni, lui poco di più, sono intervenute delle persone per separare, comunque perché erano preoccupate del fatto che questo ragazzo stesse picchiando una ragazza, e lei ha denunciato i salvatori perché si sono intromessi.
0: Cioè, lei ha denunciato quelli che la stavano aiutando.
1: Lei ha denunciato quelli che la stavano aiutando.
0: Perché di sicuro avranno anche messo le mani addosso.
1: Sì, ma neanche, non lo so, l'avranno messo da parte. Cioè, comunque, quando vedi un ragazzo che picchia una ragazza,
0: Intervieni.
1: Ti viene da intervenire, perché pensi che lei sia la parte lesa. Invece, ormai il mondo va al contrario. Per cui, questa cosa che è successa a Brescia, magari altri ce la sanno spiegare meglio. La ragazzina ha denunciato
0: I salvatori
1: e non il suo aggressore, cioè non il suo...
0: È il caldo, Frank, te l'ho detto. Sì, perché il caldo fa pressione sul cervello. Poi la conseguenza è l'abbassamento di pressione sanguigna e c'è questa reazione. Per forza. È l'unica risposta che puoi dare.
1: Ok.
0: Disco del passato.
1: Disco del passato, ci sto.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Yes.
1: Tu vendi il gelato, io vendo il coccobello.
0: Dipende. No. Sai che adesso sulle spiagge, l'ho visto io, ho sentito io, oltre il cocco vendono le mandorle.
1: Pur le mandorle.
0: Però in Puglia.
1: Ah, in Puglia.
0: Nel resto d'Italia no.
1: E come fanno? Coccobello e mandorla?
0: Mandorle, coccobello, cocco fresco, mandorle fresche.
1: Volete le

0: Ricordiamo che c'è l'appuntamento con Super Club alle 16.30 con Frankie Gada, che mentre io dico ste cose, lui al telefonino
1: sto facendo
0: fa un video.
1: Sto facendo un filmato perché oggi l'augurio per Mirko delle Ciliegie.
0: Mirko delle Ciliegie, auguri!
1: Ti sono piaciute,
0: certo,
1: le ciliegie?
0: Tanti auguri, fai arrivare altre ciliegie.
1: Ma non è più stagione delle ciliegie.
0: Fa niente, quello che vuoi.
1: Forse i kiwi.
0: Vai, no, i kiwi no, va.
1: No, no, va bene tutto. Auguri,
0: auguri.
1: Mirko!

0: Apri la finestra, che c'è Yannick che ti sta chiamando.
1: È vero, eh? Adesso guarda, sta finendo la partita, cioè appena iniziata a Wimbledon. A Wimbledon.
0: A Wimbledon com'è la situazione?
1: Ha vinto il primo set 7-6, ok. Quindi sono andati al tie break. Adesso però sta perdendo il secondo. Ah, ok.
0: Come lo vedi? In forma?
1: È da capire, da capire. L'altro giorno aveva una stimmate sul piede, sanguinava.
0: Vabbè, fin quando non è sul piede, quando c'ha sulle mani che diventa preoccupato.
1: No, vabbè, è tornato, però è tornato in questa maniera non ancora convincente. Vabbè. Però insomma, ecco, ti lascia lì un po' sulle spine, ma magari ce la fa. Ecco.
0: Ah, che ce
1: sta
0: la
1: giocando
0: fa.
1: Contro Borges.
0: Quella, famoso.
1: Ti ricordi Borg?
0: Borg, ma
1: Bjorn Borg, marito anche di
0: Loredana.
1: Loredana per te, grande. Grande. Quando vale. Si usavano ancora le fasce da mettere sulla testa. Che bello.
0: Salutiamo

0: Beh, che è il disco del succede? Questo.
1: Questo è il
0: Ti offro da bere? Vuoi uscire con me?
1: Però Kylie Minogue all'epoca, ragazzi, sì, anche se era 2000. Piccolina, bella, sensuale, dolce, mi fa piacere.
0: Ha avuto anche un sacco di problemi che ha risolto, e devo dire. Egregiamente, insomma.
1: L'hai sentita e non mi hai detto niente, eh? Visto?

0: grandinando, anzi grandinava, vedi bene.
1: Ava.
0: Ma secondo te perché succedono tutte queste stranezze? Quello gira per Napoli con un Kalashnikov così in mezzo alla strada. Cos'ha il mitra? Che gli fa? Perché la gente?
1: È il nuovo gadget per essere inclusivi, il Kalashnikov.
0: Ah, ecco perché. Sono dei comportamenti strani però delle persone.

0: notato che la gente va in giro col Kalashnikov, che come dicevi tu, sì, non, la gente non ha paura, che voi sì, vedevo questi individui, è normale, normale. Vabbè, che ti devo dire?
1: Vabbè. A Milano va il macete.
0: Andiamo da party, dai, chiudiamo il party. Party time on Studio Q, your dance station.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi e vedremo, lo ha affermato Donald Trump parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota per l'inaugurazione della biblioteca presidenziale dedicata a Roosevelt. Li abbiamo colpiti molto duramente per tre notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti, ha detto il presidente americano prima di salire a bordo per la prima volta del nuovo Air Force donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar a Doha sono in corso i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati, anche se, secondo Wall Street Journal, Trump ha valutato l'ipotesi di tornare alla guerra totale contro l'Iran, discutendone anche col segretario di difesa Exeth e il capo di Stato Maggiore Kane. Monito del ministero degli esteri iraniano, Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio, un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anvers, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 le vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è ancora provvisorio, le fiamme non sono state ancora domate. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca nell'edificio dove, secondo testimoni, erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie o visto il 43enne Shahdat Hossain, il 43enne bengalese che lo scorso venerdì sera a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte in proposito alle forze dell'ordine dopo la divulgazione dell'immagine dell'uomo, avvalorando l'ipotesi che possa ancora trovarsi sul territorio nazionale. Ieri sera a Casalotti, il quartiere delle vittime, centinaia di persone hanno sfilato in silenzio in loro memoria. Tennis, Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon. Nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 6-1, 6-7, 6-3, 7-6, centrando la sua prima vittoria da top 10. Prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. E adesso in campo il numero 1 Jannik Sinner opposto al portoghese Borges. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: Rolling Stone, Rolling Stone.
1: Allora,
2: sì.
1: Sei pronto a dare anche una tua opinione?
2: Va
1: sei
2: bene.
1: Veritiera?
2: Sì, non lo so. Dimmi.
1: Senti, ti faccio sentire questo che per strada intervista. Adesso vediamo se parte subito.
2: Beh.
1: Sentiamo, eh.
3: Secondo voi perché i gay hanno sempre più soldi?
1: Ma che è? Fermo. Ferma questa coppia e lui fa questa domanda. Perché secondo voi i gay hanno sempre più soldi?
2: Sì, che non si usa più quel termine comunque.
1: Vabbè, però lui
2: fuori...
1: le fa così.
2: Vabbè.
1: Allora, la risposta, la donna, senti, eh.
4: Hai idea? Tu sai?
5: Beh, è facile perché non escono con una donna.
1: Cioè, i gay hanno più soldi
2: perché non escono,
1: perché non escono con una donna.
2: Ma se... l'omosessuale è il più circondato da donne in assoluto.
1: Sì, però non vuol dire che spende.
2: Sì, ho capito.
1: Perché non,
2: ma non
1: essendo
2: è così.
1: Fidanzato, sai,
2: mi sembra una roba molto, molto
1: perché
2: discutibile.
1: Però è venuto fuori un'indagine. In
2: ma è discutibile, molto discutibile.
1: È venuto fuori che le coppie, specialmente i fidanzati,
2: però
1: spendono molto di più.
2: Lo so, però è denigratorio nei confronti della donna,
1: ma no.
2: Che se passa sempre per quella che fa spendere i soldi all'uomo.
1: No,
2: ma non
1: no,
2: è così.
1: No, non è così.
2: Non è sempre così. È così in qualche caso, è così.
1: È così.
2: E solitamente la donna che fa spendere l'uomo è perché c'è l'uomo che ce li ha.
1: È bravo.
2: Poi, c'è
1: normale.
2: Anche l'uomo che non li ha.
1: E spende la donna.
2: E spende per la donna perché vuol fare bella figura anche se non li ha.
1: Dunque anche lì spende.
2: E delle volte ci rimette.
1: Va sul lastrico.
2: Sì,
1: io ho visto, guarda che ho visto amici miei veramente
2: abbiamo
1: sul lastrico.
2: Delle amiche comuni che hanno ridotto alcune persone sul lastrico in questo senso. Qualche gioielliere da qualche
1: così,
2: parte.
1: Va
2: bene, comunque lo stesso, dai. Allora, le zanzare non pungono chi ha il sangue dolce, perché non esiste sta cosa del sangue dolce.
1: È vero.
2: Cioè, non è vero che tu hai il sangue dolce, a meno che tu non sia un vampiro.
1: Ma l'abbiamo detto
2: che puoi fare.
1: Ieri,
2: però è questo, attenzione.
1: Perché pungono?
2: No, sono attirate, questa è diversa, dalle persone che fanno sesso.
1: Questo l'abbiamo già detto l'altro ieri.
2: Sì. E anche
1: infatti,
2: da quelli che bevono la birra.
1: Sì, l'abbiamo già detto.
2: E anche da quelle che l'hanno già detto.
1: No, l'abbiamo detto noi.
2: Ma quelli
1: però
2: che
1: c'è
2: già
1: stata gente che ha detto, sai com'è? Oh, ecco perché io, guarda, tutti così, tutti così. Non ce n'è uno che ti dica.
2: Pensa, se torni a casa e la moglie è piena di becconi e tu non fai l'amore
1: bravo,
2: con lei.
1: Esatto, è quello.
2: Esatto.
1: Tu hai amiche.
2: Tu hai amiche piene di becconi. No, nel senso,
1: no, diciamo,
2: Gentalin aiuta a camuffare nel caso, no, vabbè.
1: Comunque,
2: sì, dimmi.
1: Voi che ascoltiamo, sì, così ascoltiamo, senza preascoltare, sentiamo cosa
6: so. Vabbè, io da quando mi sono separato qualche soldino da parte sono riuscito a metterlo. Sarà un caso?
1: Ma può anche darsi.
2: Ho capito. Quando si fa una vita di coppia,
1: è normale che uno spende, dai.
2: Si spende un po' di più, però delle volte uno può anche risparmiare, perché delle volte quando si fa una vita di coppia sono due gli stipendi che entrano in casa e in teoria una spesa la fa lei, una spesa la fai tu nella maniera corretta. Non è detto che tutto deve essere speso dall'uomo,
1: ma
2: come non è detto che la donna non deve mai.
1: Ma poi
2: mai.
1: È anche un segno di galanteria.
2: È un segno di galanteria che l'uomo apra la porta della macchina, la porta per entrare al ristorante, che paghi qualche volta il ristorante.
1: Ma certo.
2: Però è anche bello che se tu convivi con una persona, questa persona, se non ha comprato la casa dove tu convivi, possa contribuire in qualche modo alle spese.
1: Ma sì, poi se non riesce a contribuire con le spese, fa l'amore con te. E già facendo l'amore vuol dire, è un dare, è un darsi, perché la donna si dà, capito?
2: Sì.
1: E dunque
2: e anche lì abbiamo delle persone in comune che si danno,

0: I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Col Getta, Save Me Tonight. Vedi, noi abbiamo lanciato il sasso, c'è gente che ci ha risposto, ha un suo pensiero particolare, adesso ne vediamo se riusciamo a contattarlo. Dimmi.
1: Io penso che se molti uomini che ci ascoltano fossero stati donne,
0: sì,
1: li troveremo tutti su OnlyFans.
0: Sì, con la testa dell'uomo, sì.
1: Sì, con quello, in base a quello che scrivono, perché comunque noto della grande invidia nel confronto della capacità della, della cosiddetta faiga.
0: Quante volte l'uomo dice, se fossi nato donna,
1: se fossi nato donna io avrei fatto.
0: Sentiamo il messaggio. Dai,
1: sì, che c'è?
0: Che riusciamo
1: che c'è
0: il messaggio? A contattarlo, vediamo un attimino se riusciamo. Tac, vai.
2: Beh, tra noi ragazzi è risaputo. Quando sei single, portafoglio pieno, palestra, amici, ti diverti. Quando sei fidanzato, portafoglio vuoto, non vai più in palestra, non hai più amici.
0: Visto,
1: ma perché? Ma che vita? Allora, mi domando una cosa: o trovate delle fidanzate completamente sbagliate? Cioè, perché a me questa roba non è mai successa.
0: Perché i veti non esistono.
1: Quasi mai successa. Quasi.
0: Ecco, tu devi stare attento a parlare.
1: Sto dicendo quasi.
0: Bravo.
1: Solo una volta è successo che abbia perso gli amici.
0: Bravo.
1: Che abbia perso i soldi.
0: È per tutto. Che molte volte nella vita, Franky, nella vita di ognuno di noi,
1: si impara.
0: Di ognuno di noi, c'è un'inciampata dappertutto.
1: Ma certo, io inciampo in continuazione. Datemi dei tutori.
0: Però è anche vero che questo...
1: No,
0: dai,
1: lo so, però adesso dai, una fidanzata che non ti permette di andare con gli amici o che comunque non si integra con i tuoi amici.
0: È un casino.
1: Cioè, e comunque ti fa spendere i soldi. Non è la donna giusta. Cioè, dovresti...
0: Ma secondo me molte volte è l'uomo proprio che si allontana dagli amici
1: Ma perché? Cioè, non ha senso. Perché devi smettere di fare una tua passione perché dall'altra parte c'è una che non te lo permette? O è tanto gelosa che tu smetti di fare, ma non è vita.
0: No, cosa fai? Mi lasci a casa e tu esci con gli amici stasera?
1: Ma no, devi integrarti con gli amici. Ed è giusto anche che lei abbia la sua libertà come tu la tua. Non Jessico Calcetto, intendo. Per libertà, certo. Quello è fare le corna. Quindi se le fai te le meriti. Intendo che comunque sia, non è giusto rinunciare alle proprie passioni.
0: Tu quando hai una donna, una compagna, la porti nel
1: la
0: tuo mondo.
1: La porti nel tuo mondo, glielo fai conoscere, perché ti deve amare e apprezzare per tutto quello che
0: bravo,
1: le fai.
0: Bravo.
1: Non ama venire in palestra, non obbligarla a venire in palestra, vai tu da solo. Però se lei vuole andare, che ne so, a fare Pilates, lasciala andare.
0: Adesso ho capito perché lui non ci ha risposto.
1: Perché?
0: Perché la fidanzata gli ha detto di non rispondere.
1: Ah, è vero, perché sono usa i soldi. Vabbè, in bocca al lupo, ragazzo.

0: incredibile.
1: A proposito, complimenti a Gabri Ponte per ciò che ha ottenuto a San Siro, ragazzi, è cioè, impressionante. Non me lo sarei mai aspettato. No, devo dirti la verità, è un conto il seguito, avere tanti fan, avere un pubblico, però tanto di cappello, chapeau, diamo a Cesare quel che è di Cesare, in questo caso a Gabri Ponte, ciò di Gabri Ponte. Sono le 4.22, allora Frankie Gade è uscito a spostare l'automobile perché qua è andato brutto tempo, qua veramente ci hanno messo paura, e la grandi nel tempo, messaggi che arrivano da rivolta, di qua ha piovuto, di qua grandine. Ragazzi, com'è la situazione in giro? Fatemi un termometro generale, perché da queste parti, vabbè, vento non vento, ma... non si pensa che arrivi alla grandine, poi magari in due minuti tac e si capovolge il tutto. Sulla zona di Bergamo, prima c'era brutto tempo, mi ha detto che è passata la pioggia. Però avvisateci, 338-141-1001, così almeno siamo anche giustamente una radio di servizio, e lo diciamo anche a coloro che magari vanno in zone dove tra un po' arriva giù la grandine, o comunque il brutto tempo, oppure la pioggia, almeno ti sanno premonire, sanno regolarsi. 338-141-1001, questo è importante perché la radio serve anche a questo. Che è arrivato il messaggio che ci sentiamo.
2: Castelnuovo del Garda, nuvoloso. Mezz'aro pioggia, ma vento forte.
1: Ecco, bene. Dai, facciamo un po' così la radio in diretta con questi che, con voi che fate gli inviati. Castelnuovo del Garda, del vento forte. Bello, mi piace, dai, sentiamo.
3: Caro Veredo, caro Garzilli, la Venzo a Scicere versa.
1: Quella! Grazie! A Rovereto c'è leggermente così una leggera pioccerellina che viene giù. Bene, almeno sappiamo. Dai, continuiamo per favore. Beh, dai ragazzi, che caspita. Almeno ci aiutiamo tra di noi. Siamo una famiglia, serve anche a questo la famiglia. Nei momenti drammatici che si ha bisogno, tac, arriva l'aiuto. Va bene, intanto arriva il disco del passato. Ricordatevi che oggi tra meno di 6 minuti ci sarà anche l'appuntamento di Super Club in console con noi, Frankie Gada. Oggi sei arrivato? Aspetta, con chi sei al telefono? Fai l'inviato?
4: Sono al telefono col presidente, un attimo.
1: Che dice?
4: Sono al telefono, che dice che c'è vento.
1: Ah, c'è vento.
4: C'è vento.
1: Grazie.
4: È un vento di cambiamento.
1: Un vento di... C'è il vento di cambiamento, ragazzi. Grazie, continuate a messaggiarci comunque, per piacere.
3: Mi dimenticavo, un saluto da Carmelo.
1: Vabbè, grazie Carmelo. Disco del passato, Barry Manilow.
5: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Mettilo in agenda. Martedì, mercoledì e giovedì c'è Super Club. In console Frankie Gada.

0: volta entrano
1: sul dance floor. Oggi il dance floor di Super Club. Martedì 15:30 il DJ Dami. Mercoledì 16:30 Frankie Gada. Giovedì 16:30 Mickey Garzilli.
0: Super Club sulla Dance Station d'Italia.

Attenzione, il Salento si è collegato. A Gallipoli hanno alzato il volume della radio. A Gallipoli stanno ballando. Anche quelli di Pavia. Anche Fatalità sta ballando.

Valeggio sul Mincio, presente. Anche a Perugia hanno alzato il volume della radio. Super Cloud.

Oh là là! Si va anche a Parigi, stanno ballando. Anche a Paris, on danse avec Studio Plus. Voilà, voilà, voilà. Bienvenue. A San Donato Milanese. Hanno fatto un cerchio gigante, Franghi. E tutto il cerchio sta ballando. Super Club, sulla Dance Station Italia.

0: anche a Verona e Vicenza, anche in Veneto, Super Club. Com'è? Arrivava il fresco di là, eh?
1: La.
0: È arrivato il fresco, oggi non hai sudato, eh?
1: No.
0: Visto,
1: no.
0: Stava bene oggi. Visto anche l'animazione ti faceva aria, che
1: sì,
0: bello.
1: Sì. A soffio,
0: beh.
1: Erano tutte lì con le guance gonfie,
0: che bello,
1: perché stavano soffiando.
0: Bello. Questi sono gli effetti speciali di Super Club.
1: Mi chiedevano, Gada è calda ancora? È calda. Soffia.
0: Ringraziamo Frankie Gada con il Super Club. Grazie a tutti voi che ci mandate messaggi e ci fate sapere dove alzate il volume della radio. Io vi lascio con Frankie fino alle 18 e ci si ribecca domani alle 14.
1: Ok.
0: Aspetta, ti faccio aria. Anche a Fano, vada.
1: Sì, ma la tua è un po' alito.
0: No, la caramella in bocca io.
2: Ladies and gentlemen, radio studio più Super Club.
3: Spot. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di mercoledì transita un rapido fronte nord atlantico che inizialmente interesserà le regioni settentrionali con acquazzoni temporali in formazione sulle Alpi e poi nel pomeriggio in discesa anche verso le pianure. Più coinvolte le regioni centro-orientali, quindi la Lombardia, il Triveneto, l'Emilia-Romagna, con fenomeni anche intensi entro sera. Ancora inizialmente soleggiato e molto caldo sul resto d'Italia, anche se con qualche acquazione temporale al pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Ventilazione debole in rinforzo da nord e nord-ovest sulle regioni settentrionali nel corso della serata. Mare generalmente ancora poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

si muove, se lo tocchi, se gli dai un attimo una spinta col dito, si muove ancora, è ancora attivo. Ah, allora buon vento. Col vento che c'è in questo momento, col vento che c'è in questo momento sul lago di Garda, ragazzi. Che vento. Vabbè, ce l'avevano detto, vento a 110. Cos'è il 110 del vento? Vabbè, comunque è mercoledì, è il primo di luglio, entriamo in un nuovo mese, quello delle vacanze per molti, ma non per tutti. Diciamo che i vacanzieri di luglio, quelli di giugno sono fortunati perché trovano poco traffico, poco casino, le spiagge libere. Quelli di luglio è già un mese tosto, quelli di agosto purtroppo sono quelli che devono sempre soffrire, non trovano posto nel ristorante, non trovano posto per parcheggiare, non trovano posto in spiaggia, devono andare la notte prima a mettere l'ombrellone, perché altrimenti lo so, è una vita difficile, lo so, è un mondo difficile. Va bene, insieme comunque sia fino alle ore 18. Oggi è mercoledì, c'è Dreamland, Willa ritorna dopo un periodo di assenza. E niente, Sinner come sta andando? Stanno al terzo game, 7-6 il primo vinto da Sinner, 7-6 vinto da Sinner anche il secondo, nonostante fosse in svantaggio, 5-4 nel terzo. Diciamo che se Sinner completa questo set di battuta potrebbe chiuderla e quindi si porta a casa anche il secondo turno. Voi invece vi portate a casa il secondo turno di I Feel Good.

Anywhere for You, oh yeah. È proprio su questo oh yeah che Sinner si porta a casa il 6-4 e quindi passa il turno 7-6, 7-6, 6-4. Non è stato facile combattere contro il Portuguese. Va bene, 17-11 minuti. Com'è la situazione dove siete voi? Comunicateci al 338-141-1001, così diamo indicazioni, no? Insomma, qui da noi in questo momento vento molto molto forte, ma magari dalle vostre parti è già piovuto, non so, ci potete comunque illuminare, sempre se non andate fuori strada, mi raccomando, in questi casi è importante rimanere giusti sul concetto guida, Tra poco poi si va in console e si mette un po' di musica degli anni 90, quindi insomma, tanta roba. Poi tra 9 giorni c'è una serata, il 10 di luglio, ve lo dico già, insomma, c'è una serata di Radio Studio Più con me, con Eleonora Salvi. È un appuntamento importante per me, molto sentito, perché sono 25 anni che viene fatta questa festa, ed essendo il compleanno del 25esimo, quest'anno, mai come quest'anno, LED wall, robe varie, eccetera eccetera, e per cui faremo anche Dreamland all'aperto per la prima volta in assoluto, ve lo dico, il 10 di giugno a Sirmione, a casa mia.

0: Vedi, mi manca qualche calcolo. 10 luglio, dai, vabbè, ragazzi. È caldo per tutti, anche per me. Anche per me. 10 luglio, cioè adesso, ho detto tra 9 giorni. Comunque grazie per avermi corretto, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Se no pubblicizzavo una cosa che c'era già stata, succede, succede.
1: Ciao Frankie, tangenziale sud, direzione Mazzano, sta diluviando.
0: Quella, diluvio universale. Allora, abbiamo anche chi ci manda un messaggio dalla zona dei Trabocchi. Trabucchi, Trabucchi, fantastico, eccolo qua.
2: Costa dei Trabocchi, Fossa Cesia, Chieti, tempo bello, caldo afoso.
0: Ci sono stato proprio una settimana fa. Ho pedalato sulla costa lì, sulla ciclabile dei Trabucchi. Bellissimo, Trabocchi, Trabucchi. Non mi viene niente oggi, dai, su. Cercate di capirmi. Ho passato 3 giorni di fuoco. Acqua e grandine nastro a Parma. Ciao dal disoccupato a vita. Da Stefi la Fornaia c'è un caldo e un'umidità che ammazza.

Un salutone a Lorena. Vedi, io e Lorena vi stiamo ascoltando, ma partiamo domenica. Partiremo domenica, saremo di ritorno il primo di agosto. Ammazza, questi fanno un mese di vacanza. Ma questi sono sempre in vacanza. Graziano e Lorena sono sempre questi due signori milanesi che giustamente sono meritatamente in pensione, quindi in vacanza sempre, se la devono godere. Però mi hanno promesso e scritto adesso che verranno a trovarmi un martedì quando facciamo le dirette, insomma, la Lugana di Sirmione. Vi aspetto, è un posto che è molto bello, quindi vi aspetto volentieri. Ok, tornate presto e comunque seguiteci anche in vacanza. Anche se uno va via in vacanza, può sempre ascoltarci. Ciao Frankie, a Rimini ha appena fatto un bel acquazzone estivo, mentre a Milano pare che non stia piovendo. Da Zio Tibi a Milano zero piogge, solamente del gran vento. Dal Salento tanti saluti, dalla bella Gallipoli. Luca e Barbara sono lì in questo momento. Ciao, hanno mandato una fotografia della spiaggia, sembra di essere ai Caraibi. E invece qui da me c'è vento, ma questo vento porterà Dreamland, vedi? Grande goduria, quindi un salutone anche a Giorgio che mi ha mandato il messaggio. E basta. Tempo fantastico, prima vacanza Marcella a Ischia in questo momento, vedi? Solamente noi al nord abbiamo questi disagi, questa situazione meteo un po' fastidiosa, devo dire, però vabbè, sopportiamo, dai. E poi ci sono dischi come questo, senti qua.

0: Stavo pensando che fare la vacanza ad Ischia, cioè comunque tu vai ad Ischia, ci andava spesso mia nonna andava a Ischia con anche la mia bisnonna. Non sono mai stato lì, però penso sia veramente molto bello, per cui è anche bello godersi qualcosa per la prima volta quando te lo puoi permettere, quando comunque hai del tempo e ci puoi andare. Bello, bello, bello, bello. Andiamo da Roberta.
1: Ciao, Studio Più.
0: Ciao.
1: Siamo da Castelnuovo Monti, provincia di Reggio Emilia. Qua sì, c'è un po' nuvolo adesso, boh, forse verrà anche a piovere.
0: Vediamo.
1: Comunque non si sta male in questo momento.
0: Bene.
1: E prima che andate in console, mi potresti far ascoltare una canzone che si titola Feel Everything dei Planet? E se me la fai ascoltare ti ringrazio tanto. E comunque siete veramente veramente bravi, grazie, ciao.
0: Guarda, lo farei con tutto il cuore, ma se poi accontento te devo accontentare migliaia di persone. Il problema è che a quest'ora non si può, però sappi che comunque sia con il cuore ti accontentiamo, Roberta. Ok, sta piovendo invece a Poncarale. Adriano, Poncarale, provincia di Brescia, dice qua ieri c'erano 39 gradi, adesso ce ne sono 19. Che figata. Stanotte si dorme. Adriano da Poncarale, sta piovendo. Beh, meglio la pioggia che la grandine sicuramente. Davide di Varese, rientro dal lavoro dalla Svizzera, qui non piove, si prosegue bene. Allora facciamo un salto indietro nel tempo, anche perché la musica è già preparata in I Feel Good, noi non la possiamo scegliere, è già pronta. Chiudiamo con un bel disco dei Guns, Guns N' Roses, e poi salgo in console e inizia Dreamland.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: pezzo memorabile dell'87 dei Guns N' Roses. Siamo pronti per Dreamland, vi faccio sognare un po', voi continuate a scrivere al 338-141-1001, che poi faccio un salto di qua e vi leggo, ok?
1: I feel good, I feel good. You tune the radio, studio view, studio view.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del forum.

cominciato, Alex da Verderio presente. Ciao Franky Gata, come sempre stupendo. Fa gli auguri a mia donna Alberto che stasera festeggia a Tavuglia. Auguri! Ho i tergicristallo che vanno a tempo di musica, Fabio.

Che cos'è la musica? È l'arte di combinare più suoni in base a regole definite, diverse, a seconda dei luoghi e delle epoche. Benvenuti a Dreamland Anthology.

0: Lo so, siamo arrivati in fondo. Londra presente. Poi chi c'è ancora? Chi c'è? Dobbiamo sentire un messaggio vocale.
1: Saluto ai ragazzi del Garzellino Gang che si preparano per questo glorioso beach volley.
0: Bene, mi fa piacere. Buona serata a voi. Poi chi c'è ancora che dobbiamo chiudere?
2: Ciao Franky, noi stiamo ascoltando la tua musica ritornando in bicicletta dalla spiaggia.
0: Molto bene, la mia musica è bella che è finita perché me ne devo andare, arriva Eleonora Salli. Ci risentiamo domani su Studio Più, fate i bravi, mi raccomando, buona serata a tutti e grazie naturalmente.
3: This is Dreamland, Franky Gada Radio Show.
4: Questa

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Dividine coi fiocchi!
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: dance station.
1: Radio Studio Q.
0: Studio Più News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre Jannik Sinner affronta nel secondo turno il portoghese Borges, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 contro Navone. Domani al secondo turno affronterà l'australiano Duckworth. I mondiali di calcio propongono altri 3 sedicesimi di finale tra la sera e la notte italiana. Si parte alle 18 ad Atlanta con la sfida tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo. Harry Kane, 3 gol finora per lui, guida la nazionale d'oltremanica favorita nel confronto con gli africani che per la prima volta nella loro storia giocano una sfida a eliminazione diretta in un mondiale. Match sulla carta più equilibrato Belgio-Senegal. I diavoli rossi devono affidarsi ancora a Lukaku, l'eterno Mané al centro dell'attacco degli africani. A Seattle si inizia alle 22. Appuntamento alle 2 di notte a Santa Clara per la sfida tra gli Stati Uniti padroni di casa e la Bosnia. Intanto dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i caponi ai sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacece chiude con l'Ecuador. Adesso è ufficiale Marco Palestra, è un giocatore del Chelsea. Can't aim Palestra, impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciare l'ingaggio del difensore. All'Atalanta 55 milioni, al giocatore 6 milioni l'anno fino al 2033. Atletica leggera, già 2 volte in stagione sotto i 10 secondi, Marcel Jacobs torna in pista nei 100 metri a Eisenstadt in Austria, tappa silver del Continental Tour. L'obiettivo dell'Olimpionico di Tokyo è l'Europeo di Birmingham ad agosto. Nello stesso meeting, il ritorno in gara di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri. Era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
3: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora.

0: ci siamo, popolo di Radio Studio. Mi siete quasi mancati, vero?
1: Non lo so.
0: Ma basta questo anno, lo so, basta.
1: Non lo so.
0: Ma basta, ma cos'è? Siamo mercoledì, né carne né pesce. Sì, a quanto pare sì, metà settimana, mercoledì, primo luglio, 18:01. Iniziamo con il programma Si Salvi Chi Può. Pensavate di esservi liberati di me. E invece no, no, no, ci sono. Sono un po' come l'erba cattiva, no? Non muore mai. Radio, stereo, Q.

Vision, Beberex qui su Radio Studio la Dance Station d'Italia. Apriamo così questo mercoledì piovoso, vedi qua già scrivono al 338 141 1001, lo ricordiamo per i nuovi sintonizzati, mi raccomando salvate questo numero su WhatsApp così da scrivere poi messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma quello che preferite. Ricordiamo ci sarà tanta musica di Radio Studio Più proprio per questo, due party time, ore 18.30 e 19.30 con la selezione musicale del nostro DJ Dami. Andiamo avanti con la musica, che dite?

0: Oh, vedi i nostri ascoltatori, perché tante volte la felicità sta nelle piccole cose, vero?
1: Ciao Leonora!
0: Ciao!
1: Dai che domani è giovedì e in mensa c'è cotolette e patatine, vai!
0: Ah, la gioia, la gioia! E molti, molti chiedono, ma dove sei stata? E sono stata al fresco, anche se in realtà oggi qui a Desenzano del Garda direi che di fresco ce n'è anche abbastanza, ma ce n'era anche bisogno, A brevissimo faremo un argomento molto, molto interessante per tutti gli ometti, insomma single all'ascolto.

the Floor, Jennifer Lopez, Pitbull, qui sulle frequenze di Radio Studio Più. E io devo capire questi messaggi che arrivano al 338 141 1001. Ciao Ele, ma lo sai che un gruppo di amici ha creato un gruppo WhatsApp chiamato O Bimbi della Salvi? E che vuol dire? Che vuol dire? Scusa, siamo tutti over 35, ma questa è una, insomma, è una sottigliezza. Ciao Bellezza, Teo da Milano. Ciao Teo. Beh, allora direi che è una cosa simpatica, una cosa molto bella, dai, ci sta. Salutiamo tutti gli amici, insomma, del gruppo di WhatsApp dei nostri amici di Milano. Allora, tornando a noi, questa sera si parlava degli uomini single, ma ovviamente c'è una spiegazione a tutto ciò. Per chi non lo sapesse, insomma, sono stata via due giorni, dove in montagna, e sono stata via, insomma, con il mio cagnolino, un cagnolino che in realtà è un cagnolone, perché lui è appunto un San Bernardo. E niente, cosa è successo? Mi hanno fermato non so quante persone, no? Dal bambino, dalla bambina, dall'adulto, dal papà, dalla mamma, insomma, e chi ne ha ne metta, no? E il destino voleva, insomma, che per merito di questo piccolo cagnolino chiamato Birillo ho fatto davvero molte conoscenze, no? E quindi, pensandoci, dicevo: cavolo, ma se io fossi un uomo, fossi single, ma sai quante ragazze che potrei conoscere per merito del mio cane? Cioè, non è una cavolata, perché alla fine molte ricerche evidenziano che avere un animale domestico ovviamente riduce il senso di solitudine e favorisce il benessere psicologico anche nelle persone single. E negli Stati Uniti circa il 66% delle famiglie possiede un animale domestico, segno che il rapporto uomo-animale è sempre più importante della vita quotidiana. Ma ovvero, ovviamente non è scientificamente provato che il cane ti faccia trovare l'anima gemella, ma è dimostrato che ti fa uscire di casa, no? Ti fa parlare con le persone e sentirsi molto meno soli, cioè, e già questo è comunque un ottimo inizio. Inoltre, diversi studi mostrano che il cane aumenta le occasioni di socializzazione. Chi lo porta a passeggio interagisce molto più spesso con sconosciuti e magari vicini di casa, insomma, persone che passeggiano. E io l'ho provato sulla mia pelle questo weekend, ho conosciuto davvero tante belle persone per merito del mio cane. Allora, mi sorge una domanda molto spontanea, insomma, secondo voi, siate sinceri, qual è il miglior modo per rimorchiare nel 2026? Dai, sono curiosa, dai.

0: Shakira qui su Radio Studio La Dance Station d'Italia. Amici di Desenzano del Garda e dintorni, vi aspettiamo questo venerdì sera in compagnia di Frankie Gada e Eleonora Salvi all'inaugurazione del Luna Park qui in località Monte Mario 2, vero? È giusto?
1: Dove ci sono le giostre, dove c'è il Brucomela.
0: Davvero al Luna Park ci sono le giostre?
1: Sì, sì, è strano, ma al Luna Park ci sono le giostre, ma ci sono anche tante cose buone a mangiare.
0: È vero, si può anche ballare ovviamente, perché c'è la musica
1: di
0: Radio Studio
1: Più. Sì, sì, facciamo un bel polverone lì davanti alla console. E poi si va all'inaugurazione, tra l'altro con un prezzo vantaggiosissimo.
0: È vero, leggevo 24 euro se non erro, e hai a disposizione insomma tutti i giri che vuoi,
1: tranne che su di me o sulla Salvi. Sì,
0: no,
1: dopo tutte
0: Frankie
1: le altre giostre
0: sconto,
1: le potete fare.
0: Senti,
1: ma sulla
0: che
1: Salvi non potete salire.
0: Ma dai, ma cos'è sta roba? Vabbè, niente, lo ringraziamo e mi raccomando, veniteci a trovare questo venerdì. Tornando a noi, qual è il miglior modo per conquistare insomma una donna, un uomo, cioè qual è il flirt perfetto nel 2026? Ho spiegato che secondo me il cane funziona, perché io questo weekend ero con il mio cagnolino e ho visto che socializzavo. Vabbè, comunque non sono l'unica, perché vedi,
2: oh,
0: senti,
2: Eleonora, sono la Steffi.
0: Ciao Steffi.
2: Ascolta, io quando ho i miei cani che sono del bovale del Bernese,
0: sì,
2: e ho degli amici che devono cuccare, che non hanno l'amorosa, gli presto sempre il cane.
0: Ah, vedi.
2: E devi vedere quanta gente gli si avvicina e quanti ragazzi, sì, conoscono. E più di 2-3 persone ho casato in questo modo. Bacione, ciao.
0: Hai capito, la Steffi number one, hai visto che amica?

0: 24.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Un fronte in discesa dall'Atlantico sta indebolendo l'anticiclone africano e raggiungendo le Alpi confinali dalle prime ore di questa giornata, quindi un peggioramento possibile che si intensificherà dai rilievi al pomeriggio alla gran parte della Val Padana. Rovesci temporali che si attiveranno nel pomeriggio anche sull'Appennino e localmente potranno risultare forti ma di breve durata e comunque in esaurimento in serata. In serata poi il fronte raggiungerà il medio versante adriatico, attivando anche qui qualche rovescio o temporale fino alle coste marchigiane. Al momento protette ancora le regioni meridionali, che vedranno un leggero deterioramento del tempo nelle giornate di giovedì e di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ho passato le giornate insomma a Valbondione. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare i nostri amici montagnini che sono all'ascolto in questo momento. E niente, che è successo? Mi è sorta spontanea questa domanda, cioè, ovvero, qual è il miglior modo per rimorchiare nel 2026? Magari esistono delle app di incontro, i social, fare le passeggiate, insomma. E ho fatto questa domanda molto semplicemente perché io ho notato che il cane, insomma, è una bella fonte per rimorchiare, no? E ho chiesto proprio voi all'ascolto quale fosse, insomma, il vero segreto.

0: Il nostro veterano da Treia, il miglior modo per rimorchiare, beh, sicuramente ballare. Beh, ovviamente sì, magari non so, andare in discoteca, iniziare a ballare, fare dei movimenti un po' spastici.
1: Movimento,
0: vero?
1: Di natiche.
0: Ah, quello è meglio se lo fa la donna,
1: tue
0: però.
1: Amiche, quando avevi appena cominciato a lavorare al studio più?
0: Sì.
1: Dicevi sempre movimento di chiappe.
0: È vero, lo dico ancora adesso comunque, no, distanza di due anni.
1: Dopo ti sei messa un po' a posto e hai cominciato a capire che chiappe.
0: Era un poco radiofonico. Adesso dico natiche, vedi come sono diventata professionale.
1: Vabbè, natica.
0: Vabbè, natica comunque è corretto,
1: Sì, lo so.
0: Senti che altri modi ho per chiamarlo.
1: Boomer, ma non si possono dire.

0: Guarda, non fai in tempo neanche a parlare che già arrivano dei complimenti per il nostro Paromix.
1: Troppo,
0: ma io
1: famous,
0: dico,
1: troppo famous.
0: No, ma basta con questi complimenti a Paromix, perché sennò lui si gonfia poi e vola via.
1: Ditegli,
0: vabbè,
1: che
0: dato che
1: lei,
0: sei qui,
1: che bella.
0: No, non mi interessa.
1: Ditegli,
0: allora,
1: ditegli.
0: No, dato che sei qua,
1: dato,
0: secondo te
1: Instagram, sei bellissima.
0: Ma smettila,
1: ti ha fatto bella.
0: Sei solo invidioso. Sei invidioso. Invidioso. Senti, ma secondo
1: Dimmi,
0: te nel 2026 fai il segno per un attimo. Qual è il miglior modo per rimorchiare? Cioè, se tu dovessi rimorchiare una donna,
1: okay,
0: nel 2026, come ti comporteresti? Cosa faresti?
1: La porto a Ibiza.
0: La porto a Ibiza. Umile ragazzo.
1: Via,
0: hai capito?
1: Parti. Dove andiamo stasera? Ti porto in un bel posto.
0: Ma far la vacanza o una notte?
1: Ma i soldi, chiamo il mio amico di Ibiza, ci pensa lui.

0: Finalmente abbiamo trovato la soluzione. Come rimorchiare nel 2026? Vada.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Il miglior metodo di rimorchiare?
0: Sì.
1: Boh, sinceramente non lo so.
0: Però
1: io la mia moglie l'ho rimorchiato col mio sguardo.
0: Weila.
1: E mo siamo sposati da 33 anni.
0: Weila, gli anni di Cristo.
1: Ha funzionato sta cosa, eh? Ciao, saluti dalla Svizzera.

I vostri saluti al 338-141-1001, il nostro amico da Crema, Vlad, che salutiamo e ringraziamo di cuore. Abbiamo anche da Alba, Luca, da Ravenna, scusate, ho sbagliato, da Ravenna, Ravenna, bellissima città. Top Party Time, bravo DJ Dami, e insomma non si firmano, però li ringraziamo davvero di cuore. E oggi è il compleanno del boss di Tuano, Santino Fiocchi, e li facciamo davvero tantissimi auguri.

0: I suoni sono quelli del nostro DJ Dami con la sua selezione musicale. Abbiamo nel frattempo il nostro buon tecnico che sei l'ultimo che deve fare le foto, vero? Stiamo facendo
1: una ventina.
0: Però
1: potete già andare a controllare sul sito della radio.
0: Bravissimo, è vero. Si stanno occupando quelli dei piani alti, insomma, di fare delle nuove foto per ogni, insomma, per ogni speaker, per ogni DJ di Radio Studio Più. Dove le trovate le nostre foto? Beh, sul nostro sito ufficiale studiopiu.net. La mia c'è già.

0: Senti come spinge il nostro DJ Dami. Nel frattempo le vostre risposte alla domanda: qual è il miglior modo per rimorchiare nel 2026? Cioè, diversi studi mostrano che il cane aumenta le occasioni di socializzazione. Chi lo porta a passeggio interagisce molto più spesso con sconosciuti e vicini di casa. Tra l'altro, parlando di ciò, ci ha dato proprio la dimostrazione la nostra Stefi, no? Che lei ha detto: io presto il mio cane, insomma, ai miei amici, devo dire che due o tre gli ho dato una grande mano, perché grazie al mio cane hanno fatto nuove conoscenze. Carissima Stefi, beh, sappi che qua c'è chi si rende disponibile, insomma, per fare delle belle passeggiate con il tuo cane. Vedi cosa scrivono: vedi un po' se la Stefi me lo presta pure a me il cane. Oppure: qual è il miglior modo? Vai.
1: Eccomi, buonasera a tutti, mi chiamo Fabio. Dunque,
0: ciao Fabio. Sì.
1: È molto ampio, molto complesso, ne parlavo anche pochi giorni fa con qualche mio amico.
0: Sì.
1: Chi punta sul fisico, chi punta sul sorriso, chi punta sulla pancia, chi punta sul sesso. Ognuno al suo modo, ognuno alla sua personalità. Avanti tutto, avanti tutto.

Aiuto, aiuto, ciao, il miglior modo è prendi, paghi e te ne vai. Beppe da Rimini. Presente a questo programma il nostro Azzurra. Ciao Azzurra, grazie.

Vedi, poi c'è chi scrive: io mi sono fatto fare una maglietta personalizzata e con sopra scritto sono single, ho la Ferrari e sono ricco. Caro amico da Milano, devi stare attento però, perché ti becchi le donne quelle sbagliate.

0: ma che ve lo dico a fa, vedi Gianluca da Ravenna. Ciao Eleonora, mentre la Stevi presta il cane. Non è che lei si presta a me. Ah, non ce la posso fare. Comunque, tra i tanti messaggi, quello di Feo è stato davvero molto simpatico, perché lui ai tempi d'oro, insomma, aveva un modo tutto suo per rimorchiare, e a quanto pare, da quanto ne dice, insomma, funzionava. Ma sentiamo, vai.
1: Ciao Ele. Ciao. Scusa, ero con dei clienti, ma non ho capito bene. Si sta parlando di quali sono le migliori tecniche per rimorchiare?
0: Sì.
1: Perché se così fosse, io negli anni 90, quando frequentavo i club e le varie discoteche, quando vedevo una che mi piaceva, che mi pigliava, mi presentavo di fronte a lei con un cocktail vuoto, buttavo per terra il ghiaccio, lo spaccavo col tacco della scarpa, la guardavo e dicevo: adesso che abbiamo rotto il ghiaccio possiamo bere qualcosa assieme. Oh, spesso funzionava, se non altro strappavo un sorriso. Allora Feo, un bacione.
0: Forse quello è il segreto, strappare un sorriso.

0: Something Just Like Levels qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Ebbene, questo ascoltatore apre una tra parentesi davvero, davvero, davvero molto, molto grande. Sentiamo, vai.
1: Buonasera Radio Studio Più, sono
0: Ciao.
1: Michi da Lumezzane.
0: Ciao Michi.
1: Secondo me il miglior modo per rimorchiare se hai una certa età sono i social, cioè gli app, le app da incontri.
0: Sì.
1: Altrimenti se hai 20, 25, 30 anni,
0: sì,
1: ragazzi, discoteche, locali, sempre il solito, un bel sorriso, uno sguardo e vai. Un abbraccio a tutti.
0: Hai detto una cosa che è bellissima: se hai una certa età, ovviamente, statistica vuole che si fa molta più fatica a conoscere nuove persone per svariati motivi che non sto qua ad elencare. Una persona, un mio coetaneo che magari può essere più giovane, fa molto meno fatica. Per quale motivo? Perché si frequentano nuovi locali, perché è normale, no? Cioè, voglio dire, la statistica porta a questo, no? Ma la cosa che mi pare più assurda è che nel 2026 pare che 7 ragazzi su 10, parliamo dai 20 ai 30 anni, quindi ragazzi giovani, insomma, abbiano i siti di incontri, no? E tu dici, ma com'è possibile? Purtroppo è proprio così. Penso che nel 2026 una cosa che si fa fatica è proprio la socializzazione, no? Che fai fatica magari andare in un locale, anzi, e magari conoscere qualche persona appunto dal vivo, no? La cosa che mi pare più assurda è quando magari sei al locale con amiche e magari vedi questo ragazzo che ti ha addocchiato e non viene da te, magari per timidezza, magari per paura di ricevere un no, ma sapete cosa fa? Ti cerca su Instagram e ti scrive un bel messaggio: ciao, ti ho vista lì.

Saluto il mio carissimo amico Pablo, che in questo momento sta facendo la bella vita in vacanza, si trova nella bellissima Puglia e lo saluto. L'uomo che lui sa come rimorchiare, ragazzi miei. A settimana 5 donne. Hai capito? Ciao Ele, all'estero basta un bel sorriso e dire che sei italiano. Ah sì? Cioè all'estero insomma gli italiani sono...

0: Gli italiani rimorchiano perché sanno che sono bravi a cucinare. Ma che c'entra? Oh, abbiamo concluso così la primissima ora del programma Si salvi chi può. Noi facciamo una breve pausa, mi raccomando, tanti tanti altri argomenti, rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronnie Milani presenta Club Connection.
5: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
6: Club Connection.
5: Il programma dove tutto è possibile.
6: Dal lunedì al venerdì alle 22.
5: Solo su Radio Studio Più.
7: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul. Oh no!

0: più news.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo due, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, e su larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. E domani saranno due le regioni in allerta arancione, Emilia Romagna e Veneto, ma sono previste diffuse precipitazioni a carattere temporalesco anche nel centro-sud.
2: L'economia.
1: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato con voto di fiducia, punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma, un'operazione attuabile in un anno secondo il ministro delle infrastrutture Salvini. Dalle parole ai fatti, festeggia la Premier Meloni, rimangono da definire alcuni nodi operativi anche sul piano delle risorse. Per ora si procede con la nomina di un commissario, Felice Squitieri, vicino alla Lega, con compiti di coordinamento. Nel primo trimestre dell'anno il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% sul trimestre precedente, i consumi sono saliti dell'1,4%, documenta oggi l'Istat, segnalando in tale forbice un incremento della propensione al risparmio. In aumento anche la pressione fiscale al 37,6%, tre decimi in più, mentre è diminuito l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A proposito di consumi, sabato in larga parte delle regioni scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, documenta una rilevazione di Ipsos per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, tendenza particolarmente accentuata al sud. L'organizzazione vede in questo un problema di carenza di regole ai danni dei negozi di prossimità già in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, tra l'altro, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. L'aumento delle importazioni online a basso valore ha messo i nostri rivenditori in una posizione di svantaggio sleale, ha detto oggi anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, sottolineando l'entrata in vigore oggi della direttiva sui pacchi di e-commerce extraeuropei, con oneri doganali che possono raggiungere per ogni unità fino a 150 euro. 30 milioni di europei lavorano nel settore della vendita al dettaglio, si tratta del nostro più grande datore di lavoro nel settore privato, ha ricordato von der Leyen. E oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha però rassicurato sull'indipendenza della sua istituzione e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. La presidente della BCE Lagarde ha ribadito di seguire la stessa linea con tutte le misure necessarie. Infine, i mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono fiato, per lo più in lieve calo le borse europee, inclusa Milano, che cede lo 0,15%, risale lo spread con i titoli tedeschi intorno a 77 punti e continua il graduale ripiegamento degli energetici. In Europa le quotazioni del petrolio sono scese sotto i 70 dollari al barile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Ah, non lo so.
3: Si salvi chi può con...

0: Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Allora, vediamo, abbiamo qualcuno. Vediamo, vediamo. Sì, pronto, vada.
1: Ciao, Eleonora.
0: Sì,
1: sono
0: ciao.
1: Metto da Milano Marittima.
0: Sì, ciao.
1: Che tra l'altro adesso sono a Fano.
0: Sì.
1: E sta piovendo da bestia.
0: Anche qui, anche
1: io
0: qui.
1: Io da ragazzetto, diciamo, per rimorchiare la facevo ballatondo,
0: sì,
1: quadra.
0: Che facevi?
1: Mescolavo un bel fiaschetto di Lambrusco e poi andavo giù con la parlantina, ragazzi, che mamma mia.
0: Beh, sicuramente un buon metodo, eh? Oh, signori, signori, il nostro amico, il nostro ermeto, a cosa si riferisce? Beh, all'argomento che c'è stato questa sera. Qual è il miglior modo per rimorchiare nel 2026? Avevo fatto l'esempio del cagnolino, no? Almeno io in primis mi sono resa conto che il cane è una buona scusa per socializzare con le persone. Mi è capitato stare in montagna un weekend, insomma, mi hanno fermato tantissime persone, dal bambino alla bambina, alla mamma, al papà, all'amico, quello che sia, insomma, che chiedevano informazioni sul cane, facevano le carezze, insomma. Ho immaginato e ho detto, ma se fossi un uomo e fossi single, beh, sicuramente sarebbe una buonissima tattica, no? Ma non sono solo io a dirlo, perché diversi studi mostrano che il cane ovviamente aumenta le occasioni di socializzazione. Chi lo porta a passeggio interagisce molto più spesso con sconosciuti. E non è scientificamente provato che il cane ti faccia trovare l'anima gemella, ovviamente, ma è dimostrato che ti fa uscire di casa, parlare con la gente e, insomma, sentirsi meno soli. Quindi, caro amico ascoltatore, se sei single, beh, io questa sera ho trovato la soluzione per te. Bene sì, bene sì, bene sì. Tu dici che è una buona soluzione, eh?
2: Non penso proprio.
0: Va bene, siamo in una botte di ferro, mi dai sempre ragione, vedo, eh.

Io il gatto, anzi scusate, io il cane ce l'ho. E bravo, bravo, vedi? Si portano avanti qua. Oppure il nostro amico da Suave, beh, io il cane non ce l'ho, intanto mi compro il guinzaglio e giro con quello, poi vediamo. Oppure una fanciulla ci scrive, beh, meglio single, single forever. Meglio soli che mal accompagnati, come si suol dire, non credi. Vabbè, comunque una cosa è certa, nel mondo accadono davvero delle cose molto strane, insomma con l'IA si va avanti, con l'intelligenza artificiale e si costruiscono delle cose un po' bizzarre, o meglio, delle applicazioni un po' bizzarre. Ad esempio come Pokémon Go, no? Ma con i gatti, cioè un ragazzo ha inventato un'app per collezionare i felini che incontri, mi spiego meglio, cioè se amate i gatti e i giochi collezionabili dovete assolutamente provarla, no? E grazie a un sofisticato sistema di intelligenza artificiale, cosa che ormai se ne parla tutti i giorni, basta fotografare un gatto reale per strada per generare una carta digitale con statistiche, il nome e livello di rarità e dal più comune al più leggendario, e l'IA integrata capisce subito se ovviamente il gatto è vero o si tratta di un trucco. Dov'è disponibile? Beh, ovunque. Ma dato che arriva il freddo, siamo al primo di luglio, ma qua sembra che si torna indietro, insomma, che male non fa, eh. Però avevamo voglia di ascoltare un po' Settimana Bianca, Il Pagante.

American Girls, la versione remixata di Harry Styles. Tra l'altro, parlando appunto di Harry, un grandissimo artista, possiamo dirlo internazionale, una grande artista con la A maiuscola, stavo vedendo insomma un suo video che è diventato un po' virale sui social, perché semplicemente lui stava cantando mentre era ad un suo concerto e abbassandosi aveva questi pantaloni di pelle. Che è successo? Beh, è quello che non si sperava, insomma, che si sono rotti, no? In mezzo alle gambe, quindi la cosa ha fatto abbastanza ridere. E inutile dire che questo video è diventato praticamente virale, lo trovate insomma un po' ovunque, ed è simpatico perché vedi Harry con la sua faccia un po' da perplesso che dice oh oh vabbè, fa parte del live, no? Voglio dire, così. Parlando di live, allora che devo fare? Beh, sicuramente vi devo tenere al corrente di questo venerdì, c'è una super serata, c'è un bellissimo evento, l'inaugurazione del Luna Park qui in località Monte Mario 2, qui a Desenzano del Garda. Vi aspettiamo, saremo io insieme a Frankie Gada, e per tutte le informazioni insomma scaricate la nostra app gratuita che troverete sulla sezione eventi, troverete tutte le informazioni a riguardo.

0: Vicky Po.
1: Si salvi Vicky Po. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tin Tang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ti vedo. Arrivano tanti messaggi al 338-141-1001. Vedi, ci scrivono: ciao, la tipa salve. Stasera non posso alzare tutto perché ci sono a casa le amiche di mia figlia e non voglio fare la figura del Pierla. Il nostro Stefano. Beh, salutiamo le amiche di tua figlia. Salutiamo, insomma, tua figlia. Hai capito?

contenti i vostri messaggi al 338-141-1001, qualora lo voleste, insomma, per chi vuole può fare anche qualche bella dedica, no? A qualcuno che magari sta un po' più distante, come ci scrivono qui. Buonasera, amore mio. Mina, sei stupenda, buon lavoro. Mi raccomando, firmatevi quando fate queste belle dediche. Facciamo un grande saluto ai nostri amici della Sardegna. Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: Ringraziamo di cuore per l'informazione per il nostro Andrew da San Felice sul Panaro. E poi arrivano dei messaggi, davvero molto molto belli. Sentiamo, vada.
1: Siete all'ascolto, sì, di Radio Studio Più, la Radio Station d'Italia.
0: Sì.
1: State ascoltando,
0: sì,
1: il programma. Si salvi chi può.
0: Vai, pompa. Company. Sì.
1: Lei, la mitica, unica.

Hai capito il nostro Antonio Di Palma? Davvero molto carino. Ciao Anto. Sempre unico, eh.

3 3 8 141 1001, da quale parte del mondo state ballando, che state a fa, volete salutare un amico che si trova da tutt'altra parte, insomma fatelo, questo è il momento giusto. Nel frattempo invece salutiamo Tizio.

Ciao Ele, stasera niente piscina e niente 70 vasche. Mamma, che delusione, che delusione. Vabbè, dai, per una sera ti perdoniamo. Sono con la Bose a palla e verniciando Dino al tramonto in vostra compagnia. Un abbraccio Valerio da Ceprano. Ciao Valerio, un grande abbraccio. E poi chi altro abbiamo? Beh, abbiamo il nostro amico da Monza, lo salutiamo. Ciao amico.

0: nostro amico da Bologna, Bologna. Tra l'altro sono stata poco fa, insomma, a Bologna per il grandissimo concerto di Max Pezzali, a cui poi ho assistito ad una scena che preferivo non assistere, però mi sono sentita abbastanza utile, perché è successo un incidente, insomma, quando siamo usciti dal concerto fuori dallo stadio, e la prima cosa che ho fatto è stato chiamare il 118, quindi mi sono sentita abbastanza utile, diciamo. Vabbè, comunque bando alle ciance, vada, sentiamo.
1: Eleonora, buonasera.
0: Ciao.
1: Lucone da Bologna.
0: Ciao Lucone.
1: In sequenza, un bacione.

0: Let Me Be, la versione remixata The Second Voice. Andiamo a chiudere così il party time, ma prima devo metterlo per forza in onda. Vada.
1: Ciao Studio Più.
0: Ciao.
1: Sono Benedetta da Bennareggio.
2: Monza Brianza.
1: Monza Brianza.
2: E stiamo
1: ballando.
2: Io e te. Papà.
1: Giuliano.
2: E bene.
0: Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio virtuale. Oh, che bello ricevere questi messaggi, fa sempre un gran piacere. Allora, che dire, abbiamo concluso così il programma. Per quanto mio, ci risentiamo domani sempre dalle ore 18 qui sulle frequenze di Radio Studio Più. E adesso vi lascerò in ottima compagnia, in ottime mani. Fate i bravi, ciao, a domani.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time on Studio Q.
5: Your dance station.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
7: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
8: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte.
9: Spot.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Un fronte in discesa dall'Atlantico sta indebolendo l'anticiclone africano e raggiungendo le Alpi confinali dalle prime ore di questa giornata, quindi un peggioramento possibile che si intensificherà dai rilievi al pomeriggio alla gran parte della Val Padana. Rovesci e temporali che si attiveranno nel pomeriggio anche sull'Appennino e localmente potranno risultare forti ma di breve durata e comunque in esaurimento in serata. In serata poi il fronte raggiungerà il medio versante adriatico, attivando anche qui qualche rovescio o temporale fino alle coste marchigiane, al momento protette ancora le regioni meridionali che vedranno un leggero deterioramento del tempo nelle giornate di giovedì e di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

0: 22 si balla rigorosamente col volume a palla e le mani in alto.
1: Le mani in alto.
0: In apertura come sempre, come subito, le nostre coordinate, il nostro numero 33.

0: d'accordo?
1: Caramba!
0: E allora via, Angel Symphony.
2: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

fino alle ore 22. Oh, vi ricordo gli appuntamenti di questo weekend. Per quanto mi riguarda, sabato sera insieme a Paromix, La Sil e Ugo Palmisano saremo in quel di Montichiari per

0: una bellissima festa della birra e anche lì musica dance, anche 92.000 con il DTM 90, proprio perché
1: la pecora canta.
0: Quindi grande weekend, ma anche il successivo, poi il successivo ve lo diremo. Nel frattempo arriva Leila Kay, Abracadabra, Mesta, Open Sesame, Is There.

Marvin Gardens, My Body and My Soul. Grazie a Vincenzo di Terzigno Napoli, ultimo pezzo della sua playlist. Se non l'hai già fatto, aspettiamo il tuo messaggio vocale, mandalo subito perché si stanno esaurendo gli spazi anche nel secondo party time. 90.studioplus.net oppure

0: andiamo da, lo possiamo spoilerare, tutte le sere testa manfrina. Si può, non si può, si può, si può. Già da Brescia. E ripartiamo con General Base, Back Again.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte.
1: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
6: Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: General Base, back again, grazie a Giada di Brescia, la sua playlist suona su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, comandante di questo volo, con me c'è l'altro comandante Graziano Fanelli, fino alle 22, rigorosamente col volume a palla e le mani in alto e...
1: Le mani in alto!
0: Ricordatevi che questa per noi è l'ultima puntata della settimana, poi domani ci sono due, venerdì ci sono due appuntamenti in diretta da Ibiza, al posto nostro c'è un bellissimo festival che vi consigliamo di ascoltare mentre arrivano gli Xtreme Love Song.

0: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti!
1: Va bene che questo pezzo è house, però mai Alex fermatelo, vi prego! Alex Castellini, Graziano Fanelli, inizia così il primo party time di questa sera alle 20.35 e sono al citofono, primo messaggio!
2: Comandante Alex Lewis e Graziano, buonasera. Davide da Conceso, dalla torre di controllo di Desenzano del Garda. Questa settimana volo di rotta breve, per cui checklist di atterraggio già alla mano. Dedica per i miei cabin crew friend Ale da PT, Rocky Balboa da Prato e il mitico Daniele da BG. Ultimo livello di volo 2000 prima dell'atterraggio. Graziano quindi giù la punta sul pezzo di Shahrazad, More Than This. Cabin crew ready for the approach, thank you. Suelta DJ, ciao.
1: E allora senti che pezzone, sentilo. Dopo il pezzo di Robby Rivera vocalizzato da My Alex, adesso vi facciamo viaggiare.

0: primo luglio e non era agosto rinfresca il bosco, è diventato luglio rinfresca il bosco, fa rima, vabbè, però comunque si sta meglio e questo ci fa altro, non ci fa altro che piacere, dai. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Alex e Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano e volevo richiedere il brano di Mario Più, Max Experience. Mario Più, come tutti sappiamo, suona nella Riviera Toscana e quindi lo volevo dedicare agli amici Rocchi di Prato e Alessandro di Pistoia. Purtroppo oggi ultima serata della settimana, perciò mi mancherete, mi siete di compagnia durante le ore di lavoro, come sapete. Auguro a tutti una buona serata e vi mando un forte abbraccio. Divertitevi, scatenatevi sulle note di questa bellissima canzone. Ciao e grazie.
0: Grande Pietro, un pezzo veramente incredibile. Quindi tirate sul volume e soprattutto le mani. Le

0: Che pezzo, ragazzi! Mass Experience, Mario Più. Oh, scusate un attimo perché un ascoltatore.
1: Caramba!
0: Un ascoltatore ci ha scritto che siccome sta guardando il telefonino e sta ascoltando dei video, ci chiede se possiamo gentilmente spegnere la musica perché gli dà fastidio. Possiamo, Fanelli, sì? Basta chiedere, eh? Ma meglio così? Ah no? Vuole un po' di sottofondo? Eccolo. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Ciao Alex, ciao Fanelli. Il pezzo di questa sera, come avete capito, sono Daniele di Bergamo, è Quadrant Eternity, lo dedico a Paolo, Davide. Ciao a tutti, un abbraccio, alla prossima, ci vediamo, ciao amigos.
0: Grande Daniele, io non ho capito chi è questo ascoltatore, che tra l'altro io non so... Perché ci dobbiamo spegnere la musica? Perché sta guardando il telefono? Si può fare, Fanelli, no?

0: Like to Live Eternally. Quadran sulla Dance Station d'Italia. No, parlare come la Pantera Rosa. I would like an hamburger. Non so se avete visto il film, vabbè, è vecchio, però faceva così, dai. Alex Castellini, Graziano Fanelli, le 20:46, il Party Time DTM 90. E la pecora cosa
1: la
0: fa?
1: La pecora canta.
0: Ho preoccupato perché stasera la pecora non l'ho sentita molte volte. Prossimo messaggio.
2: Ciao Alex, Simone di Arcore. In primis questa sera vorrei ringraziare e salutare a mia volta il nostro Paolo. Grazie per i saluti Paolone, un abbraccione grande grande. E poi dire ad Ale da Pistoia che ieri mi ha scombinato i piani perché mi ha anticipato con la richiesta di Madras, era il brano che avrei scelto questa sera con Touch It Take My Body. Ma viro, cambio scaletta, il bello della diretta come diresti tu Alex, ovvero chiedo gli MTJ con Lovely Dance e la dedico a entrambi. Saluto i miei DTM bestie e buona serata a tutti gli altri bagai. A domani, ciao ciao.
0: Ciao Simo. Tiriamo sul volume. Qui My Alex che dice? Vuol dire qualcosa My Alex?
3: E allora vai che ci siamo.

0: Melody su Studio Più. Tutte le sere dalle 20 alle 22 c'è il Party Time. Oh ragazzi, mi sono arrivate delle comunicazioni dello Stelvio, un amico che scrive sul nostro numero 338 141 1001: allo Stelvio sta ancora nevicando.
1: Caramba!
0: Oh ragazzi, io quasi quasi vado giù a lucidare gli sci. Che dici Paolo?
2: Ciao a tutti, papà di DTM. Di che stai questa sera? Azzotto, Moonlight, San Salvador, Adego, a tutta la community di DTM. A saluto, Paolo da Ponzia.
0: Grande Paolo, grazie. Eccola, tira sul volume.

0: Graziano, che siete veramente fantastici ogni sera. Un abbraccio, buona serata, dai, c'è più fresco stasera. Ciao ad Antonio.
1: Grande Antonio, eccola in sottofondo, sta arrivando. 1998, la mia amica Natalie Arts, i Sound Lovers, Surrender.

0: Sì, e buon Santo Stefano. Allora, stasera una barzelletta. Una signora va dal suo medico e lui le fa:
1: signora, faccia un colpo di tosse. Ora ne faccia due. Ora ne faccia tre. Signora, lei ha la tosse.
0: Ciao, Cuda Milano.
2: Va bene, va bene. Voi continuate a non farmele ascoltare i messaggi di Q. Continuate così che poi facciamo i conti a fine mese, è vero? Continuate, continuate. E voi fate ridere in onda e non è professionale, almeno così dicono. Va bene, siamo arrivati in fondo a questo party time. Tra l'altro mi dicono che c'è stato un problema in differita su una richiesta. Vabbè, non è un problema. In sostanza però l'abbiamo fatta sentire. Piccolo break e poi la richiesta di Q. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time on Studio Q. Your dance station. Dance time machine. 90 BPM 90.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

Basic Connection, You Are My Love, la richiesta di Q di Milano. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è Dance Time Machine 90. Andiamo da Francesco di Gallipoli, ci sono i Temperer, Feel It.

is it love? Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

domani è giovedì, noi non saremo in onda, ma soprattutto ricordatevi gli appuntamenti di questo weekend, perché vi aspetto a Montichiari per la Notte Bianca sabato sera e poi invece la domenica in quel di Volta Mantovana, grande festa della birra, anche lì balleremo con la musica del DTM 90 mentre c'è Scooter, How Much Is The Fish?

troppe T. Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90 che prosegue. Andiamo da Giulio di Garda, c'è Galaxia Moon Man. Tra pochissimo il Party Time.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Jackson al nostro citofono.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Rocky di Aprato. Stasera voglio ascoltare bla bla bla. Un grande saluto a tutti gli ITM. Buona serata. E la pecora? Sei sguagliata?
0: Ah, purtroppo ciao. È tornata la pecora, purtroppo c'è.

0: Ciao Beppe, DJ da Savona.
1: Ciao Beppe.
0: Sempre caldissimo qua, siamo qui in spiaggia a prendere il fresco. Allora, a parte questo, questa sera Graziano, io direi di mettere su un bel disco. Il brano in questione è Balla e lo dedico a tutto mio amico Luca, sta ballando alla grande. Ciao ciao.
1: Ciao Beppe, no, qui stasera 20 gradi, si sta da Dio.

0: Messaggio, il programma lo state facendo voi, in questo caso con i messaggi che avete mandato durante il primo party time, quindi non mandate più messaggi adesso, anche perché non riusciremo ad accontentarvi. Suona il citofono, sentiamo chi è.
1: Ciao capitani e capitani, sono sempre al mio, Stefano.
0: Ciao Stefano.
1: Questi giorni sono assiduo. Vorrei ascoltare la canzone, quella del Bastian Contrario, quello qui non va mai bene niente. Tu Unlimited, no limits.
0: Aio, no limits.

0: Unlimited, No Limit. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, il DTM 90, il secondo party time di questa sera. Suona il citofono. Chi è? Sentiamo.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andro dal fresco di Lendinara. Ma è già l'ultima puntata della settimana?
0: Sì.
1: Ma dai, che peccato. Come faccio Alex venerdì a Benigi in punta?
0: Allora
1: problema. Facciamo così, se sei d'accordo. Facciamo uno strappo alla regola. Stasera un assaggino. Io metto il brano. Il brano in questione è Mister Ricky, Disco Tramba. Con questo vi saluto. Ciao ciao da Andro.
0: E allora happy hour, G in punto per tutti.
2: Caramba.

0: quel di Volta Mantovana, altra grande serata con Studio Più, la Dance Station d'Italia. Prossimo messaggio, sentiamo subito chi suona al nostro citofono.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, buon mercoledì. Visto che siamo già arrivati al fine settimana, volevo fare un saluto e un risentirci a tutti i componenti della crew del DTM.
0: Vero.
1: E un risentirci a lunedì prossimo. Oggi richiesta Jan Van Dahl, Castle in the Sky. Ciao.
0: Ecco, non è che è impazzito, è veramente l'ultima puntata della settimana, perché domani, giovedì e venerdì, noi non ci siamo. Jan Van Dahl, Castle in the Sky.

0: Jan Van Dahl, Castle in the Sky. Castle vuol dire castello, sempre si dica in questo modo strano in inglese. Dai, prossimo messaggio, sentiamo chi suona il nostro citofono.
1: Per la serie tratto da una storia vera di vita reale, all'inizio di una storia sentimentale, lui è così.
2: Amore, sei bellissima quando ridi.
1: Dopo 5 anni, sempre lui.
0: Sentiamo.
2: Ma che ti ridi?
1: Ciao a te, la pecora canta.
0: Ecco, vedi, questo è il ciao a te originale, io ci terrei a farlo sentire un'altra volta,
1: Ciao a te, la pecora canta.
0: Vedi, questo è quello giusto, dai. Mato Grosso, Pyramid.

0: Nelly è tutto, noi ci sentiamo nel Morning Fever sia domani che dopodomani, ma non ci sentiremo la sera, torneremo poi lunedì dalle 20 alle 22. Ci sono due grandi appuntamenti in collegamento con Ibiza all'interno dello spazio del DTM 90. Quindi vi faccio un buon augurio, faccio un augurio di un buon weekend. Noi ci vediamo in una delle serate o Montichiari oppure Volta Mantovana. Vi aspettiamo, bauci bau ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
4: On Studio Q.
3: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
0: La Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire! 5, 4,
2: dai che mercoledì!

0: Action on Radio Studio Più.
1: Salutiamo i ragazzi del DTM 90, Alex Castellini e Graziano Fanelli, che mi hanno appena passato il microfono. Ciao ragazzi, buon rientro. È mercoledì e non solo è mercoledì, finalmente si sta bene, è freschino. Italiani in diretta, FM in diretta, DAB sul digitale terrestre, in radiovisione, isole comprese. Ciao, io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection in diretta. Da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia. Lasciatemi salutare Fede della parte tecnica, De Niro, Tiga, Max, Ricky, Serena, Sofia e Lorena. Coordinate 338 141 1001. Dai che siamo pronti a partire.

0: niente, me l'avete salvata. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight su Radio Studio Più, sono le 22.10. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati sulla nostra Dance Station. Questa è la Family di Club Connection in diretta fino a mezzanotte. Io sono Ronnie Milani. Allora, dopo tanto tempo, dopo diversi giorni, siamo riusciti ad andare in onda senza aver bisogno di accendere l'aria condizionata, quindi questa è una grandissima soddisfazione e siamo contenti di questa cosa. Sì, ci stava anche l'applauso, Fede, ci stava perché non ne potevo più, uno perché odio l'aria condizionata, perché non fa benissimo, però non si riusciva a farne senza, perché proprio in studio, tra le macchine, una cosa o un'altra, le luci per la messa in onda video, tutte le macchine e anche tutte le scrivanie, insomma tutto quello che può scaldare uno studio, non ci permetteva di andare in onda senza usare l'aria condizionata, quindi non si poteva fare a meno di questa cosa. Allora amici, molti sono partiti per le vacanze o lo faranno nei prossimi giorni. Questo weekend ho visto una classifica praticamente dei paesi più visitati in questa estate 2026. Pensavamo un po' tutti qui a Club Connection che il paese più visitato quest'anno, io ci avevo anche sperato, pensavo l'Italia, diciamolo a tutti, invece siamo al secondo posto, prima la Spagna, ragazzi, al terzo posto la Turchia, al quarto posto la Francia, quindi immagino tutti quelli che sono partiti per la Francia hanno sofferto un caldo pazzesco, magari uno aveva pensato di fare la vacanza intelligente, andiamo in Francia che magari è un po' più fresco, e invece si sono beccati temperature pazzesche. Poi anche al quinto posto il Regno Unito, dove anche lì uno spera di andare a prendere un po' di frescura, in realtà anche in Inghilterra tantissimo caldo. Apri, Fede, chi c'è?
1: Ciao Ronnie, presente
0: ciao,
1: anche
0: ciao,
1: stasera.
0: Christian.
1: Le sai tutto, hai sabotato l'aria condizionata per farti altri 4 giorni a caso. Sei
0: no. Non è vero. Ciao Christian. Allora, tra poco giochiamo con Mimmo?

0: Marianella, che passa? Che passa? Non lo so, non lo so. È un leggero languorino. Non lo, sei sicura? Sì, non lo so, non lo so, non lo so. Che passa? Non lo so. Attenzione, arriva il momento di Mimmo. Preparatevi, perché si gioca.
1: Mimmo!
2: Mimmo!
1: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa mi è successo oggi.
0: 338-141-1001. Se avete voglia di giocare nel frattempo, visto che si è anche un po' rinfrescato l'ambiente, qui doveva piovere, ma è prevista pioggia per questa notte, quindi siamo ancora salvi da questo punto di vista, insomma. Però le temperature si sono abbassate, da qualche parte è piovuto, in diverse zone del nord Italia ha piovuto, quindi si è rinfrescata molto la situazione. Allora, solito gioco di Mimmo, per molti che non ci hanno sentito, non ci hanno ascoltato in questi giorni, eravamo in diretta dalle 18 alle 20 al posto di Eleonora Salvi, quindi non c'eravamo di sera, e abbiamo inserito un gioco nuovo anche nella prima ora, il gioco di Mimmo. Dovete indovinare cosa fa, cosa pensa, cosa dice Mimmo. Fede, fallo riascoltare.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa mi è successo oggi.
0: Indovina cosa mi è successo oggi. Qualsiasi cosa, voi scrivete, sparate qualsiasi cosa, tanto come al solito non si vince niente. C'è un bravo bravissimo, come te non c'è nessuno, un applauso applaudissimo, eccetera, eccetera.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa mi è successo oggi.
0: 338-141-1001. Indovina cosa mi è successo oggi.

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

0: Harry Styles, sai che devo dire la verità, Fede, mi piace veramente assai questo personaggio, perché oltre a essere capace a tagliare i capelli, canta molto bene. Attenzione!
1: Mimmo!
2: Mimmo!
1: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo!
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa mi è successo oggi.
0: 338-141-1001. Vado a leggervi, andate piano. Cosa è successo a Mimmo oggi? Gli hanno rubato la macchina, scritto Moreno da Verona. No, non è quella. Apri, Fede.
5: Taschi da Ravenna, è caduto dal WC, nel bagno.
0: Quasi. Uno l'ha sparata così, buona la prima. Ci siamo quasi, non siamo lontani dalla soluzione. Andrea da Fermo, ha bucato una gomma. No, Valentina da Lughi, da Lugo, domani si guasta il tempo. Da Lugo, ti è caduto il telefono. No. Matteo da Vigevano, hai perso il portafogli. No. Vai piano, Fede. Chiara da Ortona, ti sei addormentato in treno. No, no. Non si è addormentato in treno. Si è infortunato, hanno scritto. Chi sei? Chi sei? Non si è firmato. Si è infortunato? No, non si è infortunato. Kevin da Gallipoli ha scritto: hai rotto gli occhiali. Hai rotto gli occhiali. Non ha rotto gli occhiali. Elisa da Ferrara ha dimenticato le chiavi in casa. No, ragazzi, è caduto. Vi dico solo che è caduto. Capito? È caduto. Ma dove è caduto? Prima, rimandala, Fede, rimandala.
5: Taschi da Ravenna, è caduto dal WC, nel bagno.
0: Non siamo lontani. Fede da Verona, era Fede da Verona che aveva scritto si è infortunato, ok, no. Thomas da Grottamare, hai preso una multa? No, non ha preso la multa, non ha preso. Fede?
4: Ciao, sono Mimmo, indovina cosa mi è successo oggi.
0: Indovina cosa mi è successo oggi. Voi scrivete di tutto, ragazzi, sparatela. Però prima un ragazzo ha detto è caduto dal bagno. Non è caduto dal bagno, però è caduto lì. Immaginate una bella campagna, e i contadini, capito? Immaginate, c'è questo profumino nell'aria, capito? Questo profumino nell'aria. Dov'è? È caduto dalle scale, ha scritto Mario da Fabriano. No, non è caduto nelle scale, ragazzi, non è caduto dalle scale. Immaginatevi una campagna, no? Ci sono i contadini, capisci? Ci sono dei coccodrilli e un contadino. C'è questo profumo nell'aria, no? Immagina, cos'è che serve per le campagne, no? Cioè c'è un periodo, ci sono diversi periodi nell'anno, io non me ne intendo tantissimo di questa cosa, però serve tanto, anzi mi dicono e mi suggeriscono di dire anche questo. Immaginatevi le mucche, ok? Immaginatevi le mucche. E dove è caduto? È caduto nella doccia? No, non è caduto nella doccia. Allora, il profumo, immaginate di arrivare in questo bellissimo campo, questa bella prateria, capito? E si sente questo profumo nell'aria, che uno dice, oh, ma che profumo è? È lì, che profumo è?
5: È caduta in una cacca di mucca nella campagna, sempre Taschi da Ravenna.
0: È caduto, allora, è Cristian il tassista di Milano ha scritto, è caduto nel letame, non lo so, Fede.
4: Ciao, sono Mimmo, indovina cosa mi è successo oggi. Sono caduto nella letamaia.
0: Ma sì, dai, è caduto anche nella cacca di mucca, va bene uguale, però Cristian è stato più preciso, è caduto sul letame. Quindi facciamo un applauso a tutti. Fa sentire anche questa, Fede, chi è? Apri, Fede, chi è?
6: Ciao, sono Edo, è caduto nella buca del letame.
0: Adesso sono arrivati ciao. Tutti. Anche Sonia da Castel Goffredo ha scritto: è caduta nell'etame. Eh sì. Facciamo un applauso a tutti quelli che hanno indovinato il letame. Quindi, quando è che giochiamo ancora? Dopo? Sì, dopo. Oh, sì, dalle 11 in poi c'è il secondo giochino, l'indovinello, è vero?

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
2: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Primo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Dami e Mosso Calamari.

0: Elena, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

Stasera si sta bene, si sta bene. Salutiamo i ragazzi del team, i chimici notturni. Salutiamo anche Simon. Ciao Simon. C'è anche Ezio, il tassista di Milano. Ciao.

0: Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, in radiovisione, siamo anche in TV se ci volete vedere. C'è un ragazzo vestito tutto di nero, io sono sempre vestito di nero, ogni tanto mi vesto anche da gelataio, ma è una cosa strana, non capita spesso. Apri Fede, chi c'è? Vieni avantolo.
1: La figlia fa al papà:
0: sì,
2: papà, perché hai sposato la mamma?
3: Te lo stai chiedendo anche tu,
0: Ma no, ma è tristissima questa, dai! Miscelazione in corso, c'è DJ Dami, questo è il primo party time di Club Connection. Alzate il volume a palla.

0: Apri, Fede.
1: La figlia fa al papà.
0: Ma è già mandata questa. Apri, Fede, apri.
2: La bambina alla mamma.
0: Sì, perché la figlia alla bambina.
2: Perché sera che dici sempre quanto cavolo diventa duro. Cos'è, la diarrea, papà?
0: Ma no, Bruno. Ciao, Bruno. No, va bene.

Hai capito, Marco da Brescia? Sono in terrazza con una birra fresca. Serata perfetta. Cioè, lo so, è più fresco, Anzi, facciamo una cosa, dateci le temperature in tempo reale. Fateci sapere come siamo messi dalle vostre parti.

Mi stavo dimenticando di questa cosa, Fede. Noi ci saremo anche domani, però venerdì sera no. Torniamo sabato pomeriggio, giusto? Dalle 16 alle 18. Ecco. Mi devo segnare tutto, ormai non ci capisco più niente con gli orari.

Milano mi hanno appena scritto che ci sono 24 gradi, me l'ha scritto sia Q che Ezio, il tassista di Milano, quindi entrambi sono a Milano, giustamente ci sta. Ci sono 20, magari uno dice 25, l'altro 26, no, 24 per entrambi.

Vi piace vincere facile? Suave, 16 gradi, ha scritto Rosy. Lì si sta molto bene. Miscelazione in corso, c'è DJ Dani. C'è anche Luca D'Ancona con i finestrini giù e musica a tutto volume. Ciao Luca!

15 gradi a 1000 metri d'altezza a Trento, ci credo, è come dire sulla luna, e beh, sulla luna ci sono 2 gradi, insomma, qui siamo a 1000 metri d'altezza, non è poco, eh.

15 gradi secondo me è un po' freschino, La mia temperatura ideale, lo so che non frega una mazza a nessuno, sono i 21 gradi, proprio 21 spaccati. Italiani, fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando. 338 141 1001.

A San Giovanni Lupa Toto, Verona, 19 gradi. E beh, quindi le temperature sono scese, meno male, meno male.

Stasera mi sento molto giuliace, mi stanno scrivendo le previsioni e le temperature che ci sono in questo momento in tempo reale. A San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, ci sono 19 gradi, l'ha scritto Andrea. Grazie Andrea. Ultimo disco per DJ Dami.

0: Cioè, praticamente mi stai dicendo, Fede, che è già volata la prima ora. Ci dobbiamo già fermare. Facciamo un applauso a DJ Dami. Bravo Dami. Sai che mi è piaciuto veramente assai questo radio show? Perché è molto popolare, a me piacciono quando ci sono queste canzoni che mi ricordano tanti eventi della mia vita. Noi ci fermiamo, se avete voglia di giocare con noi non cambiate canale, torniamo subito.
1: Party time
2: on Studio Q,
1: your dance station. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot. Studio Q, la dance station d'Italia. Studio Q. Scarica la app di Radio Studio Q. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Un fronte in discesa dall'Atlantico sta indebolendo l'anticiclone africano e raggiungendo le Alpi confinali dalle prime ore di questa giornata, quindi un peggioramento possibile che si intensificherà dai rilievi al pomeriggio alla gran parte della Val Padana. Rovesci temporali che si attiveranno nel pomeriggio anche sull'Appennino e localmente potranno risultare forti ma di breve durata e comunque in esaurimento in serata. In serata poi il fronte raggiungerà il medio versante adriatico attivando anche qui qualche rovescio o temporale fino alle coste marchigiane, al momento protette ancora le regioni meridionali che vedranno un leggero deterioramento del tempo nelle giornate di giovedì e di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Fede, pochi lo sanno che questo disco è stato prodotto nella città di Cesena, da Nari Milani, con Bob Sinclair e Pitbull. Non lo sapevano tutti, l'ho svelato adesso questa cosa, un segreto. Rock the Boat, Bob Sinclair, Pitbull, con la voce anche di Fatman, capito? Ad aprire la seconda ora di Club Connection. Attenzione, perché da questo momento si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Per migliaia di anni mi hanno cercata in ogni parte del mondo.
0: Ah, sì?
3: Secondo un antico filosofo, ero una civiltà ricchissima, ma in una sola notte sarei sprofondata sotto il mare. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? È facile, dai, avete già capito. Abbastanza intuitiva questa domanda e questo gioco di questa sera. Quanti questi? Vi chiedo, come al solito, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, dal momento che è anche facile, poi comunque non regaliamo niente, non si vince niente, almeno divertiamoci insieme trovando la soluzione da soli, perché se non ci divertiamo, dal momento che non si vince niente, cosa serve? Non serve a niente. Poi, come al solito, c'è un un dai bravissimo, come te non c'è nessuno, vai avanti così, sei un genius, Spider, una bella pacchettone sulla spalla, un ale olo, ale olo, siamo anche sotto i mondiali, quindi ci sta, ale o, un applausen, applaudissime, ma come al solito non si vince assolutamente niente. Fede.
3: Per migliaia di anni mi hanno cercata in ogni parte del mondo. Secondo un antico filosofo, ero una civiltà ricchissima, ma in una sola notte sarei sprofondata sotto il mare. Chi sono?
0: In una sola notte, pensate un po', non lo sapevo neanche io. 338-141-1001.

0: Ci porterà fortuna stasera la luna? Ma secondo me sì, anche perché si sta bene con le temperature, quindi secondo me sì. Attenzione, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Per migliaia di anni mi hanno cercata in ogni parte del mondo. Secondo un antico filosofo, ero una civiltà ricchissima, ma in una sola notte sarei sprofondata sotto il mare. Chi sono?
0: Però io voglio sapere, ricchissima quanto? Cioè, perché io sono curioso, Cioè, quanto ricca? Perché uno dice ricchissima, ok, quanto? Cioè, c'erano tutti questi personaggi che andavano in giro e facevano «Ehi, ciao bello! Ciao bello!» Cioè, in che senso? Cioè, Fede, illuminami! Quanto ricca? 338-141-1001. Chiara da Roseto degli Abruzzi. Eldorado, no. Fabio da Civitanova Marche. Babilonia, no. Babilonia, no. Scusate, mi è venuta così. Gabriele da Pesaro. E da Suzuki, no? Aspetta, scusate un attimo, torno subito. Gabriele, scusa, Gabriele, ferma. Che cos'è il Susukia? Che città è? Che civiltà è? Ancora, con questi giochi, voi sapete che io leggo tutto e mi mandate i messaggi così. Ma io lo leggo, ma chi se ne frega? Quindi secondo te è il Susukia? Va bene. Gabriele da Pesaro. Abbiamo un numero? Salvalo, Fede, salvalo. Vanessa da Sulmona e Petra, no. E Luca da Porto Recanati. Mu. Che è Mu? E vabbè, ragazzi. Fede.
2: Per migliaia di anni mi hanno cercata in ogni parte del mondo. Secondo un antico filosofo, ero una civiltà ricchissima, ma in una sola notte sarei sprofondata sotto il mare. Chi sono?
0: 338-141-1001. Dov'è? Tommaso da Fabriano, ha scritto Cartagine. No, non è neanche Cartagine. Jessica da Gesi ha scritto Palmira. No. E vabbè, ragazzi, abbiamo tempo fino alle 11:30, con calma, prendiamo fiato, anzi devo prendere fiato io per primo. E poi c'è Riccardo da Cesenatico, Micene, no. E Davide da Avezzano, Ottusa, no, Fede, aiuto, Fede.
2: Per migliaia di anni mi hanno cercata in ogni parte del mondo. Secondo un antico filosofo, ero una civiltà ricchissima, ma in una sola notte sarei sprofondata sotto il mare. Chi sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30, con calma.

0: Mamma mia quanto è bella. Attenzione, attenzione, facciamo l'ultimo giro di ruota. Preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Per migliaia di anni mi hanno cercata in ogni parte del mondo. Secondo un antico filosofo, ero una civiltà ricchissima, ma in una sola notte sarei sprofondata sotto il mare. Chi sono?
0: 338-141-1001. Ce la faranno? Ce la faremolo? Ce la faramolo? Ce la farimmolo? Ce la faronnolo? Ce la farizzolo? Ce la farà? Ce la faremo? Chi lo sa? Allora, Samuele da Verona ha scritto Atlantide. È il primo? Non è il primo? È il primo o non è il primo? No, è il secondo. Ah, manda, Fede, apri. Apri, Fede, apri, non sentono.
4: Ciao, sono Edo, Atlantide.
0: Quindi, Atlantide, il primo è stato Edo o Samuele? Cioè, sono arrivati entrambi nello stesso momento, vabbè, comunque non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto Atlantide, anche Sonia da Castel Goffredo ha scritto Atlantide, ma anche Alessandro ha scritto Atlantide, anche Gianluca di Ravenna ha scritto Atlantide, anche Giulio da Ravenna ha scritto Atlantide. Insomma, praticamente stanno arrivando tutti con Atlantide, forse avete colto, non lo so.
3: Per migliaia di anni mi hanno cercata in ogni parte del mondo. Secondo un antico filosofo, ero una civiltà ricchissima, ma in una sola notte sarei sprofondata sotto il mare. Chi sono? Atlantide.
0: Ma sì, bravi tutti quelli che hanno indovinato Atlantide, però il primo, se non sbaglio, anzi i primi sono Edo e Samuele, credo, no? Sì, e anche Sonia si è arrivata un minuto dopo. Quindi un altro applauso, Fede, un altro applauso, non costa niente, regaliamoli sti applausi, insomma, già che non regaliamo niente, almeno un applauso, anzi facciamo una cosa, cantiamo proprio in coro una canzone, no, vi risparmio, un altro applauso, Fede, fai un altro giro di ruota, un altro applauso, Fede, ancora, e un altro. Bravi tutti quelli che hanno indovinato Atlantide. Vabbè. Quindi quando si ritorna a giocare domani, stesso orario, stesso gioco, e invece con il gioco di Mimmo domani dalle 10 in poi.
5: Club Connection ti dice grazie.

0: Massimo.
1: Due anni insieme, una notte da leoni.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Vedi, siamo in perfetto orario, eh? In perfetto orario. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è Ricky Balza? E mo sono calamarissimi. Vi consiglio di alzare il volume a palla, altrimenti godete solo a metà. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.

0: 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate per interagire con noi. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando.
1: Jack Frusciante Pescara balla in Ancona in direzione Milano.
0: Ciao Jack, hai capito Jack? È partito, è già partito da un pezzo, perché lui da Pescara va a Milano e poi ritorna a Pescara, quindi va avanti e indietro. Apri Fede.
2: Ciao Ronny, buona serata da Gorizia, un saluto da Lionello.
0: Ciao Lionello.
3: E un carissimo saluto da Julienne.
4: Ciao Julienne. Carissimo affettuoso saluto da Renata.
5: Un saluto da Maurizio.
0: Ciao ragazzi, ciao Renata e ciao Maurizio.

Salutiamo anche zio Max da Escalaplano, giusto? Sempre presente, ha scritto. Ciao zio Max.

Prepara l'applauso, Fede, che qui ha scritto Michele da Termoli. Serata top e ci siete anche voi. Mamma mia. Grazie Michele, grazie.

0: Siamo in diretta nazionale, isole comprese, e non solo, anche a Formentera e a Ibiza, perché abbiamo la frequenza anche lì. E capì? Apri, Fede.
1: Ciao ragazzi, un grandissimo saluto da Sant'Andrea Rossano, provincia di Forlì. Qua si va alla Riviera, compleanno di Angelo.
0: Bene.
1: Spinge.
2: Angelo!
0: Auguri Angelo, auguri! Canta Fede, canto io. Tanti auguri Angelo. Sopra la canzone. Tanti auguri Angelo. Auguri Angelo.

0: È aperto, vieni avanti, la chiave sotto lo zerbino. Chi è? Apri bene.
1: Salve a tutti, sono Antonio. Eccolo. Di Parma. E come ogni notte volevo augurare la buonanotte, sì, al Beauty Coronni, al gruppo del Carcon Nation.
0: Grazie.
2: Andiamo?
0: Sì. Andiamo,
1: Italia.
0: E grazie.
1: Buonanotte, good night, buon lui, buona
0: notte. Hasta la vista. Hasta la vista. Ecco.
1: Un abbraccio forte, una dolce notte da Antonio, Anthony Antoine. Ciao.
0: Antonino anche Antonino. Grazie Antonio, che bello. Si è ricordato anche di noi, capito? Cioè, perché solitamente era un po' che non si sentiva, Antonio. Grazie Antonio, che bello, Hai capito, Fede?
2: E allora?
0: No, e allora ci ha mandato un messaggio e ci ha augurato la buonanotte, anzi l'ha augurata a tutti gli italiani, capito? Non è una bella cosa?
2: Quindi?
0: E quindi niente, lui ha chiamato Antonio, il ragazzo di Parma, è sempre lui, Antonio di Parma, che ormai è diventato un personaggio pubblico, lo conoscono ovunque, quindi è una cosa bella.
2: E allora?
0: E allora niente, ci fa tanto piacere questa cosa, no?
2: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Sempre molto educata, brava, grazie.

Io voglio sentire un clacson vero. Sai dove ti devi mettere la trombetta? No, vabbè, lascia perdere. Però a me piace sentire il clacson, quello vero, capito? Non quello finto, capito? Quello dei nostri ascoltatori, non questa trombettina un po' scherzetta, capito? Un po'. È a bas prezzi, come dicono i romani, a poco prezzo, non va bene.

0: In avanti, chi è?
1: Auroni, Remo da Roma.
0: Sì, Remo, che c'è?
1: Che
0: fa? Che fa?
1: Ci voglio andare.
0: Sempre il soggetto davanti.
1: Chi? Io ci voglio andare. C'è Auricchio Balzagno che suona,
0: Chi?
1: Andò suona al concerto, ancora
0: quale concerto? Il soggetto, è fondamentale il soggetto.
1: Oh, ce Remo, l'ho il soggetto. Portare, ce l'ho dovuta portare, Ronny.
0: Sì. Ma
1: non
0: chi?
1: Ce la faccio
0: dove?
1: Più. Me lo devi dire. Come devo fare, Ronny?
0: Ma non lo so, io non ho capito di che cosa stai parlando, Remo. Devi mettere sempre davanti il soggetto, sennò qui non si capisce. E basta ridere, Fede.

0: Chi è?
1: Wow, mamma, quanto mi attizza.
0: Chi? Non ho capito, chi è che ti attizza? Fede, non ho capito.
1: Wow, mamma, quanto mi attizza.
0: E questo l'ho capito, ma chi? Cosa? Mi sa che questa è l'amica di Remo.

Vede, si può conoscere chi è lo spacciatore di Ricky Balza? Dove le trova? Io voglio sapere dove trova queste tracce.

Porca miseria, ti tiro la scarpa giù. Chi è? Apri, chi è? È Jack Frusciante che ci ha mandato il clacson.

Ivan da Pioltello, notte fratello, ciao Ivan, notte. Per tutti quelli che non hanno voglia di dormire. Abbiamo ancora 10 minuti, fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando. 338 141 1001.

C'è Stefano da Verona che ha scritto che è in giro in auto senza meta. Fai una cosa, chiamala. Magari ti ha perdonato. Meta, dove stai?

Se vi state chiedendo, siamo in diretta con lo Shuai di Ibiza? No. Siamo in diretta con il Coachella? No. Siamo in diretta con il Tomorrowland? No. Siamo in diretta con l'Ultra Miami Festival? No. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

0: Facciamo un applauso a Ricky Valza e anche a DJ Dami, entrambi due party time, devo dire, bellissimi. Mi sono divertito veramente un sacco. Fede, chiudi che è tardi.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
0: E anche questo mercoledì, primo luglio, è andato, è volata. Mi stavo divertendo un sacco. Poi ero entrato in un mood viaggio, la testa viaggiava per i fatti suoi. Mi sentivo come se fossi in vacanza, davanti all'oceano che mi stavo godendo magari una bella birretta. Vabbè, ognuno c'è i suoi viaggi mentali. Ringrazio Fede la parte tecnica, De Niro, Tiga, Max, Ricky, Lorena, Sofia e Serena. Ringrazio anche tutti voi che ci avete prima di tutto sopportato con la O davanti e anche supportato. Noi abbiamo finito, ritorniamo domani. Vi ricordo che venerdì sera non ci saremo, lo ripeterò anche domani la stessa cosa. Quindi da Rony Milani è tutto, dalla Family del Club è tutto, vi auguro una buona notte e non pensate alle cose brutte, solo cose belle, dai che si è abbassata anche la temperatura. Ciao!
3: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.